0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Stai ancora lì a, a confonderti con B, con F, con la V. Cioè, Doc, tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
2: Ah, io può provare.
1: Oh, voglia.
3: Sì,
1: ah, sì?
3: Favore.
1: Riesci?
2: Se, ah, sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
3: Oh mio Dio. Ma come?
1: Cioè?
2: Cioè che a Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
3: Ma com'è possibile? È la rivelazione!
2: Sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e si faceva pure le foche.
3: Mancava quello!
1: La poca!
4: Oh, ma che cazzo sta da dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io non mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa. Mo. Chris non esiste, no, non ce lo posso credere.
1: Più Babbo Natale!
5: Fatene capire, ma Chris non esiste?
3: No!
5: Morta più osta!
4: No! No! Io sto a consegna in mezzo a Roma! Sto facendo no! Chris ha inventato gli mortacci vostri! Non è possibile!
6: Non so più a che cosa credere! Questo fatto di Chris ci avete inculato paro paro!
7: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore peggio di quella puntata della mia televisione interrotta. Quando è morta Marissa De Rossi. Che cazzo sta di Chris non esiste? Signori Roberti!
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Quelle sciami
3: nuvole di moscerini, nuvole
2: sì,
3: di
2: come
3: moscerini.
2: No, sarebbe...
3: E quindi niente, ha deciso di annullare, però ma... la polemica è che non ha detto nulla a nessuno dell'organizzazione.
4: E niente, perché l'organizzazione adesso ha detto e tocca rimborsarli a questi, verranno tutti rimborsati e ovviamente la produzione adesso dovrà pensare a questo. Tra l'altro il giorno prima c'era stato un festival molto bello con 200-300-400 persone e non era successo niente, tanto che avevano aperto, dice quest'altro anno facciamo un bellissimo concertone eccetera. Giorno dopo concerto del Bobby Solo, moscerini. Se fa più il concerto
3: niente. E quindi insomma ecco, ci saranno rimasti male tutti quelli che aspettavano una settimana prima, già sono andati con le tende naturalmente ad aspettare, come no? Il concerto
4: c'è stata una tenda solo.
3: No, addirittura dalla Germania sono partiti per andare a vedere il concerto di Bobby Solo.
2: Ma no, stavano già in campeggio, poi hanno visto concerto Bobby Solo. Andiamo a sentire chi è questo.
3: Non è vero, c'è gente che ci è rimasta male, soprattutto quelli del Pit 5. Ragazzi,
2: volete sapere la verità?
3: Dai, dici la verità.
2: Praticamente c'erano 30 persone perché gli altri che dovevano assistere a sto concerto se ne sono andati proprio per i moscerini. Quindi questo ha detto: ma io devo cantare per 30 persone, rimandiamolo.
3: No, guarda che 15 erano due orchestre.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

precisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: Morning Show. Reload on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
0: Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Le ultime dichiarazioni di Trump, Spagna cattiva e Italia buona, e la NATO è unita, fanno discutere non soltanto la politica, ma anche la scienza. Dal Massachusetts Institute of Technology parte lo studio. La velocità di cambio opinione del tycoon è di 7 volte superiore al processore di un computer quantistico. Ma sentiamo il servizio di Ennio Moncato.
3: Che servizio?
2: Non c'è il servizio, infatti. Mi dicono sia stato Moncato. Siamo a fine stagione. Cronaca, in gallura una bimba è nata a bordo di un elicottero. Frastornato il commento del padre: incredibile, il giorno che l'abbiamo concepita facevo proprio l'elicottero. Attualità, caro estate, in un panorama di rincari impazziti sul fronte vacanze ha colpito l'iniziativa del gestore di una spiaggia a Riccione. Ombrellone gratis e lettino a 4 euro per tutti. Com'è possibile? A disposizione ci sono un ombrellone e un lettino per 250 bagnanti. Meteo, giugno 2026 è il mese più caldo di sempre per l'Europa occidentale. Secondo le proiezioni degli esperti, entro 20 anni l'Italia sarà come la Turchia e volano le quotazioni in borsa della Philip Morris Italia. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Tutti quando stiamo sul furgoncino parliamo, scherziamo, ma volevo fare pure qualcosa di creativo, veramente.
2: Bello, ecco quando uno pensa al cielo, no? Lo vede distante, ecco, questi sono quei casi in cui invece si sovrappongono terra e cielo, quindi così in cielo come in terra ce l'abbiamo anche in studio oggi. Io penso di ringraziarti da parte non solo di questa signora, poi adesso ti racconteremo gli sviluppi di questa storia, perché per il discorso soldi è un pochino più complessa la faccenda, ma l'importante intanto è il gesto. Poi ci sono tante altre persone bisognose, tipo Roberta Marchetti, che accettano volentieri tutto questo carico di roba.
1: Ho portato anche per voi,
3: certo. Lui non è venuto comunque a mani vuote.
2: Ecco, allora, no, la Caselli si lamenta. Prego, Caselli, venga in onda.
4: No, cioè, ci saremo anche noi qui, che siamo fondamentalmente il perno di questo programma.
3: È vero, tutti
4: e tre, tutta l'assistenza. Teniamo, capito così?
2: Ma quale perno? Tu se ti danno i soldi subito ce lo compri un perno.
4: Che
2: ecco.
4: Miseria.
2: Te chiamavano Bianca Perni. Dai, su, per favore.
3: Comunque, con tutta questa roba che ha portato Alin, ci si riempie il frigo qua di
2: esatto,
3: Radio Globo.
2: Esatto. Allora Lin, noi ti ringraziamo veramente, grazie mille, non solo per i regali per noi, ma anche per lo splendido messaggio che hai portato.
1: Ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie mille. Ovviamente adesso così ce lo regali, perché ecco, tu eri quello che c'aveva il telefono che non si sentiva bene. Allora forza, fammelo tutto di un fiato adesso, un Navo Treni!
5: Andiamo Treni!
0: Tutto Bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Eccoci qua, trascorso bene il weekend, buongiorno e facciamo ripartire questa nuova settimana su Radio Globo. Io sono Federica Della Valle, lunedì 13, buongiorno.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: 13 di luglio, buongiorno a tutti quelli che non sono ancora in vacanza e sono ancora qui con noi, anche a quelli che sono già tornati. Buongiorno da Federica Della Valle. Facciamo un passo indietro e torneremo alla puntata di venerdì scorso. La ripassiamo insieme in questo Morning Show Replay su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: La scomparsa di Bonnie Tyler giovedì scorso ci ha portato venerdì a parlare nel Morning Show di Radio Globo di un episodio di romanzo criminale, la serie. Sentite qua.
0: Good morning everyone. Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
2: Morning Show.
0: Morning Show Replay. Good morning Radio Globo.
3: Gaynor Sullivan.
4: E poi c'è il cognome.
1: Che è il suo vero nome.
3: È il suo vero nome. Però ragazzi, stiamo parlando purtroppo di Bonnie Tyler.
1: Mannaggia.
3: Che purtroppo è venuta a mancare. Se n'è andata in Portogallo
4: anni.
3: Dopo una malattia con la quale stava combattendo. Non ce l'ha fatta. Purtroppo è venuta a mancare questa grandissima

0: effettivamente questa canzone qua è stata utilizzata per un sacco di spot televisivi.
1: Sai, beh, anche
0: quelle
1: sì.
0: canzoni che accompagnano le pubblicità, sembrano nate apposta, no? Ecco, questa è una di quelle, perché ne ha fatte tante.
2: Sì. È una canzone corale, sì, insomma, sì, molto sì, sì, melodica. Sì, sì, sì.
0: Tra l'altro, poi questa canzone qui, dopo essere stata colonna sonora di tanti spot pubblicitari, è diventata colonna sonora, ma di un grande film d'animazione.

0: tra l'altro, se non sbaglio, proprio nel 2026, no, credo 2027 dovrebbe uscire il prossimo,
1: il prossimo
0: un altro Shrek.
2: Siamo a 4?
0: Non ho perso il conto. Beh, pensa a 121. Per come vanno le cose. Comunque sì, abbiamo fatto sentire queste canzoni, però ragazzi, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Bonnie Tyler, tu pronunci questo nome e ti viene in mente sta canzone meravigliosa.

0: Mamma mia. Oh, ragazzi, questa qua, se non ricordo male, faceva parte anche di un'altra colonna sonora di un film che probabilmente anche i più giovani ricorderanno, perché tanti poi si sono appassionati alla serie Romanzo Criminale. Romanzo Criminale.
1: Sì. Era una scena precisa del bufalo, no? Che trascinava la bara, se non sbaglio.
2: Sì,
1: esatto.
2: Dicevano, del libanese, che era
1: dalla redazione del libanese.
0: Nella serie c'era il bufalo che andava a recuperare la bara dove era stato appunto seppellito il libanese.
2: E tra l'altro poi c'è questa bella spaghettata, questo aglio e olio come tavolino, c'è la bara del libanese, mangiano e bevono tutta questa bandaccia.
0: Beh, ragazzi, bellissima questa canzone, il suo più grande successo, fino a quando poi non la prese qualcun altro e la ricantò, e io lì a quel punto... No.

0: cambiato la mia opinione sulla canzone. Sì.
1: Lei è Laura. Elle apostrofo Aura.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì, però c'ha una bella voce, che le devi dire?
0: C'è anche Neck, questa no.
1: Rec,
0: scusami.
2: No, non è possibile.
0: Rec e Nenga.
1: Rec e Nenga,
0: ricordiamoli, ragazzi. Non è Neck, ma è Rec.
1: E Nenga.
2: Non è possibile che ci sia Laura con Neck.
1: Sì, no, la, perché la non c'è.
0: No.
1: Vabbè, ragazzi,
0: no.
3: A Giovanni, ma quale aglio olio? Era la cacio e pepe. A Giovanni, ma quale aglio olio? Quale aglio olio? Era la cacio e pepe.
4: Non era aglio e olio, era una cacio e pepe.
3: A Giovanni, ma quale aglio olio? Era la cacio e pepe. A Giovanni, ma quale aglio olio? Quale aglio olio? Era la cacio e pepe. Era cacio e pepe, no, aglio e olio.
5: A Lucifora, ma quale aglio olio? I rigatoni del Siremo, cacio e pepe. Quale aglio olio?
6: Era quello che volevo chiedere. Dove era stato cucinato? L'ha detto l'ultimo amico. Alla trattoria da Siremo.
0: Era la cacio e pepe! Era la cacio e pepe!
2: Allora Giova, che cosa preferisci che mangiamo sul tuo feretro?
7: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Vi ricordate le strisce blu appena pitturate con multa annessa quando qualcuno aveva parcheggiato su quelle bianche? Ecco, queste multe sono state revocate, ne abbiamo parlato venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo.
1: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
3: Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Stanno revocando le multe che hanno fatto a quelle automobili che in realtà non avrebbero dovuto nemmeno riceverla la multa, perché avevano parcheggiato sulle strisce bianche che magicamente a un certo punto, chissà come, sono diventate blu, naturalmente pitturando con la macchina sopra, quindi un metodo un po' così che lascia un po' interdetti, però le multe che sono state fatte le stanno revocando.
5: Quindi io prima devo comunque pagare una cosa che è ingiusta, poi mi rimborseranno non tutto perché si terranno i diritti di segreteria, le spese procedurali, e poi magari i soldi me li dai dopo 6 mesi, e in quei 6 mesi però i soldi te li sei tenuti, nelle tue casse hanno maturato interessi. Che fantastico posto che è l'Italia.
4: No, ma non solo, tra l'altro ti devi anche scomodare per andare a fare la segnalazione, il ricorso, non
6: quindi
4: so.
6: Qui adesso c'è un errore da parte di una municipalizzata, un'azienda municipalizzata del comune che ha fatto un errore, giusto?
4: Chiaro.
6: Ecco, se fa l'errore l'automobilista, che succede?
4: Succede che guarda, non guardare le mani, guarda i bracci.
6: Esatto, viene multato. Ora, oltre al rimborso, verrà multata l'azienda che ha fatto questo errore? Io lo chiedo così tanto perché secondo me veramente sono due pesi e due misure, dove il cittadino è sempre pressato dall'istituzione che ti deve comunque far pagare qualcosa che giustamente sbagli, però quando sbagli te paga pure te.
4: È che è sempre così, hai fatto la scoperta dell'acqua calda, Gio, perché...
6: No, però bisogna dirlo.
4: Ma no, è giustissimo quello che dici tu, però è sempre così, porca miseria. Ogni volta... Com'è la storia? È qua... su un culo monone, è sempre quello, no? È sempre quello. Tra l'altro, secondo me, quando poi c'è un errore da parte di una...
6: questa volta è una municipalizzata.
4: Sì, ma anche comune, quello che vuoi, secondo me ci dovrebbe essere anche un indennizzo. Guarda un po', la metto là, perché te fanno pagare more, interessi,
6: ma io
4: questo e quell'altro.
6: Esattamente questo.
4: Mi vuoi pagare il fatto che io mi debba scomodare per andare a rimettere a posto un tuo errore?
7: Sarebbe
4: la giornata di lavoro.
7: Più che giusto, e però non c'è.
4: Sì.
6: Finita così la cosa.
7: Finisce proprio così.
4: Niente.
6: Mi devi ridare soldi.
7: Risparmia bile, sudore.
4: Sarebbe giusto, dici, eh? Sì. Ma siccome la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro, intanto paga, vai.
1: The Morning Show su Radio Globo.
8: Non è un ventaglio, è una cacio e pepe.
4: E basta!
5: Io mi farò una figuraccia, però per culato, no? Ma chi è sto vertiporto, se vuoi sapere?
4: No!
9: È una cosa che non c'è.
6: È il caso di alzarci tutti quanti
9: ci alziamo,
6: via.
9: Ci alziamo verticalmente, però.
7: Ha tutte le ragioni di non saperlo,
4: no,
7: perché è stato un blef temporaneo,
6: allora,
7: sparito nel nulla.
6: Che cos'è?
4: Facciamo così, lasciamolo nel brodo della sua ignoranza.
9: Poveretto!
4: Lasciamolo nel brodo della sua ignoranza. Non sa che cos'è il vertiporto?
6: No,
4: e poi a noi ce lo viene a dire? Cioè, a noi?
9: No, che ne abbiamo fatto una stagione?
4: No,
6: lo stavamo costruendo quasi.
9: Noi eravamo finito.
4: Non l'accetto, dai.
10: Ma perché ci rimette uno spennacchio al posto dell'albero bioclimatico?
9: Spennacchio.
4: Spennacchio.
9: Sarebbe meglio.

0: scusate, ma non è un errore? Non è che dice, ah, oddio, ma che c'era la macchina, non l'ho visto, scusate l'errore. È stato fatto apposta e speravano di farla franca, ma i vigliacchi. Non è un errore, hanno fatto dei propositi.
1: Sì, comunque non è un errore.
2: No, l'errore è non aver messo l'avvertimento, quello è un errore. E un di mettere l'avvertimento.
3: E un altro errore, penso, presumo, quelli che hanno fatto le strisce non hanno comunicato agli ausiliari del traffico, o gli ausiliari del traffico non si sono informati sul fatto che in quel giorno avrebbero pitturato le strisce.
1: Forse,
3: secondo me, problemi di comunicazione tra i comparti.
1: Problemi di comunicazione, o forse invece effettivamente magari questa roba era voluta. Sai, tanto,
3: ma dai.
1: No, e tanto quando finché non arriva il reclamo di qualcuno, sai com'è? Poi ci sono sempre quelli che per non avere grane, non perdere tempo e lasciano correre, vabbè, che devo fare? Pagherò sta multa. E quindi magari funzionano. È come quando ti mandano, che ne so, un errore e ti fanno pagare una bolletta, ti dicono, ah, ma lei quella bolletta non l'aveva pagata, invece tu l'hai pagata, però per dimostrarlo ti devi sbattere, devi andare a ricercare dei bollettini, devi fare un casino.
3: Lo so.
1: Poi ci sono quelli che invece non hanno voglia e comunque sia, allora la ripagano un'altra volta. Funziona, ragazzi, è un metodo che funziona.
3: È una truffa però questa.
1: Certo che è, l'ha detto Flaminia.
3: No, no.
2: La truffa municipalizzata di Roma. Flaminia Cappelli.
0: Giovanni, se tu vai in tribunale, dietro c'è scritto proprio a lettere cubitali, la legge non è uguale per tutti.
1: Non è uguale per tutti. Hanno cambiato.
4: Caro amico che non sa che cos'è il vertiporto, è come il ponte sullo stretto, è uguale.
1: Dai, diglielo.
5: Poi quando fanno le strisce di solito mettono il nastro, i cartelli e rimuovono le macchine, quindi pure questi che hanno verniciato fino alla ruota e hanno lasciato tutto incompleto, non so neanche come hanno fatto.
1: Ma infatti non lo so, perché poi sarebbero dovuti ripassare a completare il,
2: certo, ovvio,
1: il disegno, sì, capito come?
6: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ormai ci stiamo abituando sempre di più all'idea che il Morning Show dalle 7 alle 10 è anche in diretta TV sul canale 91 di Globo TV e qualcuno se n'è accorto.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
3: Morning Show.
0: Morning Show Replay.
4: Good morning
0: Radio Globo.
5: A quel punto avrebbe cambiato un po' tutto quanto.
6: No.
7: Figurati Massimo, ma che Katia non bada a queste cose.
5: Sappiamo che non ti devono più regalare ventagli, non ne vuoi più.
6: Bravo.
5: Okay.
6: Comunque vi ho visto in televisione, è forte, è una bella figata vedere.
5: Ti piace? Hai visto?
6: Sì. Allora Massimo non ha capito perché sta sempre in piedi.
5: È perché
8: c'ha le emorroidi.
5: Perché devo crescere, si diceva così.
6: È vero. Devo sempre in piedi.
5: Perché devo schiacciare tutti i bottoni, Katia, qua.
7: Sentiamo che ce n'ha per tutti. Poi Flaminia invece che c'ha?
6: Sì, Flaminia invece la pensavo
5: non ho capito
6: diversa.
5: Perché viene proprio la mattina, lei.
7: Flaminia la pensavi diversa, come mi pensavi?
6: Sì. Alta.
7: Invece sono
8: bella.
7: Bassa.
8: Se bassa, tra gagnotta è brutta.
5: Aspetta, a questo punto finiamo il giro. Gabri?
6: Gabri, quegli occhiali. Perché ha quegli occhiali celestini?
5: Perché c'hai gli occhiali celestini?
7: Non gli va giù,
8: Perché niente, tutti vede. Subito il dettaglio è quello. Sono un po' fotosensibile, quindi la lente è un po' scura.
5: Sì.
6: Ok.
7: Ma Giovanni,
5: anche noi li mettiamo per proteggerci da Gabri. Cioè, capito come? Anche noi. Sì.
8: Bene, grazie,
6: Giovanni, pensavo fosse un po' più cicciottello.
5: Un po' più cicciottello. Fagli vedere il profilo di Facebook. Perché non l'hai visto di profilo?
6: Bravo, lo vede Federica. Perché non lo fate pure la mattina dalle 5 alle 7?
5: Federica,
8: non vuole.
5: Federica, vuoi venire a farti vedere?
8: Ha detto
5: che stamattina non vuole venire perché non si è fatta la barba. E quindi
6: ho capito.
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Global.

0: Radio Morning Show Replay on Radio Globo.
1: La settimana scorsa la Francia ha battuto il Marocco e nel Morning Show di Radio Globo si parlava del bidet, ma non per i francesi stavolta, per i marocchini.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
2: Allora Giorgia, buongiorno!
3: Buongiorno e buon venerdì, grazie a Gesù Cristo.
4: Anche a te,
2: anche
4: a te.
2: Siamo dato. Diciamo che tu il weekend proprio non lo aspetti minimamente.
3: Perché le ferie sono ancora lontane, quindi l'unica cosa che mi rimane è il weekend.
2: Certo, senti Giorgia, tu sei stata in Marocco?
3: Sì, sono stata in Marocco e vi devo dire, i Riad, ho fatto un bel giro, i Riad sono spettacolari, pulitissimi, c'è tutto, cioè... L'unica cosa è nella parte del deserto con le tende, lì per lavarsi non è proprio il massimo.
4: Diciamo che lì vivi la vita vera del Marocco, mentre nel Riad bellissimo.
3: La parte del
4: turistico.
3: Deserto è stata la più bella in assoluto, ma
2: molto
3: una cosa
2: bella.
3: Veramente. Però per il resto c'è stata la doccia, c'è stato tutto, insomma.
2: Ah, certo, cioè, no, ma ragazzi, cioè, igienicamente parlando non c'è niente da dire, no? Però c'è il doccino, vero? Mi confermi questa cosa? Nei bagni?
3: Oddio, non mi ricordo perché era prima del Covid che sono andata.
2: Persona pulita. Se non ti ricordi, questo sta a significare se fai uno più uno, che evidentemente
3: non
2: l'hai usato un po' pochino.
3: La pasta, sì. Non mi ricordo se c'era la pasta o la doccia.
5: Peggio!
6: Questa di che stava in vacanza non si è mai fatta il bidet. Ve lo confermo io, ragazzi. Mia madre è marocchina. E in Marocco, in Tunisia e l'Algeria c'è un doccino vicino al water. In Egitto c'è un buchino dentro la tazza da cui fuoriesce l'acqua. Quindi diciamo che fa funzione da water e da bidet.
2: Molto bene.
4: Ma
2: ragazzi,
4: infatti, ragazzi, prima abbiamo sentito la ragazza Giorgia al telefono che ci ha raccontato del Marocco, no? Allora, come dicevo, in un Riad, in un posto di lusso, ovviamente trovi il water all'occidentale, perché se deve richiamare la tua vita di tutti i giorni, no? Paghi un sacco di soldini. Ma chi è che invece è andato a fare un viaggio originale, dove veramente è andato a conoscere come effettivamente vivono? Perché mi immagino che magari in Marocco non abbiano tutti nelle loro case il water, il bidet.
2: Siete stati
4: il
2: in una casa tipica marocchina? Diteci un po' che situazione hanno. Questo è il
7: sono marocchina?
2: Beh, marocchina, perché adesso
4: in
2: stiamo
4: generale
2: parlando del Marocco.
7: Io sono stato in India. E in India ho vissuto anche con un po' di indiani, insomma, e ho visto delle situazioni. Il bidet c'è.
2: Carla, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ciao.
8: Ciao. Allora, io volevo dire che sì, sono stata in una casa locale e hanno il water, certo, non hanno il bidet, hanno il doccino, però il water ce l'hanno, insomma.
4: Ok.
2: Che è già qualcosa, che è già qualcosa.
5: Cioè, senza il water è il medioevo, dai, il water.
2: No, turca magari,
4: sì,
2: penso.
4: Magari.
2: Sì, magari. Anche non ho capito per quale motivo poi la turca ce la devono avere in Marocco. Mettete la Turchia.
4: No, infatti ho detto di no. C'hanno il water.
2: E per questo quello che c'è
8: il water.
2: Normale, scusa. E a Marina di San Nicola?
8: Pure.
2: Ah, ok.
8: Pure il doccino. Aspetta, che io lo vorrei mettere pure a casa mia, il water
2: col doccino.
8: È comodo.
4: È comodo, sì.
8: Col doccino, sì, è comodo.
2: Vabbè, sì, sì, perché no?
8: Non è malato.
5: Ma mi fate capire come funziona? Cioè, questo doccino, no? Sarebbe un oggetto d'acqua, ma è monodirezionale, o tu lo puoi...
2: doccino?
8: No, hanno proprio il doccino.
5: Ah, una roba che si stacca.
2: È una doccia con un tubo.
4: Sì, sì.
2: Tra l'altro,
4: accanto.
2: Molto, molto, diciamo così, parente del water giapponese, se vogliamo. Con il getto d'acqua fai tutto quello che devi fare. Per ragioni di spazio potrebbe essere utile anche qua in Italia. Perché no? Quando c'hai un bagno piccolo...
8: Certo, no, ma infatti quelli moderni, diciamo che sono, secondo me sono molto comodi. Poi
2: allora, il messaggio deve essere soltanto uno: lavatevi, ok? Questo è il messaggio, non è che c'è. Poi come esatto, poi sul come potete andare pure ai rulli al benzinaio, fate come vi pare, ecco, vai.
0: The Morning Show on Radio Globo.
9: Ma pensa questa che si è fumata in Marocco, che non ricordasse manco se ci stava il bidet.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Pronti ad informarci con la redazione? Ci colleghiamo con le news del Morning Show di Radio Globo.
2: Wake up!
3: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.
4: Vabbè, comunque, le informazioni arriveranno tra poco, però prima io vorrei sentire le informazioni della nostra redazione. Torna il GR.
5: Bene.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Le ultime dichiarazioni di Trump, Spagna cattiva e Italia buona, e la NATO è unita, fanno discutere non soltanto la politica, ma anche la scienza. Dal Massachusetts Institute of Technology parte lo studio. La velocità di cambio opinione del tycoon è di 7 volte superiore al processore di un computer quantistico. Ma sentiamo il servizio di Ennio Moncato.
4: Che servizio?
6: Non c'è il servizio, infatti. Mi dicono sia stato Moncato. Siamo a fine stagione. Cronaca, in Gallura una bimba è nata a bordo di un elicottero. Frastornato il commento del padre: incredibile, il giorno che l'abbiamo concepita facevo proprio l'elicottero. Attualità, caro estate, in un panorama dei rincari impazziti sul fronte vacanze ha colpito l'iniziativa del gestore di una spiaggia a Riccione. Ombrellone gratis e lettino a 4 euro per tutti. Wow. Com'è possibile? A disposizione ci sono un ombrellone e un lettino per 250 bagnanti. Meteo, giugno 2026 è il mese più caldo di sempre per l'Europa occidentale. Secondo le proiezioni degli esperti, entro 20 anni l'Italia sarà come la Turchia e volano le quotazioni in borsa della Philip Morris Italia. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
3: Il Morning Show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
0: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: di inizio settimana. Li sentiremo tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Buongiorno ragazzi, dal camionista romano.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dai, oggi pure rifà caldo.
1: Rifà caldo. E rifà caldo. Giova, lo sai che io stanotte mi sono svegliata alle 3 per il freddo. Non sto scherzando, per il freddo mi sono svegliata alle 3.
2: Io confermo.
1: Che
2: tu
1: cosa?
2: Sei normale.
1: Perché
2: tu
1: non sono normale?
3: Fa 200.000 gradi e lei si sveglia per
1: ma
3: il freddo.
1: Ma se io riesco a gestire la mia temperatura,
2: tu devi gestire la tua capoccia.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ah, che dire, ieri è stata una giornata molto molto calda. Iniziamo una nuova settimana, speriamo che ci fa un po' rinfiatare, perché non ci se la fa più questo caldo, ecco. Ci sta uccidendo. Buona giornata a tutti.
1: Sai, comincio a capire che sono io,
2: mi sa... Era pure ora.
1: Buongiorno Giovanni Lucifora.
2: Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno Sidoti.
1: Buongiorno, buongiorno Sidoti. Senti...
3: Sentite?
1: Sì, oh,
3: ciao,
1: sì,
3: buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, no, ti volevo chiedere.
3: Sì.
1: L'ho fatto il top of the hour?
3: No.
1: Ah.
3: Però non l'hai fatto. Comunque, sei una camaleonte che c'era fresco. Ma che cosa dice? Si muore dal caldo.
1: Perché i camaleonti hanno
3: sono ipotermici, cioè si adattano alle temperature.
1: Ma forse sono una camaleonta.
3: Una camaleonta.
1: Sì, può darsi. Sì, non lo so. Eppure stanotte faceva freddo.
3: Tipo, Giovanni è un camaleonte. Guarda con le strisce a righe bianche e azzurre. Si adatta allo studio.
2: No, bianche azzurre. Sono grigie.
1: È grigia,
3: grigia.
1: No, da qui è grigia.
3: Scusami,
1: è grigia, grigia.
0: Buongiorno a tutti. C'ha ragione Federica. Faceva freschetto. Io mi sono dovuto mettere il lenzolino.
1: E io pure il lenzolino.
2: Sì, peccato che lui abita in Alto Adige.
1: Vabbè, lo faccio, va. In FM. Top of the hour.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
1: E allora un'ora di morning show. Morning show normale. Morning show.

0: parti degli ascolti che abbiamo adesso. Ci sarà uno all'ascolto invece che è felice di andare al lavoro oggi?
1: Cioè, come noi, certo. Voglio...
0: No, noi come te?
1: No, ma io non sei felice tu?
0: Per niente, ma per niente, Giovanni. No,
1: stare, non vuoi dire che adesso vorresti stare a letto a dormire? Guarda, sei strana.
0: No,
1: forte.
0: Faccio proprio strano.
1: Cioè, magari stare lì sotto il freddino.
0: Fare come ho fatto nel weekend, che alzarsi alle 9:30 con col sole.
1: Che noia.
0: Sì, vero, molto noioso, sì, molto noioso. Vabbè, se c'è qualcuno che invece è felice stamattina, siamo qua, 393-777-7172, oppure vi vogliamo proprio al telefono allo 06 89 28 996.
2: Cioè, Federica, scusami, ti sei svegliata per il freddo alle 3 di notte? Io mi sono svegliata a un quarto alle 3 per il caldo che faceva. Vorrei sapere quali acidi tu usi.
0: Ma perché l'acido tamponato per il terrazzo?
1: No, l'acido per la capoccia, come ti dicevo prima, la testa. Come fa
0: non ho capito perché devo essere insultata, perché sto bene rispetto a voi. Poi l'ho sempre detto, però, che le mie temperature sono queste di luglio.
1: Allora,
0: anzi, pure troppo
1: basse. Tu devi essere insultata di default. Partiamo da questo.
0: E va bene, e su questo.
1: Poi andiamo sul clima. E solo devo sentire sto freddo.
0: Sì, vabbè.
1: Anche perché, e tra poco ti dico, se vuoi ti dico come sarà la giornata di oggi, così ti prendi il maglioncino.
0: Certamente, certamente.
1: Un giubbottino, che ti vedo che stai infreddolita.
0: No, guarda, che prima stavo per alzare la temperatura dello studio, ho detto non lo faccio perché tanto poi Johnny va lì con quel ditino maledetto.
1: Prima ti do una capocciata e poi vado lì con il ditino.
0: Esatto.
1: Ecco. Allora, oggi regime di alta pressione. Poi dopo ti dico altre cose però sul meteo. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime in aumento fino a 37 gradi.
0: Grazie.
3: Oh ragazzi, buongiorno, io sono felice di andare a lavoro, sono partita IVA, se non vado al lavoro non mangio, quindi sono contentissimo di andare al lavoro, guarda, mi sveglio proprio con la gioia, con l'enfasi di un bambino appena nato.
0: E invece Gio, sappiamo benissimo che
4: lavorare fa schifo,
1: oh oh oh, schifo,
4: oh oh,
1: tutti insieme.
4: Lavorare fa schifo.
0: Ma me li contatti questi, per favore?
1: Grandissimi, sono stati il gruppo Spalla di Vasco in questa tournée. Questa canzone si riferisce più che altro alle morti bianche, però questo ritornello ha una sua
0: bellezza. Ci piace. Com'è che si chiamano, te lo ricordi?
1: Sì, Capobro.
0: Ma li possiamo svegliare una mattina alle 6? Li mettiamo in onda con noi?
1: Se si svegliano, per me volentieri, sono attirano molta simpatia.
0: Beh sì, col ritornello sì, anche a me.
1: Sono in tre, sono molto simpatici.
0: 06 89 28 996, buongiorno.
5: Confermo la teoria di Federica, e no perché abbiamo dormito insieme, ma perché anche io a un certo punto mi sono dovuto coprire con l'altra punta. Questa cosa mi è successa anche in settimana per due volte.
6: This is the morning show on Radio Globo.
0: Possiamo dire che ci sono due team, due tipi di persone, quelli che comunque io fino a 50, ragazzi, sto una bomba, io fino ai 50,
1: fino a 50
0: gradi,
1: cosa?
0: Fino ai 50 gradi in Italia sto una bomba, a 45, che ne so, tipo Bangkok due anni fa ero una persona morta, perché l'umidità comunque, perché non è tanto il caldo,
1: no, infatti
0: è l'umidità. Va bene, 6:07, andiamo a vedere invece come è stato questo weekend con le notizie.
1: Guarda, dato che stiamo parlando di caldo, ti do subito la notizia che avevo messo come quasi chiusura delle notizie, invece te la do subito. Italia bollente. Allora, secondo gli esperti, la fase più intensa dell'ondata di calore è attesa tra domani e mercoledì, quindi quella che abbiamo percepito ieri, altro ieri, non è quella più alta, sappiatelo e sappilo. Quando masse d'aria calda tra martedì e mercoledì provenienti dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere 38-39 gradi in diverse aree interne del Lazio e della Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero raggiungere e superare i 42 gradi. A Guidonia Montecelio, raggiunti picchi record a livello regionale a causa della sua conformazione, è risultata più rovente di Roma.
0: Dai.
1: Con ondate di calore africane e temperature che hanno sfiorato i 40 gradi.
0: Do una rinfrescatina agli ascoltatori?
1: Diamo una rinfrescatina.
0: Una rinfrescatina al volo, Sentite più freschi, che Sidoti lo vedo che sorride addirittura.
7: Sai, guarda, che mentalmente sono più fresco.
0: Te lo sento.
7: Mi sono immedesimato.
1: Sto mettendo la sciarpa.
7: Sì, sì, sì, mi sono proprio immedesimato nelle temperature basse.
0: Se
7: che
0: la
7: bello.
0: Metto tutta, Sidoti sta lì che trema.
7: Ah, voglia, cappellino.
0: Va bene, andiamo da Giovanni di nuovo.
1: Cronaca, un 64enne è stato ferito a colpi di pistola nel quartiere di Ponte di Nona. Secondo una ricostruzione, si trovava all'esterno della propria abitazione quando è stato avvicinato da una persona con il volto coperto, che ha esploso diversi colpi ferendolo agli arti inferiori. Dopo l'agguato il responsabile è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, rimasta sempre cosciente, si è allontanata raggiungendo il pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata e non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Tivoli e della stazione di Sette Camini. E poi c'è stato un forte boato di notte al Tuscolano quando una bomba carta è stata fatta esplodere in una palazzina in via Valerio Flacco. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e verificato la stabilità della struttura. Fortunatamente l'esplosione non ha coinvolto residenti o passanti, ma la deflagrazione ha investito in pieno il portone d'ingresso, danneggiando pesantemente l'androne e provocando il distacco di ampie porzioni di intonaco dalle pareti del soffitto. Gli inquirenti stanno lavorando a tutto campo e nessun battono ferito, la però. Pista dell'atto intimidatorio. Però come ti avevo detto, no, non nessuno.
0: Vabbè, dove va via?
1: È via Flacco, Valerio Flacco.
0: Una flaccolata,
1: siamo
0: una flaccolata. Volevano fare una flaccolata, sì, sicuramente. Le 6:10, buongiorno, prima ora del Morning Show, qua su Radio Globo c'è Madonna. C'era pure a casa mia prima quando mi sono svegliato.

0: Buongiorno ragazzi. Oggi dopo tre mesi e mezzo di malattia ritorno al lavoro. Dai. Un incubo. Aiutatemi voi.
1: Beh no, aspetta, lo vogliamo sentire. Magari chiediamo di contattarlo un attimo. Cioè, tre mesi e mezzo di malattia, che ti è successo? C'è anche Sabrina Carpenter su Radio Globo.

0: tiro il maiale.
1: Non me lo devi tirare il maiale.
0: Tiro il maiale.
2: Un treno, discorsi vuoti senza fine concreto. Il morning show ti parla in modo sincero, sincero.
3: Sei nel morning show di Radio Globo.
4: Buongiorno.
5: Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì.
0: Che bello, abbiamo Vasco tra gli ascoltatori.
1: Era proprio lui, sì, si è svegliato apposta per noi stamattina. Vabbè.
6: Ma un'informazione, qualcuno è riuscito a fare l'assicurazione al monopattino? No. Perché parte l'obbligo il 17, ma fino a venerdì ancora le compagnie assicurative non potevano appunto procedere con l'assicurazione.
1: No, magari non tutte, non lo so. Poi in genere è strano, perché nel momento in cui c'è modo di prendere soldi dagli utenti, il modo lo trovano sempre, quindi
0: si sbrigano. Ci sono dei problemi, invece ha ragione.
1: Non si riesce a fare l'assicurazione.
0: Sì, magari qualche possessore di monopattino, sia privato, magari qualcuno anche che gestisce quelle società, no, che le affittano, magari ce lo possono dire, se sono svegli.
1: Sentiamo,
0: però
1: questi
0: da quelle vanno in monopattino tutti a dormire.
1: No,
0: fanno
1: no,
0: dei lavori che iniziano tardi.
1: Aspetta, io c'ho uno spacciatore che viene da casa e viene col monopattino.
7: Buongiorno Radio Globo. Anche questa mattina il diesel a 2 euro. Bene, grande Radio Globo.
1: Ma abituati, caro mio, perché mi sa che da lì non si scende più ormai. 6:14, torniamo di nuovo da Giovanni Lucifara.
0: Assolutamente, perché andiamo ancora. Invece una notizia che mi ha un po' infastidito.
1: Destabilizzato.
0: Sì. Ah, poi dopo ti do quell'altra di cronaca. Va. Okay. Perché il Lazio è la regione che paga il conto più salato per le perdite idriche, nonostante si trovi vicino a principali serbatoi d'acqua del paese. Mm. Il costo economico delle perdite. È di 1,5 miliardi. Secondo la CGA di Mestre, quasi la metà dell'acqua immessa nelle condotte viene dispersa. Ben 57 litri al giorno per ogni cittadino italiano. Tra le province meno virtuose c'è quella di Latina, con quasi il 68% dell'acqua che viene dispersa, più della metà, ragazzi.
1: Mamma mia,
0: tra tubature colabrodo e rubinetti a secco per giorni in molti centri del Pontino. Ma in tutto il Lazio il dato è oltre il 46%, quindi quasi la metà. Quasi virtuosa Roma, che dove si perde solo, tra virgolette, il 28%.
1: Beh.
0: Mentre Viterbo è poco oltre il 40%, Riete al 47%, Frosinone supera il 55%. Sta storia della dispersione c'è da tanto tempo. Devo dire che questi dati io non li ricordavo proprio in questa maniera, però praticamente perdiamo metà dell'acqua che mettiamo nei nostri rubinetti.
1: E non stiamo parlando di privati, stiamo parlando di strutture generale, pubbliche, certo, che portano i privati.
0: No, sono le tubature, quindi da qualsiasi parte vanno le tubature, sia dai privati che dai nelle strutture pubbliche.
1: Beh, comunque stanno rinnovando la rete idrica. Sai quante zone avete visto, no, quei bandoni celesti, ogni tanto in qualche che zona si spostano perché stanno rinnovando delle cose, quindi ecco perché forse abbiamo solo il 28%. Magari arriveremo ad abbassarlo ancora di più, però sì, effettivamente è comunque uno spreco. Questo
0: inquietante.
1: Sono d'accordo con te.
0: Allora, torniamo alla cronaca, perché utilizzavano le
1: bandoni celesti, ogni tanto in qualche zona si spostano perché stanno rinnovando delle cose, quindi ecco perché forse abbiamo solo il 28%. Magari arriveremo ad abbassarlo ancora di più, però sì, effettivamente è comunque uno spreco. Questo
0: inquietante.
1: Sono d'accordo con te.
0: Allora, torniamo alla cronaca.

0: 20-26 anni, non si limitava alla propaganda teorica. Nelle loro conversazioni private i tre avevano manifestato espliciti intenti violenti, evocando anche l'uso di armi. Per questo motivo la polizia ha eseguito una serie di perquisizioni a Roma, Savona e Caserta. I tre giovani ora sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete.
1: Buongiorno Radio Globo, anche oggi un'intensa giornata di lavoro. Siamo in due stamattina, io e mio marito Marco. Buona giornata.
2: Buon lavoro.
3: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
10: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
9: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
10: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
9: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
10: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi.
15: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
16: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
17: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
18: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
18: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
19: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
18: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
20: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
21: Sì, facci sognare!
20: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
21: Ah, e questa è la vista dal finestrino
20: della macchina. Favolosa!
21: Sì, ma poi dove sei andato?
20: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
22: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: Le assicurazioni per il monopattino si trovano online. C'è un sito che parte da 39 euro fino a non so quanto i massimali. Comunque si trovano, ma pure le altre compagnie le fanno.
24: Everybody hates Monday mornings.
0: Buongiorno Radio Globo, mettete sulla sigla.
1: Buongiorno Radio Globo, è bello svegliarsi con voi.

0: se questo signore dice che si trovano, evidentemente avrà un monopattino, avrà già fatto un'assicurazione sul suo monopattino per dire sì, ci sono online, e rispondendo alla signora di prima che dice tra 3 giorni scade il periodo materasso e quindi dal 17 dobbiamo avere tutti l'assicurazione del monopattino, ma le assicurazioni non lo fanno. Però bisogna un attimo cercare un po' di più. Tra un po' sicuramente il ventaglio di proposte sarà maggiore, però a quanto pare ci sono. Comunque 06 89 28 99 e 6. Lo vuoi Alessandro? Lo vuoi Alessandro? Certo. Sei sicuro? Vuoi Alessandro?
1: Assolutamente.
0: Alessandro, ti vuole Giovanni?
1: Buongiorno Ale.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno Federica.
0: Buongiorno.
2: Sono il ragazzo dei 3 mesi e mezzo di malattia.
0: Ah, 3 mesi e mezzo di malattia. Che ti è successo?
1: Niente.
2: In realtà mi ero rotto la caviglia, sì. Ho detto
1: 3 mesi e mezzo la caviglia.
0: Dai, ma sì. C'hai un po' giobbato, dai, di la verità.
2: No, quello no, ragazzi.
0: Sicuro?
2: Sono stato 2 mesi col tutore, terapie, cose. Sono rientrato anche prima del previsto.
0: Ah sì, quanto ti aveva dato? Quanto ti avevano dato?
2: No, dovevo continuare a fare le terapie e sto facendo di pomeriggio, la mattina vado a lavorare.
0: Ah ok, però tipo il dottore all'inizio ti aveva dato tipo 7 mesi con terapia compresa. No, non era così.
2: No, me l'avevo un po' per porta, un po' per scaglionare. Intanto tornavo e mi dava un altro po' di giorni.
1: Alessandro, che lavoro fai?
2: Trasportatore.
1: Quindi devi lavorare col piede, insomma.
2: Certo, sì. Se lavoravo in ufficio, da mo che ero tornato al lavoro.
1: Vabbè, però, ma ti potevano mettere in ufficio sti giorni invece di non fare niente a casa.
2: Non c'è posto in ufficio.
1: Non c'è posto.
0: Vabbè, poi non è detto che sappia, non è detto che sappia poi coprire le mansioni.
1: Sai scrivere e leggere, no?
2: Vorrei dire una
0: lettere,
2: cosa.
0: Ma come lettere, Giovanni? Ma che è? 60?
1: Ma che un'azienda come la sua? Ma che deve fare?
0: Ma quali lettere?
1: C'erano due volantini.
0: Ma quali due volantini?
1: Guideranno là.
0: Ma quali due volantini?
1: La fermata, scrivi fermata del.
0: Ma ormai sono innovative pure questo.
1: Corriere, dove devo andare? In via Bertinotti, che ne so.
2: Ma magari due volantini. Andiamo tutti gli ospedali di Roma.
1: Quindi che gli serve scrivere apposta?
0: Capito.
2: Mannaggia.
0: Pensa che lui ritorna al lavoro. Serve gli ospedali, cioè è uscito dall'ospedale adesso per
1: andare
0: all'ospedale.
2: Ma poi io lo sai chi so, da quello che ha visto il Papa morto uscito dal gemelli, voi ricordate col carro funebre quello particolare?
0: Aspetta.
1: Non ho capito chi è.
0: Era Ratzinger?
2: No, l'ultimo Papa che è morto ero io, ti ricordi quando girava la voce che il Papa era morto ma non si sapeva? Io quella mattina.
0: Ah, come no? Sì.
2: Chiamò che vedi
0: gli ultimi giorni
2: un carro pure presidenziale dal gemelli.
0: Non ricordo, hai fatto terrorismo lì.
3: Sì. Cari ascoltatori, buon notti da Radio Globo. Iniziamo una settimana con la buona musica per darvi un botto di energia. Iniziamo una settimana con la buona musica per darvi un botto di energia. E dai, dopo da Gianci,
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Alessà, pure io sono trasportatore, me sono spaccato.

0: qua, deve smetterla di fare l'eroe, pure al plurale.
1: Non l'eroe.
0: Deve smetterla, perché poi infanga la categoria e poi gli altri, ah, lui è più bello perché è tornato, ha interrotto la malattia. Ma secondo te, Giovanni, secondo te, ma questa è una cosa che... c'è qualcuno che effettivamente ci ha giobbato con la malattia? Uno che ha fatto proprio tanta malattia, che però c'aveva l'amico medico.
1: Partendo dal fatto che lavorare fa schifo,
0: su questo
1: sempre dirlo, è ovvio che magari rimanere un po' in famiglia oppure a casa, oppure non lavorare per due spicci, non è mai male. Insomma,
0: no,
1: è un po' un'erezione, una piccola rivoluzione.
0: Io lo farei, ti posso confessare una cosa, io lo vorrei fare tantissimo qua, ma non lo faccio per due motivi. E non è la radio, la radio che mi paga, ma è i miei colleghi.
1: Che t'hanno fatto i tuoi colleghi?
0: No, non come che t'hanno fatto, Giova? Ti ho detto non lo faccio, al contrario.
1: Ah, ecco, io non t'ho fatto niente.
0: E i miei colleghi lo faccio nei confronti dei miei colleghi, perché mi sentirei una merda nei miei colleghi. E gli ascoltatori. E gli ascoltatori.
1: Brava.
0: Cioè, della radio mi interessa proprio.
2: Fede, ma siamo italiani. Cioè, c'è gente che conosce il medico perché è amico suo, cugino suo.
0: Dice che lo fanno.
2: E
0: eh?
2: Si fa firmare il foglio della pensione di invalidità. E tu pensi che.
0: Tu dici che.
2: Ma certo,
1: io
2: ovvio.
1: Prendo le distanze da quello che sta dicendo.
2: Ma ti pare, ma io mi avvicino proprio. Ma quelle distanze, chissà quante persone lo fanno.
0: Ma tu prendi le distanze, tu ti avvicini ancora di
2: ma
0: più.
2: Ma no, nel senso che chissà quante persone lo fanno, chissà quante persone hanno dichiarato di essere così. Il medico lo sa.
0: Allora,
2: sì,
0: sotto falso nome, e se potete cambiate anche la vostra voce, tipo ciao, sono Gigi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, sono Gigi. Esatto, mettetevi
2: la rotina.
0: Vogliamo sapere se effettivamente vi siete mai messi in malattia. No, in malattia, ho una febbre, cioè tipo torni dopo tre giorni, una roba tipo da 3 mesi, 4 mesi, e quanto avete fatto? Vi sentiamo? No, ma non lo fanno.
2: Ma
0: gli ascoltatori,
2: ti pare.
0: Gli ascoltatori nostri sono tutti precisi.
2: Chissà quanti falsi invalidi in giro per l'Italia.
0: Sono precisi i nostri, però sono precisi.
1: Sì, sono precisi, se dicono 10 giorni, prendono 10 giorni di malattia, quelli, ne uno più, ne uno meno.
3: Si trova l'RC, in realtà serve l'RCA. Infatti, quando ti colleghi al sito ti dice attenzione, per la legge in vigore serve l'RCA. Quelle che si vedono sono le RC. This is the morning show
0: on Radio Globo. Parlava sempre di monopattini, mentre alle 6:28 io tornerei da Giovanni Lucifora.
1: Torneresti da me, perché devo darti, il moto mondiale, il moto GP, sapete, Marquez, però quello che mi ha colpito e mi ha scioccato veramente sono le immagini di questa tragedia che è accaduta a Brno, dove sono morti Filippo Steinmeier e Adrian Rus. Tutto è successo alla partenza. Uno dei due alza il braccio per segnalare che il motore della sua moto si era spento. Praticamente danno il via alla gara, tra l'altro con 46 piloti, 16 file, quindi molti. Partono tutti e voi potete immaginare che in un gran premio come possono partire molto di scatto, molto velocemente. Lui ha alzato il braccio mentre altre moto gli sfilavano ai lati, lui era in seconda fila. Però è arrivato poi un pilota che arrivava da dietro, appunto Adrian Russo, lo ha travolto e praticamente la moto è esplosa.
0: Fatti,
1: e uno è morto subito,
0: video, ragazzi miei,
1: l'altro è morto
0: mia.
1: In ospedale, avevano 33 e 44 anni.
0: Grazie Giovanni, tra poco ritorno da te, ma questa è Radio Globo e quindi la riascoltiamo.
4: La pubblicità incollata sul tram, come i tuoi occhi su di me.
0: Che è sta faccia?

0: segnalazioni come al solito a quest'ora.
1: Questo è il Radio Club 06 892 8996. Dopo WhatsApp 393 777 7172. Radio Club.
2: Pensa che in Olanda i monopattini elettrici sono vietati tassativamente, c'è il sequestro, non ci vuoi proprio andare in giro.
0: Ah, non ci sono proprio, ma in tutta l'Olanda, in Olanda, in Olanda.
3: Non lo sapevo.
0: Ma forse nelle principali città, non tutta l'Olanda, ti pare a te? Vabbè, 6:32, lunedì 13 luglio, ci avviciniamo sempre di più a quel fatidico giorno stupendo, clamoroso, dove io non porterò le paste perché è domenica.
3: Non porterai le paste perché è domenica. Dove le porti le paste?
0: Beh, in genere chi fa un compleanno qui in radio deve sfamare 100 persone.
3: E chi è il compleanno?
0: Quest'anno va attaccata a sta.
3: Perché è il tuo?
0: È il mio.
3: Ma quando?
0: Domenica.
3: Lo sapevo. È bella, me le porterai a casa a me.
0: Ma andiamo al telefono?
3: Andiamo.
0: A te te le porto volentieri.
3: Tesoro.
0: Claudio, buongiorno, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
3: Claudio.
4: Buongiorno a tutti.
0: Giorno, Claudio.
3: Arrivederci, grazie.
0: E basta,
3: allora,
0: così.
3: Dicevo,
0: è andata così.
3: Preparati dopo, bellissima. Preparati dopo con la base mistero. Dopo.
0: Base mistero, ok.
3: Ma che sta ancora in linea?
0: Mi sa di sì, Claudio.
4: Certo. Sì, io sto in linea.
0: Ok, è in linea. E io pure, sono una settimana
3: poi
0: che sto
3: dietro. Se chiami e magari dici qualcosa, è utile il telefono. Se no, ciao, grazie, buona
0: quindi,
3: giornata.
0: Quindi, ma che ci racconti? Che ci racconti?
3: Dici.
4: No, veramente mi avete chiamato voi, pensavo che facevate voi una domanda.
0: Ah, ok, sì. Lo intervistiamo, Claudio, perché giustamente avevamo proprio bisogno di Claudio.
3: Sì, anche perché
0: e
3: non
0: adesso
3: è,
0: lo intervistiamo.
3: È più importante della vittoria di Sinner, di un giallo che mi sta adesso, mi è uscito fuori la notizia un'ultima ora pazzesca. Ma noi dobbiamo chiedere a lui che cosa sta
0: è
3: facendo.
0: È più importante Claudio. Vai, Claudio, che fai nella vita, Claudio? Dai, che ci frega proprio.
3: Dai.
4: Io stavo sentendo la radio e mi avete disturbato. Stavo sentendo la Radio Globo. Arriva uno, mi chiama e mi dice: senti, Claudio, vai in diretta. Va bene, vediamo.
3: Scusami, manco se ferma di parlare. Ha detto arriva uno, mi chiama,
0: detto,
3: ce l'ha
0: ha
3: con
0: detto,
3: te.
0: Arriva uno, mi chiama, capito?
3: Arriva uno,
0: Claudio,
3: mi chiama.
0: Scusami, ma chi sei?
4: Senza appuntamento voi
3: senza appuntamento.
5: Ma chi ti conosce? Ma ti pare?
0: Hai capito, Claudio?
3: Claudio,
0: che sa tira pure Claudio.
5: Radio Claudio adesso.
0: Tacite Claudio.
3: Questo
0: ha già messo ho già messo questo back, metto questo.
6: Ma dopo 200 messaggi che mando tutti i giorni, ma uno alla volta, ma volete mettere?

0: messaggio audio?
1: Ma sempre prima loro, noi veniamo sempre come ultimi.
0: Uno solo però, uno
1: sì,
0: solo.
1: Sì,
2: sì. Buongiorno a tutti. Guarda, un ex collega di lavoro ha scoperto incinta.
0: Non ho capito
1: ex collega di lavoro. Ah, lui l'ha detto ex collega.
2: Buongiorno a tutti. Guarda, un ex collega di lavoro ha scoperto incinta terzo mese e praticamente ha cominciato gravidanza a rischio e stava bene. Quindi il medico compiacente, la ginecologa soprattutto. E quindi niente, si è fatta pure il congedo parentale e si è fatta quasi un anno di casa.
0: Beh, effettivamente ci sono un sacco di gravidanze a rischio ultimamente rispetto a una volta quando mia mamma ha fatto 4 figli, ha lavorato fino all'ultima mattina, cioè il pomeriggio ha partorito, lei la mattina stava lavorando.
1: Una se la poteva risparmiare?
0: Sì, ma quelle sono le prove.
1: Ah, ok.
0: Quella è stata la prova per fare altri tre figli. Vabbè, 6:36.
1: Allora, prepara sempre la base mistero.
0: Ah, è vero.
1: Preannon subito.
0: Aspetta.
1: Ti ho già parlato di Sinner? No, allora parlo subito di Sinner, che non c'è bisogno di nessuna base, va bene questa.
0: Ok.
1: A un anno di distanza, Yannick Sinner si ripete e resta il re di, come si dice,
0: Wimbledon.
1: Se lo dice sbagliato, mi raccomando. Replicando il successo dello scorso anno, battuto Zverev in rimonta.
0: Questo l'hai detto benissimo.
1: Esatto, che sarebbe
0: Zverev.
1: Esattamente. Al numero uno del mondo bastano due break per prevalere: 6-7, 7-9, 7-6, 2, 6-3, 6-4. Per Yannick è stata una partita di altissimo livello, ha detto, e vittoria incredibile per il tedesco. Per la prima volta ho creduto di poter trionfare qui. Quindi ancora il nostro Yannick che ci fa gioire. Allora, è uscita da poco. Sono su Roma Today, sito molto ben fatto, molto bello, ha degli articoli anche lunghi.
0: Sì, chi è uscita da poco?
1: E adesso ti dico. No,
0: Roma Today, la notizia.
1: Roma Today è rimasta sempre là. Che, mentre se mi contatti gentilmente questi giorni, la collega Diletta Riccelli. Allora, c'è il titolo di adesso: omicidio al binario 10. Torniamo indietro nel
0: giallo.
1: Tu non leggi mai zonedombra.com?
0: No, però
1: una pista una pista mai battuta potrebbe rivelare chi ha ucciso Duilio Saggia Civitelli. Siamo nel 97. Praticamente la stazione Ostiense, vengono chiamati i soccorsi, c'è un allarme perché il 12 febbraio del 95, era una giornata fredda, un cadavere al binario 10. In primo momento si parla di un malore. Dopo qualche ora, praticamente un ispettore, mio amico, tra l'altro, si accorge, tra quelli che si sono accorti, che invece ha un forellino dietro al collo. Qualcuno gli ha sparato.
0: No, volevo mettere un'altra cosa di suspense e partire un'altra parte.
1: Globo Crime. Esattamente, sono tutti le cose di Globo Crime.
0: Vuoi un'altra base?
1: No,
0: se no questa.
3: Buongiorno, che vi serve la base?

0: perché quel giorno era una giornata fredda, il 12 febbraio 95, non si riuscivano in quel periodo a trovare dei colpevoli di omicidi che tu ricorderai, Fede, quello di Simonetta Cesaroni, certo, nel 90, di Alberica Filo della Torre nel 91, di Antonella di Vero nel 94, che negli ultimi giorni anche lì abbiamo parlato. Sì, ma abbiamo delle novità, certo, perché non è stato riaperto il caso, noi ne avevamo parlato,
1: sì,
0: anche la famiglia ovviamente aveva cercato altri elementi, non sarà riaperto il caso. In questo caso invece questo 53enne si trova alla stazione Ostiense e lui aveva un'agenzia dentro la stazione Ostiense di investigazione, dove ci lavora anche il figlio, insomma tuttora i figli. Questa volta la vittima è un uomo, Duilio Saggia Civitelli, ha una moglie, un amante e due figli maschi. Quel giorno verso le 16:30 aveva raggiunto la stazione Ostiense e al binario 10 alle 17:25 doveva andare a Campo Leone perché lui abitava da quelle parti e viene ucciso. Che cosa succede? Perché vi dico tutto questo? Roma Today c'è questo titolo: omicidio al binario 10, una pista mai battuta potrebbe rivelare chi ha ucciso Duilio Saggia.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Lazio, qualche innocua velatura solo di passaggio e con clima caldo ed estivo. Temperature massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole con anticiclone di matrice subtropicale. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Are you ready?
2: I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
6: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
6: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Voi pensavo che facevate voi una domanda.
1: Ah, ok, sì, lo intervistiamo Claudio perché giustamente avevamo proprio bisogno di Claudio.
0: Sì, anche perché
1: lo intervistiamo.
0: È più importante della vittoria di Sinner, di un giallo che mi sta adesso, mi è uscito fuori la notizia un'ultima ora pazzesca, ma noi dobbiamo chiedere a lui che cosa sta facendo.
1: È più importante Claudio.
13: Buongiorno a tutti. Guarda,
2: this is the morning show.

0: Radio Globo.
1: Ma che cattivi, non sanno fa manco un'intervista sti due.
2: È sempre Claudio mi sa questo, eh? Bene.
3: Oh Claudio, si è alzata la mattina, ti fa male, arripiate.
4: Ah Claudio, ma già sei 6:30 del lunedì mattina, ma te ci metti pure te a fare lo stronzo.
5: Va.
6: Capito proprio una cosa, che ci avete bisogno di ferie.
7: This is the morning show.
8: L'ignoranza cupa che regna sovrana.
9: Buongiorno Radio Clollo.
10: Capra!
11: Quanto mi manca il venerdì creme del Giovanni. Ma fatti ancora un segreto che te ne vai, cioè se tu te ne vai io cambio radio.
2: Faglielo un pezzettino di grime ogni tanto, però un pezzettino, tipo un assaggino.
12: Cioè. Ci pare pure più del pezzettino.
2: Perché tanto...
12: sono le storie nostre, le storie della gente comune.
2: Vabbè, tanto. Quanto manca?
12: Andiamo avanti, faccio il rullino?
2: Sì, facciamo il rullino. Cambia discorso.
12: Facciamo il rullino?
2: Sì, cambia discorso.
12: Non sento la base rullino, adesso sento la base rullino.
2: Vai.
12: Cambia quell'espressione immediatamente, sai?
2: Io sono incazzata con te, Giovanni, posso cambiare l'espressione se sono incazzata con te?
12: Stai calmo.
2: Dai, calma. Vai.
12: Allora, ma ti troverai bene. Allora, agguato a colpi di pistola a Ponte di Nona, ferito.
2: Tutti a me poi, mi scrivono tutti a me sui social.
12: Con chi stai, parlando?
2: Con la banana.
12: Ma chi ti scrivono a te?
2: Mi scrivono.
12: Ma che gliene frega?
2: Mi hanno detto, ma che è vero sta cosa?
12: Ma non è vero, dai. Allora, a Ponte di Nona c'è stato un agguato. Ed è stato ferito un 64enne, stanno indagando ovviamente i carabinieri, compagnia di tivoli delle stazioni Sette e Camini. Ferito agli arti inferiori, non è in pericolo di vita. Esplosa una bomba carta davanti a una palazzina, paura al Tuscolano. Gli inquirenti stanno lavorando a tutto campo e battono la pista dell'atto intimidatorio. Giovani suprematisti denunciati, perquisizioni a Roma, Savona e Caserta. I giovani sono indagati per propaganda e indicazione istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il Lazio spende 1,5 miliardi a causa della dispersione idrica. In tutto il Lazio il dato è oltre il 46%, quasi virtuoso a Roma, che perde, tra virgolette, il 28% solo, mentre Viterbo al 40%, Rieti 47%, Frosinone oltre il 55%. Anticiclone africano sull'Italia, questa settimana si arriverà a 40 gradi, Guidonia, Montecelio, raggiunti record a livello regionale. E infine, gioiamo ancora una volta con il nostro grande Jannik Sinner, re di Wimbledon, replicato il successo dello scorso anno, ha battuto Zverev ieri al numero uno, sono bastati due break per prevalere.
13: Buongiorno, che vi serve da base poliziesco?
12: Questo non è crime, però.
2: T'ho fatta la base, te l'ho luppata.
12: Carina.
2: Io ci metterei la notizia sopra.
12: Che notizia ci mette?
2: E 6:47,

0: partita storica domani.
1: Quella tra l'Inghilterra e...
0: Anzi, dopo domani, scusate.
1: Ne parliamo tra poco.
2: The morning show.
3: Quando ho cominciato quel pomeriggio a drogarsi?
4: Io a drogarmi, avvocato.
5: Oh, e basta, di cazzo.
6: E allora, signori, buonasera!
2: On Radio Globo.
7: Buongiorno, che vi serve una base domanda?
1: Li faccio la domanda io. Quindi quante squadre sono rimaste?
0: Questa base qua,
1: la base domanda. La base domanda.
0: Fastidiosa,
1: un po' fastidiosa, tanto finita, guarda.
0: E allora si giocherà domani alle 21:14 è 14 luglio, domani alle 21 Francia-Spagna, partita eccezionale. Veramente la Francia è forse
1: un derbone proprio.
0: Proprio bella. E forse una delle squadre più forti è proprio la Francia, ma lo è anche la Spagna, anche se Yamal non è che stia facendo più di tanto. E poi dopodomani c'è la storia: Inghilterra-Argentina. Ah, praticamente questa proviene
1: della mano
0: di la mano de Dios di Maradona. Perché? Perché l'Inghilterra aveva preso le Malvinas, che sono in arcipelago, sono delle isole, sono davanti all'Argentina. Ma questo odio viscerale tra Inghilterra e Argentina nasceva da prima, anche proprio durante la partita di calcio. Tu immagini, c'è stato un giocatore, credo il 60, anni 60, così, che viene espulso. Però all'epoca non c'erano i cartellini.
1: Che gli ha fatto? Vattene a fanculo, l'arbitro. La pezza di merda, esci dal campo.
0: E credo che il giocatore abbia reagito violentemente.
1: Ah, ecco. E da lì a chi poi, ha detto pezzo di merda?
0: Sì, un pezzo di shit. Cioè, perché
1: di shit, sì, è vero.
0: Perché l'arbitro era tedesco, questo parlava inglese, l'arbitro parlavano argentino.
1: Se sono menati e basta. Diceva, vabbè, menamo, se tanto non si capimo.
0: Parte dagli anni 60, poi arriva alle condizioni, situazioni geopolitica, fino ad arrivare alla mano dei Dios. Vedremo poi mercoledì se Messi è meglio di Maradona in questa cosa.
1: Ma sono due cose diverse.
0: Messi è meglio di Maradona?
1: Non si può fare il paragone.
0: Secondo me sì.
1: No, secondo me non si può fare il paragone perché abbiamo due ritmi diversi.
0: Fammelo sentire.
1: Ma che c'è?
8: Lionel Messi è 10 volte meglio di Maradona, ve lo dico io. Ma certo che sì.
1: Ha detto lui.
0: Io adesso mi alzo da qui, prendo quella sveglia e la spacco sul
8: vetro. Però ha vinto più cose, ha fatto più cose e con nessun aiuto.
1: Dai, ragazzi, è come quando dicono Pelé. Oggi Pelé, se mio nipote di 7 anni. In carta,
0: quindi
1: dai.
0: Secondo Sidoti e secondo Della Valle, che sì, quando detto i cognomi, Pelé e Maradona sono due pippe.
1: Mamma mia, abbiamo detto
8: grazie,
1: così.
8: Grazie.
1: Che nel tempo, nel contesto, nella generazione erano
8: ragazzi,
1: forti.
8: È così, ragazzi, basta. È così.
0: Maradona
1: non puoi fare un contesto.
0: È irraggiungibile.
8: Sì, ha vinto niente.
0: Peccato, perché,
8: è irraggiungibile.
0: Perché, ma chi non ha vinto niente? Ha vinto anche il mondiale.
8: È perché Messi che ha vinto.
0: Sì, vabbè, però adesso è più facile vincere con
8: certo.
0: Tutti quei giocatori vicino. È molto più
8: a volte era più facile, Giova.
0: Questa cosa la dovevamo iniziare a mezz'ora fa.
9: Confermo, Federica prende gli acidi poi li brucia.
1: Ma non è vero.
0: È vero. Confermo.
1: Poi ho detto a parlare io di calcio. Confermo. Bello, bellissimo.
0: È fatto.
1: Va bene, grazie Giovanni Lucifara.
0: Grazie a te, Fede. Sidoti.
1: Ciao, Sidoti, che poi ho sentito pochissimo.
8: Ciao.
0: Stava lavorando?
1: Sì, stava lavorando.
0: Questa novità.
1: Ma no, secondo me gli stiamo più sulle scatolette. Non è più così. Va bene, tra poco il morning show. Tra poco il morning show fino alle 10. Io torno comunque domani dalle 5 con il morning show replay. Questo sì.
10: Ma Maradona e Pelé, è normale che non so più forti come prima, perché cambia il modo, cambiano le generazioni. È come Goku e Gohan. All'inizio era più forte Goku e poi diventa più forte Gohan. No,
1: esatto.
10: Ma certo, Gohan ha scoperto la fregna.
1: Che poesia.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Loggia di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
13: Proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
15: Autoimport a Roma dal 1950.
17: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
18: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
19: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
20: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
21: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
22: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
23: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
24: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
25: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
26: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
27: voci artefatte
26: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
28: Il Morning Show è offerto da
26: MB Arredamenti.
29: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
30: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Tutto, ma buongiorno e ben ritrovati con il Morning Show.

0: credo sia anche un'altra caldissima settimana. Buongiorno a tutti con il Morning Show di Radio Globo, pronto a ripartire in questo appuntamento che è quello di lunedì 13 luglio 2026. Strano ma vero, ma questo luglio sta camminando un po' di più rispetto a quello dell'anno passato, che insomma non voleva terminare. Ricordiamo, durato 94 giorni. Questo invece mi è arrivato già al 13 di luglio. È una cosa incredibile.
1: Mi dispiace smentirti, tu hai questa percezione perché senti 13, dici metà, suona tipo metà. Quali, invece quali? Le settimane sono ancora tre settimane.
2: E fra un paio di giorni il tempo si fermerà.
0: Dici?
2: Nuovamente.
0: Addirittura? Sì. Cioè ci sarà proprio boom.
2: Sì, quel giorno, da quel giorno dureranno 2-3 giorni le giornate.
0: Frizzato il calendario. Sì, sì, che sì, bello.
1: E con 41 gradi.
0: E che cavolo.
2: Sì, sicuro,
0: che cavolo.
1: Sei ancora entusiasta?
0: No, un po' meno. Passato. Tutto passato. Beh, buongiorno a tutti. Mi auguro che insomma vi siate rilassati in questo weekend. Un weekend dove, ecco, insomma sono successe un sacco di cose che adesso andremo naturalmente a raccontarvi, anche perché sento puzza di successo, puzza di vittoria, e non è la mia, non è né la vittoria di nessuno qui dentro, e quindi mi sa che ha colpito ancora il Carota Boys. Ma intanto buongiorno a tutti voi, buongiorno a Flaminia Cappelli.
3: Buongiorno ragazzi, sai qual è la tattica per far correre il tempo più velocemente?
0: No, non lo so, dimmi.
3: Fare 2000 cose tutte insieme, avere degli obiettivi ogni giorno, non dormire mai, così ti sembra che il tempo, ecco, vada più veloce.
1: Il guru di lui
3: è vero, però
0: ma tra l'altro ha detto delle cose che non mi fanno assolutamente, cioè a sto punto preferisco che il tempo si fermi, guarda,
3: non c'ho voglia di fare niente,
0: cioè se devo farlo passare perché devo fare 2000 cose, allora preferisco.
1: Guarda, Flami ha detto sta cosa e sono le 6:34.
0: Sì,
1: è
0: vero, siamo tornati indietro. Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora.
2: Buongiorno a tutti, a tutti. Vi stavo mandando un messaggio ieri.
0: Vi stavo mandando
2: un messaggio scrivendo: Sinner sta prendendo gli schiaffi da Zvrzv.
0: È vero.
2: Perché
3: poi
2: sembra il primo set, il secondo. Poi invece. Che fantastico.
4: Ma vince col dritto vincente di Jannik Sinner. Una partita che non è stata facile neanche un po', e per questo ce la ricorderemo come infinitamente bella. Sinner diventa il decimo giocatore della storia a difendere con successo il proprio titolo a Wimbledon. I nomi prima di lui sono già leggenda di questo sport. Complimenti a Zverev, che ha reso la vita a Sinner estremamente difficile, vincendo il primo set e giocando fino al tiebreak del secondo una partita fenomenale. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Jannik Sinner vince la 100ª partita in un torneo del Grande Slam e vince il 5º titolo del Grande Slam. Il campione di Wimbledon è ancora lui.

0: ha giocato molto molto bene.
1: Ha giocato bene, 3 ore e 46 minuti è durato l'incontro.
0: Mamma mia.
1: Io a un certo punto, vedete, Zverev è veramente forte, ragazzi.
2: Sì, sì.
1: Però Sinner, cioè, a un certo punto ha avuto un momento in cui non sembrava proprio riprendere la partita, infatti ha vinto in rimonta e alla fine è riuscito a portare a casa questo secondo trofeo, insomma, del grande slam, e quindi siamo assolutamente felici. Però voi immaginate 3 ore e 46 minuti.
0: Ieri non ho potuto, volevo vederla nel pomeriggio, ma hai raccontato tutto, adesso che la vedo a fare.
2: Ma spoiler,
0: scusa, avresti dovuto vederla ieri,
3: potevo.
0: Comunque tu dici 3 ore e 46 minuti, no? Queste 3 ore e 46 minuti io mi sono focalizzato su altro, cioè sinceramente sì, vedevo la partita,
1: sì, però basta andare su YouPorn mentre vedi le partite.
2: Dai,
1: si è concentrato su
0: allora,
1: altro.
0: No, non era quello, non
3: Massimo,
0: era quello.
3: Se vai su YouPorn guardando Sinner non mi rivolgere più la parola.
0: No, non ho fatto quello, non mi ispira così tanto, diciamo. Va bene che si parla di dritto, però insomma non mi ispira così tanto. No, invece c'è una cosa che ha catturato la mia attenzione, perché non so se avete notato, ma sugli spalti c'erano anche i reali.
1: Papà, okay? Quanto è bella lei.
0: È bella, sì, bella. Molto bella. Però no, io insomma mi sono concentrato su altro e ti dico che cosa, perché c'era William, ma c'era naturalmente Kate, ma c'erano anche due figli, ok?
3: Sì.
0: I più grandi c'erano, che comunque quanti anni hanno? Non lo so, arriveranno a 10-12 anni.
2: 7 forse George
0: sì.
2: Avrà circa.
0: Non lo so adesso di preciso. Però voi immaginate vedere quei bambini che mi hanno fatto una tenerezza, vestiti con il completino, la giacca e la cravatta, con 40 gradi e in più senza muoversi un secondo, ragazzi. 4 ore così.
1: Sono, veramente sono dei ragazzi sfortunati.
0: Ma no, dai, Giovanni, sono sfortunati. No, sono
3: oddio,
0: sfortunati.
3: Per certi aspetti, sicuramente.
0: Sono sfortunati.
1: Beh, andrei in qualche luogo del mondo dove magari non.
3: Però a quell'età non è che pensi, sì, comunque sono un reale.
0: Cioè, tu
3: pensi...
0: a 8 anni saresti rimasto con. Ma che cavolo, dai, su, no, ragazzi, veramente mi facevano tenerezza. E la cosa che mi faceva più tenerezza, e secondo me, io l'ho letta così. Perché verso il finale della partita, soprattutto durante le premiazioni, secondo me, come si chiama il figlio maschio?
2: Giorgio, più grande, 12 anni, non 8.
0: 12 anni. Secondo me dovevano appisciare, ragazzi. Io sì, perché lo vedevo che ciondolava da una parte all'altra. È l'unico movimento che poteva fare. E non si sono potuti alzare tutti la partita, ragazzi.
2: Ma forse avevano anche le uova sotto le ascelle, sai come facevano un tempo, no? Per farti stare dritto a tavola, tutte quelle regole.
0: Può darsi,
2: comunque
0: può
2: sono
0: darsi.
2: Molto educati, dai.
0: Però, ho provato veramente pena per loro, perché tu dici addirittura, mamma mia, questi fanno una vita, no, è una vita d'inferno secondo me. E poi insomma ragazzi, su sti protocolli, ste cose che non possono fare, sono mossi, cioè non hanno chiesto nemmeno il tablet 2 minuti, ma mi sembra normale, non
2: ma meno male,
0: ma non è normale, ma non è normale. Chi è qua?
4: Però pure a vedere la partita di ieri ho capito una cosa, Sinner è come mi socera, non muore mai.
1: Vero, verissimo.
0: Beh sì, ha avuto dei momenti in cui stava traballando.
5: Nella vita vi auguro di trovare una persona che vi ammiri così tanto come sta signora ammira Sinner. Non mi ricordo come si chiama.
0: Chi è la signora che ammira Sinner?
1: Non ho più idea a chi si riferisce.
0: No, non ho capito nemmeno io.
4: Buongiorno ragazzi, e comunque ce ne siamo. Gasolio ha risuperato i 2 euro. Noi pagiamo.
0: Olè.
3: Questo giro peggiorerà davvero. Comunque a proposito di Zverev, bellissima anche la semifinale, perché la sorpresa della semifinale, Ferri, aveva iniziato un gran bel set, sono finiti 7-6 il primo set, gli ha tenuto testa un bel po', bella partita.
0: È stata una bella partita, c'è da dire che Sinner ha sbagliato parecchio, insomma nella prima fase della partita, poi a un certo punto si è un po' ripreso e ha rimesso la barra dritta e infatti il risultato poi è arrivato. Grande, vai!
6: A parte che il piccoletto, non so come si chiama, era un c***o. Stato nero quando perdeva
0: Zverev. Chi, il piccoletto?
2: Zverev.
0: Sì, davvero?
3: Ah, sì, sì.
2: Sì, eh?
0: Ah, sì?
3: Così pare.
0: Ecco perché, vabbè, legittimo, insomma, non è che debba di fare per forza Sinner. Però ecco perché Sinner, ho visto che ha liquidato Kate in pochi secondi, cioè quando si danno la mano, alla fine lei che dà il trofeo.
3: Sì, sì.
0: Ho visto che la...
3: E dal labiale si vede anche tuo figlio in coglione.
1: No! Sì, sì, sì. Alla romana gli ha detto.
3: Sì, sì.
0: gli spacco una racchetta in testa sul becco. Così ha detto. 393-777-7172. Forza Sinner, dai che ce l'ha fatta per la seconda volta consecutiva, campione di Wimbledon. Questo è Radio Globo.

0: qua su Radio Globo. Alle 7.15 è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo, che sto iniziando.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: The Morning Show.
2: The Morning Show. Su Radio Globo.
3: Su Radio Globo c'è il Morning Show. E allora, buon inizio settimana.
4: Buongiorno ragazzi, ieri ho parlato con l'editore, mi ha dato tutto il palinsesto per la prossima stagione, tutto l'organico, in settimana poi vi aggiornerò. Un saluto.
3: Ah bene, ok, va bene.
5: Buono.
3: Ma come mai hanno parlato con lui? Cioè non ho capito.
6: Perché lui
3: direttore,
6: lui è
3: direttore.
6: Lui è direttore, no, le ferie dobbiamo chiedere a lui, eh.
3: Lui è direttore. No, cioè il foglietto delle ferie adesso dobbiamo farlo.
6: A lui dobbiamo
3: il foglietto delle ferie, ragazzi. Il mitico foglietto delle ferie. In tutte le aziende fanno il mitico foglietto delle ferie.
5: Bello svegliarsi così, come se oggi chiamassi così a caso la Ford, salve ragazzi, da domani parliamo di riunione del personale. Ma perché?
3: Perché? Menichelli non ci sta più il prossimo anno, ma ci sarà un Menichelli. In tutte le aziende c'è un Menichelli, figuriamoci.
7: 3 ore e 40, un grande incontro. Ma che dite, avrà guadagnato i tuoi soldi quando in ferie?
3: Non lo so mica. Ragazzi, c'ha una famiglia, un gruppo numeroso da mantenere. Visto quanti sono nell'angolo di Sinner, ce ne sono diversi, eh. E ho visto che ieri ha salutato di nuovo la fidanzata con un calorosissimo abbraccio. Cioè, ragazzi, io sai chi saluto così? Quello da assicurazione. Sai quando vado a fare assicurazione? Così lo saluto. Ha una famiglia, un gruppo numeroso da mantenere. Visto quanti sono nell'angolo di Sinner, ce ne sono diversi, eh. E ho visto che ieri ha salutato di nuovo la fidanzata con un calorosissimo abbraccio. Cioè, ragazzi, io sai chi saluto così? Quello da assicurazione. Sai quando vado a fare assicurazione? Così.

0: tensione, no? E quindi a un certo punto ha abbandonato.
1: Non mentre teneva la tensione neanche la pipì, Massimo.
0: No, pure quello. E mentre invece il papà teneva a botta. No, tra l'altro ieri l'ho visto pure esultare, cioè una cosa.
2: Ma era lui, sei sicuro? Della sua famiglia.
0: Si è lasciato andare, Gio, matto frace, che ha fatto tre sorrisi. È incredibile, ma
3: lui è la parte più italiana, perché si lascia andare.
0: Si lascia andare.
4: Buongiorno Radio Globo, io vorrei chiedere una piccola informazione di servizio. Ma la via di Fioranello l'hanno riaperta?
0: Abbiamo notizie, Gio, su via di Fioranello?
3: Ancora no, ancora non è aperta. Non è aperta. Almeno fino a sabato non era aperta.
2: Allora, no, non è ancora aperta, almeno fino a sabato era ancora aperta.
0: Questa è una notizia che ci ha avuto Giovanni in anteprima, una soffiata.
2: Però non voglio svelare la fonte.
0: No. Ma chi sei? Come Ranucci sei adesso che non sveli la fonte? Buone, che è successo?
2: Lasciamo stare là.
0: Dimmi.
2: È una situazione ragazzi.
0: Particolare
2: perché non tanto per quello che sta dicendo Ranucci,
3: ma per l'umidità,
2: non tanto per l'indagine, eccetera, ma non è il caldo.
0: Va bene.
2: No, nel senso che non sta dicendo la vitola.
0: Va bene. Sono le 7:18 minuti, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra pochissimo, direi, no? A tra poco, vai. Radio Globo Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it. Wait for me, I'll be
6: back. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: I cittadini di Roma ancora in possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail, senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una norma transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima, il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere, al costo di un normale biglietto urbano. Fino al 21 luglio la Fondazione Cinema per Roma organizza la quarta edizione dell'Arena di Corviale, in programma 14 serate a ingresso gratuito che si svolgeranno a partire dalle 21:30. Info su comune.roma.it.
8: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: Te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo.

0: ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: The Morning Show,
4: sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
7: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: Per metterti in contatto con il Morning Show di Radio Globo,
8: ma mi spiegate come si fa?
0: Chiama lo 06 89 28 996,
8: altrimenti niente,
0: o Globo WhatsApp 393 777 7172.
8: Ok, bene.
0: Radio Globo,
9: Radio Globo, The Morning Show che parte con una nuova settimana. Beh, buongiorno anche a chi sta viaggiando, anche se con qualche piccolo problema. Già arrivano le prime lamentele, questa volta via di Fioranello.
10: Buongiorno ragazzi, via di Fioranello quando l'hanno chiusa ero minorenne, mo c'ho 32 anni.
9: 32 anni, ancora niente ragazzi.
11: Bella rugna, sì.
9: Aspetta, aspetta che ci sono novità.
12: Via di Fioranello è aperta con un tratto a senso unico alternato da semaforo.
9: E direi che è già un gran risultato, cioè si viaggia a senso unico alternato,
13: il semaforo alternato.
11: Grazie Giovanni, prego, per prego, il ragionamento.
13: Io non vi dirò mai sempre la fonte.
9: No. Come
13: non
9: sempre
13: me la chiedete,
9: sei sempre puntuale e preciso. So, grazie Giovanni.
14: Prego. Allora io non so se il padre e la madre dei Sinner festeggiano perché vince il figlio o perché ogni volta che vince magari un torneo gli entrano i soldi e loro dicono ah che bello, c'hai i soldi senza fare un c***o, mortacci vostra.
9: No. Ma no dai, figuriamoci,
11: disinteressati.
15: No, poveri d'animo siete.
9: Ragazzi, non interessano i soldi. No. Comunque, la partita, io ragazzi ho controllato più quello che succedeva intorno al campo piuttosto che quello che succedeva in campo, perché a un certo punto mi sono anche un po' annoiato, no? Soprattutto quando Sinner era un po' giù di corda, lì mi sono un po' annoiato. E poi perché dura 4 ore, ragazzi, 4 ore.
13: No, e poi non c'era la Formula 1, solo cambiare la Formula 1.
9: Cioè, capito? Almeno quella concilia, dormi, ok.
13: C'è un qualche giro ciclistico.
9: No, però 4 ore di partita effettivamente insomma è lunga, quindi un po' di distrazione arriva. E allora che cosa ho fatto? Ho cominciato a guardare intorno al campo. A parte che ho visto un sacco di attori, ho visto Ben Stiller,
15: Nicole Kidman,
9: Dustin Hoffman, insomma ne ho visti diversi.
15: C'è anche Jennifer Lopez.
9: Molto bene. Però la cosa che insomma ho notato con più piacere è che c'era un arbitro donna.
16: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
9: No.
16: È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri sul campionato, dove una società spendono centinaia di migliaia di euro.
0: Ciao. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
9: Che devi fare? C'era un arbitro donna.
13: No, mi fa specie, mi sorprendi molto Massimo.
9: Perché?
13: Che ti sei concentrato sull'arbitro. Cioè c'è quella schiera di belle donne, diciamo.
9: Belle donne,
13: e tu
9: belle
13: ti
9: donne.
13: Concentri sull'arbitro, sul figlio della Kate Middleton, magari del VIP, cioè stai crescendo, bravo.
9: Ma perché, scusami, non ho capito.
13: Perché se no ti porta a concentrarmi su...
9: Che avrei dovuto fare,
13: no,
9: guardare
13: quello che fai sempre,
9: come un maniaco sessuale,
13: esatto,
9: sugli spalti, esatto, chi c'era e chi non c'era. No,
13: esatto.
9: Giovanni, quello lo lascio fare a Gabri Venus, che ormai lo fa Gabri Venus. Sono le 7:26 minuti, ragazzi, la notizia triste del giorno. No, ce l'abbiamo purtroppo e riguarda un grande della musica che purtroppo ci lascia, Peppino Di Castro.

0: che bella questa canzone, molto bella.
1: Ricordi, c'era stato un invito.
0: Pensate, la canzone più famosa di Peppino Di Capri, che con questa canzone non vinse Sanremo, cioè vinse Sanremo con altre canzoni ma non con questa, quello che è stato il suo più grande successo, a dimostrazione di quello che si dice su Sanremo, no? Quando si ha un grande successo, anzi quando poi non si funziona a Sanremo, invece si funziona per il popolo, per la gente.
2: È successo a Zucchero, a Vasco, è successo a molti, quindi sì, assolutamente è così. Qui abbiamo veramente la voce dell'estate, la voce dell'amore, la voce veramente di quelli che andavano in vacanza, che tutto pensi meno che al lavoro, meno che alla quotidianità, alla vacanza.
0: Alla vacanza. Beh no, pensi anche alle alla pomiciata sulla spiaggia,
2: sì,
0: ragazzi.
2: Sì, sì,
0: per
2: sì,
0: chi
2: sì.
0: è nato negli anni 60 probabilmente questa era la colonna sonora di quei momenti.
2: Poi anche
0: lì,
2: una
0: no?
2: rotonda sul mare, molto bella.
3: No, quella non è lui.
0: Pensate, stavo guardando alcune cose su Peppino Di Capri e non sapevo che lui aprì il concerto dei Beatles in Italia.
2: Ah, sì, è vero.
0: Questa cosa non la sapevo. Vinse due festival di Sanremo e poi cantava in più lingue, anche questa non la sapevo, e partecipò all'Eurovision del 1991.
3: Sentitissimo.
4: Pensa, anche lui era Di Capri.
2: Però soprattutto, come si chiamava?
0: Come si chiamava?
2: Faiella.
0: Si chiamava Faiella.
2: È stato detto Di Capri perché era nata a Otranto.
0: Nacque sull'isola di Capri. Sì, sì. Comunque Faiella ha detto?
2: Sì.
0: Tu non si sa mai.
2: Ma
0: Faiella. Grande Peppino Di Capri, che tutti quanti noi ricordiamo, ecco, con questa canzone, ma non solo. Possiamo dire uno dei più grandi interpreti. Io quando penso a Peppino Di Capri penso al piano bar.
3: Sì, assolutamente.
2: Sì,
3: mixato però anche al rock e al twist, insomma,
2: sì,
3: canzone napoletana,
2: sì,
3: con varie influenze.
0: Oh, ragazzi, è colui che portò il rock in Italia.
3: Cioè, sì.
0: Capito come? Andò in America, lo mise in valigia
3: e tornò, lo portò.
0: Sì, come
4: Claudio Rock.
0: Sì, sì, sì.
5: Ma non era già morto Gino Paoli?
0: Ma non è Gino Paoli. The Morning Show on Radio Globo.

0: ho paura.
1: Mamma mia, aiuto.
2: No, vabbè, dai.
1: Non sento nulla.
3: Buongiorno, ragazzi, come va?
0: Se nella vita ci credi, le cose succedono.
3: Dai, prima o poi ottieni quello che vuoi.
1: Buongiorno, Radio Globo.
4: Per la serie le notizie che non ci fanno piacere, beh, c'è da segnalare dopo la morte di Peppino Di Capri, poi parliamo di cose un po' più allegre, promesso, sì. Però insomma le immagini del circuito di Bernon sono davvero impressionanti, con questo scontro che c'è stato in partenza con una moto ferma che è presa praticamente subito in pieno da l'ultimo pilota che stava transitando sulla linea del via e si è incendiata, ragazzi, è una cosa incredibile.
5: Praticamente sì, stanno nel momento in cui devono partire Steinmeier, Philipp Steinmeier, che è anche un nome importante, era appunto di questa categoria, non gli parte la moto, da dietro tutti i motociclisti, altri dovrebbero essere una 46, veramente un numero elevatissimo, non lo vede, lui ha la mano alzata, non c'è tempo di bloccare nulla e da dietro Adrian Rus arriva e praticamente esplode sì, la moto, sì, tutte e due morti, uno muore sul colpo, un altro muore in ospedale, uno 32 anni, l'altro 43
4: però
5: anni.
4: Però scusa, tu dici non c'è tempo, lui alza subito la mano prima che iniziano a partire.
5: Vedi, passano veramente.
4: Sì, no, vanno velocissimi, però ha alzato la mano immediatamente.
5: Lì dovresti bloccare, come fai? Lì dovresti bloccare, cioè l'ultimo come
6: lo
5: blocchi?
6: Partivano.
4: Bandiera rossa.
5: Io penso che la partenza.
7: Ma io credo che c'era il tempo, difficile. Cioè il momento in cui lui ha alzato il braccio, forse avrebbero dovuto interrompere, solo che era troppo tardi. Era
5: guarda, devi alzare la bandiera, però vedi, passano manco 5 secondi.
4: Ricordiamo, noi stiamo vedendo le immagini anche su Globo TV, quindi canale 91 del digitale terrestre, quindi se volete vederle, ecco, collegatevi. Però vabbè, poi insomma ci saranno sicuramente delle indagini, i commissari avranno delle responsabilità, perché poi insomma ci sono scappati anche due morti e questa cosa ci dispiace.
5: Qui una delle polemiche principali è il numero di partecipanti in questa gara, che non è MotoGP, è un'altra gara, è la terza in assoluto, perché poi c'è la Superbike praticamente qui, ed è europea, e qui c'erano troppi. Questo è un parere ovviamente tecnico, ma che non c'entra nulla con gli addetti ai lavori. Secondo me erano troppi, perché veramente una partenza così con più di 40 moto.
4: Affollata, certo. Sicuramente. Beh, questo è quello che è successo in questo in questa competizione sportiva che si è trasformata in una tragedia. Passiamo a qualcosa di un po' più, perché dobbiamo celebrare, ragazzi. Beh, se vogliamo, poi fondamentalmente è anche un happy birthday. Sì, ragazzi, perché allora la festa c'è già stata, è un po' come quelli che organizzano la festa nel giorno dove, ecco, può andare la gente a festeggiare, perché se no se la fai di mercoledì non te ce viene nessuno, no?
6: È vero. Oggi di lunedì 13 non ci viene proprio nessuno.
4: No, però noi invece vogliamo bene a questa categoria e quindi li festeggiamo.

0: sembra che stia iniziando un film. Mi piace questa.
1: Carino, carino. Però quello della Brigata Sassari.
2: Sempre meglio.
0: Che bello, ragazzi. Allora, oggi mi nascevano i carabinieri.
3: Allora, oggi venivano istituito il Corpo dei Carabinieri Reali. Ricordiamo sempre, era il 1814 quando Vittorio Emanuele I di Savoia istituiva questo grande corpo, insomma, militare, che era i carabinieri. E come dicevi, il 5 giugno c'è la festa dell'arma dei carabinieri, anche quella è una data molto, molto sentita, che è stata ufficialmente fissata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Oggi invece, 13 luglio 14, nascevano i carabinieri.
0: Bene, allora tanti auguri, tanti auguri. Sai che viene in mente?
1: Il calendario?
0: No, il calendario. A parte che sì, c'è un nostro ascoltatore che ci rifornisce ogni anno con il calendario.
3: Che salutiamo per il grande lavoro che fa. Non so se sei in Italia adesso, perché si muovono molto anche i carabinieri con le missioni.
2: Allora
3: molto
2: glielo bello. Diciamo che non l'abbiamo attaccato al muro della nostra redazione.
0: Posso dire quello che ci ha fatto Giovanni?
3: No, sei pessimo.
0: Fammelo dire, è momento di Radio Verità.
3: Allora,
0: Giovanni, quando ha passato la vernice sulla ringhiera, l'ha messo sotto per quando gocciola la vernice.
3: Non mancherei mai di rispetto all'arma dei carabinieri.
2: No, mai.
0: Vabbè, comunque ci no, una cosa, sai quando devi chiamare le forze dell'ordine, no? Succede qualcosa. Allora ci sono quelli che dicono: adesso chiami i carabinieri. Oppure, adesso chiamiamo la polizia. Ecco, voi siete carabinieri o polizia? Cioè, se dovete pensare a un intervento e dovete chiamare, chi chiamate?
3: Io sono di parte, quindi chiamerei sempre la Guardia di Finanza. No, scherzo, chiamerei la polizia.
0: Proprio perché c'è stato, chiama i carabinieri. Essendo stato poliziotto, dice: cane e porci, allora è meglio.
3: No,
0: sto scherzando. E quindi tu sei il team polizia.
3: Sì, vabbè, per appartenenza.
0: Ok, va bene. No, beh, perché ogni volta c'è questa roba.
1: Io, se succede qualcosa, chiamo la mamma.
0: La mamma.
2: Bravo, Gabri, fai sempre
0: E poi ci sono quelli che chiamano i carabinieri.
1: C'è anche quello.
0: Che dice? Aspetta.
4: Quindi la nascita delle barzellette.
0: Io volevo evitare.
1: Stanno arrivando.
0: No, però dal momento, ecco, che le ha chiamate, vai con barzellette sui carabinieri.
2: Siamo qua fino a dopodomani.
0: Vabbè, adesso faremo una selezione.
3: La prossima volta ti dici: chiamate Gigi Proietti, perché è il barzellettiere per eccellenza. Quando c'hai bisogno di qualcosa, invece dei carabinieri.
0: Dai, un paio carine le mettiamo.
5: Giova, sei proprio un sottone. C'hai paura delle guardie?
0: C'ha paura.
3: Qualcosa
2: da nascondere.
4: Chiamo a mio cugino.
0: Lui chiama suo cugino, naturalmente.
3: Che fa il carabiniere.
0: Quindi non ha difficoltà, insomma, in quel momento lì non deve scegliere tra polizia e carabinieri. Vai.
6: Pronto, Radio Globo?
7: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
8: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
8: Radio Globo Meteo.
10: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Lazio, qualche innocua velatura solo di passaggio e con clima caldo ed estivo. Temperature massime, infatti, che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole, con Martireno che risulterà calmo o poco mosso. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole, con anticiclone di matrice subtropicale. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
11: Are you ready?
8: I migliori live.
12: I migliori artisti sulla scena.
8: Per delle notti da vivere da protagonista.
12: Da lunedì 1 giugno.
8: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996.
12: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
8: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: The Morning Show,
18: sponsored by
19: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
21: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
22: MB Arredamenti mi fa arredare.
23: Signor Presidente,
24: ammazza che matto Sinner.
25: Sta più simpatico Sinner De Giovanni.
26: Dio so, confronta Sinner, era Claudio Bisio.
8: The Morning Show on Radio Globo.
0: Eccolo il nostro Iannicone che, insomma, ricordiamo, ha trionfato per la seconda volta consecutiva a Wimbledon. È stato bello e anche un po' emozionante ieri vedere, sai, quando scrivono sul tabellone, no? Che a fine partita viene scritto il nome del vincitore. È sempre molto emozionante.
3: Pensavo ti riferissi a quando scrivono sul conto in banca Sinner quanto ha vinto.
1: No, quello, no, quello, anche quello è emozionante.
0: Quello è emozionante, però non tanto per noi, ma soprattutto per lui, ma soprattutto per la madre e il padre, sì, come ha detto il nostro ascoltatore. Quanto si è portato
3: allora,
0: via?
3: Allora, solo andare in finale ci aggiriamo attorno euro più, euro meno, 2 milioni. Solo andare in finale.
1: Ma euro più, euro meno?
3: Euro più, euro okay, meno, o cinquino più,
1: cioè, potrebbe
3: nichelino.
1: Potrebbe essere anche 1,99.
3: Bravissimo, bravissimo. Allora. O 2 milioni e 1 euro.
0: Okay, Madonna,
3: però se vinci puoi portarti a casa dai 3,6 ai 4,2 milioni di euro.
1: Oltre quindi ai 2 per l'arrivo.
3: Beh, sì, beh no, io credo che tu arrivi in finale e quindi ti aggiudichi.
1: Quelli l'hai presi.
3: Poi dopo, magari tre giorni dopo, fai la finale. Se la vinci, ti danno 4 milioni. Mm. Se la perdi, dice te, poraccio, 1,8 milioni.
1: Vabbè, quindi la mia stima che ha fatto 6 milioncini in due giorni è verosimile.
3: Beh, comunque sì, beh, aspetta, secondo me è verosimile a ribasso, perché con tutti gli sponsor.
1: No,
3: non so,
1: beh,
3: se
1: no, certo, quello
3: se vedevate la partita ieri, c'era Sinner anche nella pubblicità.
0: Ma, no, ma non lo calcoliamo nemmeno, quello, ecco, ragazzi. Stiamo parlando di cifre inarrivabili. Comunque, sì, Zvereb, che è uscito tutto abbacchiato, comunque si è portato
3: un
0: via
3: un
0: paio di milioni.
1: Anche io sarei abbacchiato, se mi fossi portato a casa solo 2 milioncini. Esci abbacchiato.
0: Ma no, io proprio abbacchiato non uscirei. Fidate.
1: Comunque, la cosa pazzesca di Sinner, io non ho mai visto un talento, un VIP, fare così tante sponsorizzate. Cioè, ormai non c'è una pubblicità in cui non faccia capocella Sinner.
0: Sì, è
1: ovunque.
0: Hai detto Sinner? Quello che ha detto Gabri Venus è offerto da di tutto, qualsiasi cosa.
3: Da Yannick Sinner.
0: Sai che io me lo immagino insieme alla fidanzata e mentre stanno facendo le loro cose, lui ogni tanto si deve interrompere per fare un break pubblicitario.
1: Sì, sì, capito? Sì. Pensa che da contratto, il momento in cui lui tira fuori il preservativo, deve fare, ehi, con questi si è più sicuri.
0: Tipo la moglie del Truman Show, vi ricordate? La moglie di...
1: Sì, sì, esatto.
0: la stessa identica.
3: A favore di telecamera.
0: Che bello, ragazzi. Va bene, 7:45. A proposito di carabinieri, polizia, chi chiamate, chi non chiamate, perché oggi, ricordiamo, nasce
3: l'istituzione.
0: Stati istituiti i carabinieri, corpo, che noi salutiamo.
2: Io chiamo gli acchiappafantasmi. E chi chiamerai?
0: Tu chi chiamerai?
4: Le vere forze dell'ordine sono i carabinieri. Quando ci stanno a fare cose serie, loro bisogna chiamare.
0: I carabinieri, ragazzi,
3: La fedelissima!
0: Vai, vai.
5: Io quando ero piccolo dicevo che mio padre faceva il cacabicchiere.
0: Ah, il cacabicchiere.
1: Ma per sbaglio o di proposito?
0: Sarà stato contento papà, eh?
6: Per aiutare.
26: Storia realmente successa. Maresciallo di Perugia chiama un appuntato e dice: appuntato, sì, era anni 80-90, erano appena usciti i camion a metano. Fate una pattuglia, tu e un altro, andate all'imbocco dell'autostrada e vedete quanti camion vanno a metano. Stanno tutta la sera da là, rientrano la mattina, gli fanno la maresciallo. Poi ci stanno chi va a Brescia, chi va a Bergamo, ma a metano non ci va nessuno.
0: Ecco qua!
7: E andiamo?
0: Ricordiamo a quelli che stanno raccontando le barzellette sui carabinieri che noi forniremo i nominativi proprio al corpo dei carabinieri per eventuali denunze.
18: Ma sai perché il carabiniere quando dorme sul comodino mette un bicchiere pieno e una vodo? Metti che si sveglia e non c'ha sede.
0: Poi Gabri ce l'ha raccontata in un altro modo. Vabbè, vai, vai, vai.
19: Due carabinieri davanti al giudice accusati di una strage. Dice: ma com'è successo? Ci racconta gli eventi. Quindi parla al carabiniere. Dice: signor giudice, siamo entrati dentro una discoteca e il brigadiere mi ha detto: ammazza la gente, e io ho sparato a tutti.
0: No. Vabbè, ci fermiamo qua, che forse è meglio. Tanti auguri al corpo dei carabinieri. 7:47 minuti. Buona giornata. Tra poco il Traffic News di Radio Globo.

0: nuova giornata con il Morning Show di Radio Globo. Il calendario ci dice che è lunedì 13 luglio 2026, è anche la giornata dell'istituzione del Corpo dei Carabinieri.
1: Oh, regà, l'ultima volta ho chiamato i carabinieri mi hanno detto chiama la polizia.
0: Dai, ma non è vero, non ci credo.
2: Vabbè, se per l'oggetto della sua chiamata era qualcosa di pertinenza della polizia, perché no?
3: Guarda, polizia e carabinieri hanno la stessa pertinenza, perché proprio questo giorno, per esempio, diventavano, oltre che difesa dello Stato, anche ordine pubblico, quindi diciamo una funzione anche all'interno delle città e non solo di difesa del paese.
2: Quindi stai dicendo che semplicemente non gli andava?
3: No,
2: ha detto Giovanni lui
3: oppure il nostro ascoltatore ha detto una stronzata.
0: Perché diventare carabinieri? Perché?
4: Ma lei perché vuole rientrare nell'arma dei carabinieri?
5: Perché, vede, signor maggiore, io credo che
4: in questo momento particolare di forti contrasti sociali, la figura del carabiniere assume, proprio per le sue caratteristiche peculiari, qualcosa per cui io, insomma, ho scelto di fare il carabiniere perché...
1: Perché?
4: Perché mi ha dato una sistemazione, signor maggiore, non posso andare avanti così. Se lei potesse, una cosetta.
0: È una cosetta.

0: in alcune zone del sud Italia,
1: in alcuni periodi del nostro paese, diciamo. Adesso non è più così.
0: Natalino, ciao, buongiorno, benvenuto su Radio Globo. Natalino.
2: Pronto, ciao.
0: Oh, Natalino.
2: Ciao.
0: E dai, veloce però.
3: Natalino, Natalino.
2: Ciao, ciao.
0: Vai. Natale,
2: tu, niente, volevo dire, sì, io sono team poliziotto, polizia, perché e mi sono successe un po' di disavventure con i carabinieri.
0: Ma
2: e
0: dai.
2: Non riesco proprio a capire, sì.
3: Che t'hanno fatto? Che è successo?
2: Una un po' più eclatante dell'altra, perché una in pratica, io e mio fratello anni fa siamo andati, stavamo andando a fare un contratto per una casa in affitto, e ci eravamo dimenticati che ci mancavano alcuni soldi per andare a coprire, insomma, l'importo.
0: Okay.
2: Andiamo in banca, io e mio fratello, mio fratello mi aspetta.
4: Incappucciati?
2: No.
4: Ci ha avuto qualche problema con i carabinieri, vedi un po'.
1: Grazie.
0: Quindi?
2: Abbiamo visto che ci stava un bancomat, io vado a prelevare, mio fratello mi aspettava. Si accosta una volante, scende alla volante e mi fa, e a me mi fa, tu finisci quello che devi fare e poi vieni.
4: Loschi comunque.
2: Finisco, vado da lui e iniziano a dire, che c'hai, i coltelli?
1: Sì.
2: Che stai facendo qua? C'è il bancomat. sto prelevando. Insomma, dopo un po' arriva un'altra volante. Che cosa è successo? No, ma voi che cosa state facendo qua? Io ripetevo, c'è del bancomat, l'hanno inventato apposta per prelevare dei soldi. Insomma, a me e mio fratello ci hanno messo, a me in una volante, a lui nell'altra, ci hanno portato in caserma. Così, senza nulla, ci hanno fatto, ci hanno perquisito. A un certo punto in caserma, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, tutto a posto, era solo un controllo. No, non è solo un controllo, cioè, non mi puoi portare in caserma.
0: Ma magari avevano ricevuto una segnalazione, esatto. Cioè, c'era stato, che ne so, una chiamata, qualcosa.
1: 12 ore ti possono
2: tenere. Ho capito, in realtà io poi mi sono informato, loro non potevano portarmi in caserma perché non mi hanno visto fare nulla.
0: Vabbè,
2: cioè, nel senso,
0: come non ti possono fare accertamenti?
1: Allora io, se vedo un latitante in giro che non sta facendo niente, non lo posso portare
4: ma
1: in caserma, perché non è flagrante.
2: Ma io non sono un latitante,
1: sì,
2: io stavo semplicemente
1: ragazzi, sì, Peppino, la segnalazione, come si chiama Peppino?
3: Natalino,
1: la segnalazione, magari diciamo, potresti somigliare a un latitante e quando arrivi che era mia polizia magari dicono, aspetta un attimo, facciamo una accertamento.
3: Ma non è che ti eri dimenticato di togliere il passamontagna, come diceva Gabri?
1: C'avevi l'ostaggio dietro, che ne so.
0: Comunque, Natali, con qua faccia che pretendevi? Non ho capito, 48 ore sono pure poche.
1: Infatti, Peppi,
4: e questa era la peggiore delle due disavventure, l'altra qual era?
2: L'altra, in pratica, avevo smarrito, cioè non smarrito, rubato il PC, sono andato ai carabinieri e mi fa, no, questo è uno smarrimento, no, in realtà l'avevo lasciato nello scooter, non c'è più, che non cammina da solo. E poi sono andato alla polizia e infatti mi hanno detto, no, guarda, questo è furto, gli ho detto la cosa, mi fa, lascia perdere.
5: Grazie al cavolo, stavano con i piedi dei porchi, tuo fratello ha preso il piatto, ma di
6: Natalino, ma va lento a rispondere perché è presto per Natale.
0: Per Natalino è presto, ragazzi. Vabbè, ciao Natalino, a tra poco. Traffic News. Supermercati M&A, la convenienza a
7: vita qua. Da M&A si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Radio Globo, Traffic News.
0: 5 minuti alle 8, è ora di sentire qual è la situazione della viabilità.
1: Molto intenso il traffico sul tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila tra Tor Cervara e l'uscita per la tangenziale. Poi sul raccordo invece in carreggiata interna si rallenta tra Casilina ed Appia e sulla Cassia Bis code tra Castel De Cevri e Santa Cornelia verso Roma. Qui è segnalato anche un incidente. Poi trafficata la Pontina da Pomezia a Castel Porziano verso Roma. Via Salaria. Allora, ancora chiuso il tratto al chilometro 10+400, ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia. Traffico deviato sulle rampe complanari inevitabile le code. Allora, il termine dei lavori è previsto per il prossimo 18 luglio. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.
4: Aggiungo un aggiornamento, visto del mio quartiere, ci sono le corsie centrali della Cristoforo Colombo, altezza Casal Palocco, chiuse.
1: Beh, chiudiamo così anche
0: molto
1: noi.
0: Bene, sì, finito, sì, tutto a posto.
1: Va bene, tu c'hai qualche segnalazione? No,
0: no, vabbè.
1: Sotto niente. Casa tua, niente. Ma
0: no, però quella su... sopra casa mi ha detto che più tardi hanno affierato, quindi ritiriamo i panni. Grazie, grazie. Ciao, vai.
8: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
9: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
9: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
8: Wait for me, I'll be back.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
14: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
15: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
16: Todis, buongiorno convenienza! Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
17: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
16: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
19: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro!
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato!
19: E tua moglie?
20: È scappata! Con uno del posto!
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: The Morning Show.
22: Sponsored by MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
25: MB Arredamenti mi fa arredare.
26: In FM
27: e sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
0: Quella che state ascoltando è Radio Globo e che potete anche vedere sul canale 91 del digitale terrestre. Altre due ore con il Morning Show su Radio Globo.

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Grande entusiasmo per questi 44 gradi che arriveranno, 44 gradi con il resto di due naturalmente. Aspetta un attimo, fammi controllare, alle 8 e 4 minuti il mio termometro qua me ne segnala 25, ma credo che saranno anche di più fuori perché non è tanto il caldo, no, ma l'umidità, naturalmente.
4: Però certo, non ti illudere, perché questa è la quiete prima della tempesta, al contrario, perché arriva proprio tipo tempesta questa curva rossa bordeaux dall'Africa.
5: Sì, sì.
6: E tra l'altro sai qual è stato il centro, il paese più caldo in questo weekend? Proprio nel Lazio, proprio la città, il paese più caldo.
4: Di Guidonia.
6: Montecelio.
3: Montecelio.
6: È stata caldissima e non si prevedono bei tempi neanche per il Lazio.
3: No, anche la prossima settimana, anzi addirittura.
6: Anche da domani.
3: Ragazzi, insomma, temperature torride. Assurde. Molto, molto calde.
4: Ci sono state zone con l'asfalto sopra i 100 gradi che sembrava chewing gum.
6: Ecco.
4: Orribile.
6: Questa cosa dell'asfalto che arriva a 80 gradi, no?
4: Ma no, sopra i 100.
6: Ma sì, ci dovrebbe squagliare anche le scarpe da ginnastica. A
4: lo fa,
6: punto.
4: Infatti.
6: Ci squaglia le scarpe
3: da ginnastica. Sì, in alcuni casi.
6: E i cagnolini, e i gattini.
3: I cagnolini si dispano. Mentre tu li porti al parco, tu riporti solo il guinzaglio a casa, il cagnolino non c'è più.
6: Non c'è più,
4: gli devi mettere quei pompon con l'accetto intorno alle zampette.
7: No, dicono veramente di non portarli fuori nelle ore più calde, perché quelli poi zompettano, dici che carino, simpatico, no? Invece si sta ustionando.
6: Portatelo al parco e magari in braccio fino al parco.
3: Sì, no, l'abbiamo detto, nelle ore più calde non lo fate uscire, però insomma questa è veramente un'ovvietà, però è bene ricordarlo.
7: Giovanni, chi ha il bovaro del Bernese come fa a portarlo in
6: 3-4 si organizzano.
3: Con una cariola, con un muletto, non lo so. Va bene ragazzi, tralasciamo per un attimo il caldo, tanto ci dobbiamo abituare, giusto così, ancora qualche messaggio sui carabinieri. L'abbiamo detto, oggi veniva istituito il corpo dei carabinieri. Siccome sono arrivati tanti messaggi d'affetto da parte degli ascoltatori, mi sembra giusto sentirli. Vai.
8: Comunque ricordiamoci che i carabinieri sono quegli acculturati che quando vai là denuncia che hai perso i documenti ti chiedono un documento.
9: Ma perché i carabinieri bevono il latte direttamente al supermercato? Facile, c'è scritto aprire qui.
10: Comunque le barzellette sui carabinieri ce ne sono forse due, perché è tutto vero, tutto.
11: C'è sta un contadino che scava, sente una cosa dura, continua a scavare e c'è sta una macchina dei carabinieri con i carabinieri sotto, dentro, sotto la terra. E fa: e voi che c'è stato a fare qua? E i carabinieri gli rispondono: niente, stavamo facendo un inseguimento, quando a un tratto la curva ci hanno seminato.
12: Allora ci stanno due carabinieri che si incontrano per strada, uno fa quell'altro: oh, che sei venuto? Sei venuto con la metropolitana? E l'altro gli fa: ma che sei matto, andava a parcheggiare.
13: No, carabinieri davanti allo specchio: oh, guarda, ci sono due colleghi, andiamo a salutare quell'altro. No, aspetta, stanno venendo loro.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Niente, vabbè, funzionano sempre.
4: Questa degli specchi è bellissima.
3: Funzionano sempre. Poi vi voglio vedere quando vi fermano in quel controllo lì, se sparate a barzelletta sui carabinieri.
6: Chiamate Batman.
7: Fate vedere quando si servono.
3: Va bene. Allora, ci sono tante cose, ragazzi. Qua adesso abbiamo scatenato tutti quelli che insomma hanno problemi con i cagnolini, per esempio, no?
14: Praticamente porti a passeggio un Labrador, dopo un po' diventa un bassotto.
3: Sì, ragazzi, è così. Fa caldo.
15: Giovanni, io ce n'ho 3 di cani e pesano più o meno 20 kg l'uno. Come li porto un braccio? Dimmi tu.
3: Come li porta il braccio?
6: Abbiamo detto cariola, barrella, lettiga,
3: certo,
6: macchina,
3: lettiga.
4: Lei ha detto Labrador, mi è venuta in mente una scena di questo weekend meravigliosa. C'era all'interno di un negozio un Labrador che non voleva uscire, c'era il proprietario che cercava di tirarlo, era terrorizzato da un ventilatore che era davanti all'ingresso.
6: Oh,
4: sì, era terrorizzato dal ventilatore.
16: Bello. Massimo, ma in quale paese di montagna stai che ti segna 25 gradi? A me mi segna 29.
3: No, ma l'ho detto, ragazzi, queste sono le previsioni del tempo e quindi adesso il meteo mi dice che ci sono 25 gradi a Roma.
6: Diamo
3: però
6: un'informazione alla nostra amica, che Roma è grande, magari noi siamo a Roma Nord e lei si trova a Roma Sud. Questa distanza magari fa anche una differenza di gradazione.
7: Chissà
6: per
7: se non a Guidonia.
6: Tra l'altro potrebbe essere a Guidonia, Montecelio.
3: Comunque, a proposito di superficie molto calda, ho visto che ci sono dei problemi, se non sbaglio, poi vado a recuperare la notizia, credo a Piazza San Giovanni, dove hanno tolto gli alberi sostanzialmente.
7: Bene.
3: Hanno messo marmo dappertutto e adesso si arrivano a temperature molto molto molto alte.
4: Ma guarda un po'. Ma
6: anche Piazza dei 500.
7: Ma non mi dire.
3: Che devi fare? Vabbè.
0: Comunque prevedo una retata dei carabinieri.
3: No,
0: sede di Radio Globo.
6: I numeri, noi li diamo, i numeri, gli indirizzi di chi ci sta dando questi messaggi.
7: Qualcuno di noi ha raccontato una barzelletta sui carabinieri, adesso qualcuno di noi qui dentro.
3: No. Ci saremmo mai permessi, tranne Giovanni. Vai.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Allora, quando sentite dire, no? Devo partire. Come vai? Con l'aereo. Ah, l'aereo. Ah, sicuramente il mezzo più sicuro in assoluto. Ecco, quando vi dicono sta stronzata, ragazzi, mandateli letteralmente a cagare. No, perché non so se avete letto che cosa è successo a questo tizio che purtroppo stava per essere risucchiato con un volo Ryanair partito da Salonicco, che c'è stato questo piccolo incidente. Chiamalo piccolo. Una cosa che guarda, non se ne è accorto nessuno proprio. Praticamente ci sono stati dei problemi con il motore che ha perso dei pezzi e questi pezzi sono andati a finire su un finestrino. Il problema è che questo finestrino si è rotto e quindi vi lasciamo immaginare che cosa è successo. Questo passeggero stava per essere risucchiato. Leggo che aveva praticamente la testa fuori dal finestrino.
7: Diciamo mezzo busto fuori dal finestrino, ma la cosa che mi ha colpito di più, se è vero ragazzi, che quest'uomo è stato in queste condizioni per cinque minuti che cinque sembrano minuti. Pochi, ma in realtà sono tantissimi,
6: sono infinità. Tra l'altro è stato aiutato e ritirato in dentro dalla moglie, questo è un serbo di 61 anni, è stato ritirato in dentro dalla moglie. L'unica cosa che così non ho ben capito è che stavano effettuando un atterraggio d'emergenza.
3: Ho capito.
6: Quindi già c'aveva un problema in quel momento.
4: Un motore che perde pezzi, qualche problemino.
6: No, è apposta, quindi dico molto. Sì, ma tu immagina, ovviamente lui è stato con la testa
3: mamma
6: fuori.
3: Mia, ragazzi,
6: la parte del corpo superiore era all'esterno, a migliaia di metri dal suolo.
3: Adesso vaglielo a dire che l'aereo è il mezzo più sicuro.
6: Statisticamente è così.
4: Glielo dico. Comunque
3: manderà a cagare,
4: sicuro,
3: però glielo dico. No, sai la cosa che mi chiedevo? Ma Ryanair gli avrà fatto pagare il supplemento del finestrino?
4: Secondo me sì.
3: Oh ragazzi, un'esperienza così avevano in pochi.
6: Ma un panorama così quando lo rivedi? Quando rivedi un panorama così?
3: Stiamo scherzando. Mamma mia, comunque brutta vicenda. Sì, ci sono quei momenti in aereo dove succedono delle cose che ti fa il segno della croce. Per fortuna, ecco, sono rari i casi, però questa qui io ancora non l'avevo sentita, sentito di problemi con la pressurizzazione, ma così, con il vetro completamente aperto e il passeggero che stava per essere risucchiato, questa è la prima volta che la sento.
6: Chissà che rimborso prenderà questo signore. Io presumo
3: 12,90 euro. Se volete anticipo io
6: 90?
3: Sì 12,90
4: sì, però gli detraggono la rottura del vetro che è 9,90, quindi su 3 euro.
6: No,
3: aspetta, c'è il supplemento, il posto vicino al finestrino, e quindi deve lui 6,40 euro
6: addirittura.
7: Non pagano con i gratta e vinci che vendono a bordo?
3: Se gli va bene vince qualcosa, se no niente.
15: La moglie ha pure ripreso. Pensa, bastava una spintarella.
4: Scusa, la cosa che non torna a me, mezzo busto fuori, ma raga, il finestrino non è che abbia sta dimensione.
7: È piccolo.
4: Cioè, ma era uno scricciolo lui.
6: La capoccia, la testa.
3: Però c'è una forza aspirante, diciamo così, talmente forte che insomma diventa
4: interessante.
3: Diventi piccolo.
6: È troppo grosso per il finestrino lì.
3: Poi sono io il maniaco. Vabbè, ragazzi, che dice qua?
14: Mamma mia, questo è proprio fortunato. A voi sei i soldi che piace l'assicurazione questa.
3: Come no?

0: triste, però purtroppo ha avuto un incidente e quindi stava per essere risucchiato. È rimasto 5 minuti con il busto fuori dall'aereo con altri passeggeri che lo trattenevano. Povero.
1: Non avete capito niente, quello era il posto fumatori. Stava fumando per braccio fuori.
0: Ah, ecco, capito. Un po' stile camionista.
2: No, regà, è stata sbagliata. Quella la moglie lo stava a prendere sotto il braccio per dire vieni qua, vieni qua. E lui si è voluto buttare fuori dal finestrino per non andare dalla moglie.
0: Adesso è tutto chiaro.
3: Secondo me è una primo perché in fase di atterraggio specialmente d'emergenza c'è la cintura di sicurezza e secondo perché l'oblò è 25x20 quando passa mezzo busto del cristiano.
0: Beh no, ti strappa la cintura di sicurezza naturalmente, quella potenza lì, no? Quella forza è così forte che addirittura ti risucchia, sì, insomma ti stritola e ti fa passare anche attraverso il finestrino. Stiamo parlando di una forza incredibile,
4: Un incubo a 6000 metri d'altezza,
0: sì, poi comunque siccome non voglio che rimanga con i dubbi questo ascoltatore, io direi di fare lo stesso esperimento. Portiamo Flamini adesso, spacchiamo un finestrino e vediamo che succede. Se ci passa o non ci passa, ecco.
5: Sei sempre gentile Massimo, grazie. Dalla redazione ci mandano questa notizia che nel 1990 proprio il pilota di un aereo successe la stessa cosa, il finestrino si ruppe e lui rimase fuori dall'aereo, però la forza che dicevate voi, talmente forte la forza esterna, che lo tenne in collato al muso del velivolo finché non atterrarono.
6: Sì, cioè le gambe erano rimaste all'interno del cockpit uno steward, dopo essersi allacciato alla cintura di sicurezza del lato comandante, l'ha ritirato dentro.
0: Ma dai, ma che storia.
6: L'ha trattenuto.
0: Comunque sì, è proprio il mezzo più sicuro su cui viaggiare. Le 8 e 17 è l'ora dello svuoto tutto da Romana Auto.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto in

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto, crossover, berline, ibride
1: fermo,
0: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
0: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su

0: Atterraggio specialmente d'emergenza, cioè cinture di sicurezza.
1: Vabbè, ma li abbiamo sentiti questi. Allora, ditecelo, che cos'è? Il morning show replay?
2: questo.
1: Aspetta, Giova, c'è una cosa per te. Aspetta, scusa un attimo.
3: A Lucifo sta passando una camionetta. Butta via tutto, butta.

0: su Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Ave Cetus!
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
13: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
14: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
13: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
15: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 CL, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
13: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: The Morning Show,
2: sponsored by MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro

0: Tunense, chilometro 9 a Cecchina.
1: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: This is the morning show.
3: Mi alzo presto la mattina e ne sono per cazzo.
4: Se poteva dire, non se poteva dire.
3: E vado a lavorare e ne sono per cazzo.
5: Finalmente siete tornati.
3: Passando Radio Globo e mi divento fatto.
6: The morning show on Radio Globo.
7: Un buon inizio settimana con il morning show di Radio Globo, che vi accompagna anche con queste temperature caldissime. In barba al caldo, noi comunque siamo al vostro fianco, solo se avete l'aria condizionata, se no no.
8: Se no, pure no, noi no, se l'abbiamo, se no mica stavamo qui così attivi.
7: No, invece, come sempre, mi piace salutare e ricordare quelli che stanno soffrendo sotto il sole. Abbiamo visto delle cose raccapriccianti, gente che lavora nei cantieri, i rider che con la bici vanno a fare le consegne. Ci sono stati dei problemi,
9: No, io pure ieri sotto il sole, un po' che problemi, stavo lì sulla spiaggia alla Dispo, lì sotto il sole.
8: Poveretto.
9: Ma è un caldo tremendo,
8: guarda. Incredibile, vero?
9: Sì, vorrei un po' di solidarietà. Anche altra gente c'era, tra l'altro.
7: Bravo, bravo, in barba a quelli che lavorano. Bravo Giovanni, così si fa. Bravo, forza. Giovanni Lucifora, rider. Adesso pensate fortemente a Giovanni Lucifora.
9: Anche quello che si è fermato a fare il bisognino.
7: Quello pensava proprio a te, penso.
9: Sì.
7: L'hai stimolato tu. No, avete visto le immagini di quello che si è fermato sotto il portico là a fare che i suoi bisognini, che doveva fare?
10: Carità, scena orribile, però
9: scena orribile. Ma quello te deve portare la pizza, te deve portare,
8: no,
9: te deve portare,
8: ragazzi,
9: il pane.
8: Scusate.
10: Sto distinguendo le due cose. Sei sulla tua motoretta, fa caldo, ti senti male, vedi un albero, te fermi, che devi fare?
8: Senti, cioè, vai in un bar, ti prendi un caffè, Gabri, scusa, una bottiglietta d'acqua.
10: Non vi è mai capitata l'emergenza?
9: No.
10: Probabilmente non avrebbe fatto in tempo.
8: Mi dispiace.
7: Magari era chiuso, non c'era niente di aperto, che doveva fare? Non è che c'è il tempo di dire.
10: Avresti preferito che aprisse la borsa del delivery?
8: No, preferisco che non mi porti niente a casa.
10: Basta che non lo chiami.
7: No, beh, spero che si sia almeno pulito le mani. Poi, insomma, in un secondo momento.
8: La borsa.
7: Almeno quello. Però un'emergenza può capitare. Adesso non mi sento di condannarlo, effettivamente, perché già fanno un lavoro durissimo.
8: Ma lavoro durissimo, ragazzi, sono dei rider che portano da mangiare le persone.
7: È durissimo, guarda che No, un abbraccio. Vabbè, chiudiamola qua.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
7: A voi che ve frega, con l'aria condizionata. No, invece, ragazzi, sta facendo parlare moltissimo la notizia di questa sabbia, la sabbia della Sardegna, che è stata rubata praticamente 50 anni fa.
8: Sì.
7: Allora, 40 kg di sabbia riportati dalla figlia in Sardegna per riconsegnarli al territorio. Ecco, questo sarà rubato negli anni 70, 40 kg di sabbia, ok? Il problema, la domanda che tutti quanti stanno, ma che ci devi fare con 40 kg di sabbia, ragazzi?
10: Metti che hai il tuo terrazzino dove vuoi fare l'aiuola stile sardo.
9: Qui c'è stato il caso specifico, era un giardino zen. La mamma aveva fatto un giardino zen. Quando la mamma è venuta meno, ovviamente, come stiamo vedendo nelle immagini, canale 91, sempre il digitale, l'ha riportata lì. Il sindaco, talmente contento, ha detto: speriamo sia un esempio anche per gli altri, perché sembra che c'è già.
7: Un esempio per gli altri.
9: Io pensavo a quella spiaggia in Sardegna, che era quella rosa che si rubavano.
7: Scusatemi, è segno di rispetto. Segno di rispetto non la prendevi. Non è che vai a fare
8: 40 anni fa.
10: Quando l'ha fatto lei non era in essere questo divieto.
9: Poi è diventato.
10: Quindi l'ha fatto in buona fede.
8: Ma poi anche non si sapeva 50 anni fa quanto è importante tutelare il territorio in questo senso.
9: Stiamo
7: parlando della storia.
8: Insomma, non eravamo così educati a livello ambientale.
9: Anche perché questa si è rubata 40 kg di sabbia.
10: Ragazzi,
9: come sei portata via?
10: Vabbè, ma sono, guarda che sono 20 secchielli,
7: ma non è che te li porti via così, 20 secchielli.
9: Cioè, tu c'hai il trolley, c'hai la valigia, anziché l'altro.
10: Sono due valigie da 20 kg.
7: Senti, scusami, in Sardegna ci arrivi o con l'aereo o con la nave. Non è che ci può arrivare in un altro modo. Cioè, in qualche modo tu devi viaggiare con 40 kg di roba, o con l'aereo o con la nave, è un problema.
10: Ma devi sempre pensare che erano gli anni 70, non è come adesso che ogni chilo te purgano 40 euro in più.
7: Gli anni 70 non è che la gente era imbecille.
9: No, ma più che altro pesava comunque, questa da Milano arrivava. brava, porta 40 kg di sabbia.
10: Beh, ti faccio un esempio: mio papà, che era pilota, noi lo mandavamo a Londra con due valigie vuote e ritornava con le valigie piene di cornflakes particolari, tutta roba che prendeva lì. Lei ha fatto la stessa cosa: è arrivata con due valigie vuote, le ha riempite di sabbia e poi se le ha portate.
9: Tuo padre rubava i duty free, no?
8: Esatto. Ma poi, scusa, Massi, ma ti stupisci di questo, no? Di 50 anni fa, non ci stupiamo del fatto che ancora oggi la gente apra il pacchetto di sigarette e butti la plastica fuori dal finestrino della macchina.
7: Chi è che non si stupisce?
8: E ancora lo fanno, che vanno in giro per viaggi e si portano via delle cose, pezzi di monumenti.
7: E ti pare normale? Non è normale.
8: No,
7: scusami,
8: non è normale, però ti dico che 50 anni fa era meno condannabile rispetto a oggi, perché si sapeva meno, giravano meno queste notizie su quanto è importante tutelare l'ambiente.
7: Sta di fatto che lei lo sta facendo oggi, quindi a me quello che ha fatto 50 anni fa mi interessa il giusto. Cioè, adesso comunque sia lo fai come se stessi facendo chissà quale gesto. Hai fatto una cosa sbagliata.
8: Però
7: punto
8: aspetta,
7: uno.
8: Aspetta, perché la mamma che aveva preso questa sabbia, l'ultimo desiderio, a detta della figlia, era proprio questo, di riportare quella sabbia. Quindi lei ha preso consapevolezza e si è resa conto di quanto sia brutto il gesto che ha fatto.
7: Quella sabbia che magari adesso è pure contaminata, chissà dove l'ha tenuta, mi stai portando qualcosa che non c'entra più niente. Quindi adesso si sta creando praticamente un effetto domino
8: sull'ecosistema.
7: Sull'ecosistema, ragazzi, moriranno i pesci.
8: Sì, moriranno
7: i molluschi.
9: La Sardegna avrà risucchiata.
7: La Sardegna non ci sarà più, ci sarà un buco,
10: e
7: ragazzi.
10: Tutto questo perché 50 anni fa si poteva fare tutto. Anni 70.
8: Bravo,
7: perché è arrivato il coglioncello che doveva portare via la sabbia per giocare con i castelli di sabbia.
10: Tu pensa che la parte mancante dell'anello esterno del Colosseo è perché 50 anni fa si potevano prendere dei pezzi. C'è un collezionista che c'era dentro casa.
7: Tu ci scherzi, ma funzionava così. Cioè, il Colosseo lo trovi sparpagliato ovunque perché hanno preso i pezzi per fare altre cose.
8: Si poteva.
11: Infatti il divieto di non rubasse più la sabbia sulle spiagge hanno messo grazie a questo.
7: Vi ricordate la spiaggia rosa, no? Tanta gente andava a prendere un pochino di sabbia. Oh, ragazzi, ricordiamo, oggi questa cosa è punita severamente,
8: Severamente.
7: Quindi, insomma, ma non soltanto la spiaggia rosa, effettivamente, se ognuno va e prende un po' di sabbia, alla fine,
8: ormai
7: un buco.
8: Sì, infatti alla Maddalena ormai neanche praticamente ti fanno più camminare sulla sabbia. Non puoi poggiare neanche il sap, non puoi poggiare un telo.
7: No, devi camminare sull'acqua se vuoi al massimo.
12: Buongiorno a tutti, ma se stanno a fare meraviglia, negli anni 70 con l'amianto ci facevamo i termos, cioè, ma voglio dire, la meraviglia è che qualcuno aveva preso la sabbia tra virgolette in prestito, e insomma della disinformazione che c'era.
7: Beh, proprio un prestito non è, se è portata a casa non è proprio un prestito, scusa.
10: Beh, però l'ha riportata, quindi tecnicamente in prestito.
7: Ma ha riportata perché è morto, alla figlia ha riportato. Mica
10: ma infatti siamo sicuri che la sabbia non è la madre quella.
7: Sembra pure quando sei spargi le ceneri di un defunto, qualcosa così.
8: Avrà fatto tutto apposta.
7: Ma quello poi è tutto zucchero, ragazzi, quello è tutto zucchero, te lo dico io. 393 777 7172, Globo WhatsApp.
13: Vabbè, scusate, però siamo buoni tutti a ridare una cosa, a lasciar detto di ridare una cosa quando moriamo, no? Prima me la tengo, poi dopo quando mi moro mi serve più ridargliela.
7: Capito che voglio dire?
10: C'ha ragione,
8: ragazzi, dobbiamo dire su tutto.
7: I peragottari, su, forza. Vabbè, siete andati in qualche posto e vi siete portati via un pezzetto di qualcosa, un po' di
8: sabbia? Siete azzottati
10: Giovanni
8: delle zolle?
10: Sì. Giovanni sì, a via Cavour l'altra sera l'ho visto e si portava via un pezzetto di qualcosa.
7: A via Cavour.
8: L'ha pagato, però l'ho visto io.
7: Era un pezzetto di qualcosa preso da un ragazzo di colore.

0: Radio The on The Money
1: Ci sto cavincando.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Anche noi ci capiamo poco, sinceramente. Beh,

0: via per farci cosa? Il giardino zen a casa, almeno così
1: una
0: dicono.
1: Una signora, sì.
0: Signora, ah, tra l'altro c'è chi invece insomma continua a dire: guardate che sta spargendo le ceneri della madre camuffate con la sabbia. Questo è un sistema per fregare un po', perché non si può buttare le ceneri di un defunto ovunque, no? Ci sono delle zone che sono assegnate, poi non so nemmeno se in Sardegna sia possibile o meno. Qui nel Lazio ci sono e ce l'hanno anche dette quali sono, adesso non ricordo bene, a largo di Ostia comunque, no? Dovrebbe essere,
2: diciamo che io l'ho fatto un mesetto fa, quindi ecco, sia a largo di Ostia, diciamo dal porto, poi c'è un punto un po' più fuori, insomma, a largo.
0: Salutiamo chi sta facendo il bagno a Ostia adesso in questo momento, un abbraccio. Un grande abbraccio. Che dicono i nostri ascoltatori alla Globo WhatsApp 393 777 7172?
3: Ma non è che la spiaggia rosa niente niente l'hanno pitturata come la Iole dei quartieri?
0: Cioè,
1: no, aspetta, cioè che quella sabbia non abbia quel colore naturalmente? No, no, è proprio così. No,
4: e tanto
1: no,
4: non ce l'ha più perché non è più rosa.
0: No, ne è rimasta poca, insomma. Perché c'era qualcuno che andava: io ne prendo un pochino, io ne prendo un pochino.
4: Tutti.
0: Sostanzialmente adesso non si può nemmeno arrivare su quella spiaggia, tranne quel tizio che arrivò col gommone, vi ricordate? Sbarcò e fece il pranzo quel tavolino.
5: Vi ricordo che negli anni 70 con la sabbia del mare ci si impastava il cemento.
0: Ma perché prendere però proprio a parte quella della Sardegna, punto uno.
4: Non te va giù sta cosa, Massi.
0: Ma no, ma con la sabbia di fiume, ragazzi, si impasta il cemento.
1: Sì.
0: Dico, poi non so, non ho fatto il muratore, non sono un carpentiere, non lo so, però insomma.
1: Però negli anni 70 però tutto si poteva fare.
6: È giusto che vieni punito se prendi cose non tue. Assolutamente sì. Calcolando che in Egitto a Sharm, ragazzi, c'è il coral detector e puntualmente c'è gente, ragazzi, che si porta via le conchiglie, i coralli, e puntualmente non riescono a arrivare a casa. Perché? Perché all'aeroporto ci sono il detector, il coral detector, e si portano via, ma non è che si portano gentilmente là, non ti guardano in faccia.
0: Diciamolo pure, è giusto,
4: che
0: dai,
4: devono fare, scusami, ma
0: ognuno va là e prende un pezzetto di corallo, cioè la barriera corallina non esisterà più.
7: Un viaggio di nozze alle Seychelles 33 anni fa, ci riportammo la sabbia dentro un vasetto di vetro, nessuno ci disse niente, se lo fai adesso ti carcerano lì e ti buttano proprio la chiave.
0: Ok, souvenir, quindi la sabbia messa in un vasetto.
1: Vabbè, non ce la faccio più, mi voglio liberare, ragazzi. Io ho preso un sassetto sull'altipiano delle Pale di San Martino sulle Dolomiti.
4: Fai schifo,
1: sì,
4: fai!
1: Quando avevo 11 anni, ecco, l'ho detto, a 2600 metri.
4: Non è possibile!
1: Sì, vabbè,
4: criminale!
0: E allora, se ci dobbiamo vuotare la coscienza, vabbè. Niente, c'è un pezzo di Colosseo a casa, ragazzi.
1: No,
0: aspetta, diamo il buongiorno, aspetta che non vedo a chi.
4: Raffaele.
0: Raffaele, ciao, buongiorno Raffaele, benvenuto.
8: Buongiorno, ciao. Buongiorno a voi, ragazzi.
0: Che ti sei fregato, Raffaele?
8: Regà, avevo 12 anni e ho fatto una cazzata epica.
0: Dai, dici.
8: Adesso. Stavo alla Reggia di Caserta con mia madre, un tour organizzato dentro la Reggia di Caserta, io per papà a breve dentro uno stanzone tutto transennato con le corde che stava a mosaico, un pezzo di mosaico mezzo staccato e me lo so preso.
0: No,
4: non ci posso credere.
0: No.
4: Ma tu sei un vero criminale.
2: Ecco che l'ha preso.
8: 12 anni, poi sono uscito fuori, io sono stato zitto tutto il tempo, appena sono uscito fuori, che avevo finito il tour, vado da mia madre e faccio, ma guarda che ho rubato.
0: No.
8: Una schiarica di pizze mi ha dato, regà, ma che me la ricordo ancora tutt'oggi, ma mi ha menato malamente e mi ha rimannato indietro a testa bassa, ha detto, muro vai a riposare. O sai, ho fatto la doppia giro di merda, rientra dentro e vai a dire che devo rubare un pezzo. Poi ero ragazzino per fortuna, sennò me menavano pure quelli.
0: Ci credo.
4: Che brava
0: credo.
4: Tua madre, però, che carina.
8: Ma sono stato scemo io dovevo dire quando stavo a Roma.
0: Me sa.
4: Ma ti hanno menato pure loro alla Reggia di Caserta quando sei tornato?
8: No, per fortuna no, perché avevo 12 anni, perché sennò se ero un po' più grosso, era che Dupizia me davano pure loro.
4: Peccato.
2: Se vieni qua, Dupizia te davano pure loro.
8: Vabbè, dai,
0: amicizia. No, sai che immaginavo, diciamo, il restauratore che diceva. Oh, eppure non riesco a finirlo.
1: Manca.
9: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
10: Turn it up.
9: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
10: Mac.
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
17: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
20: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
21: Mamma, io mi annoio.
22: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
23: Dentro la città,
22: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
21: Mamma, io sono già in macchina!
22: Info e biglietti su luneurpark.it.
24: The Morning Show,
25: sponsored by
26: MB Arredamenti.
27: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
28: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: torneranno le notizie sulla viabilità. Come sempre salutiamo chi in questo momento è bloccato in mezzo al traffico, ma oggi poca roba, quasi niente, anzi poco poco. Fammi vedere la faccia di Giovanni. La vedo male, la vedo male. Adesso però la sabbia rubata dalla spiaggia della Sardegna, non mi ricordo il nome della spiaggia, ve lo ricordate? Il nome della
1: Luisella
0: spiaggia? No, ma che Luisella?
1: A caso.
2: Il nome della madre.
0: Allora, tanto per cominciare deve essere una roba tipo Zuzurususa, Barraghisurasi, capito? Cioè deve essere così il nome della spiaggia. Vogliamo fare la raffica da nome inventato della spiaggia?
2: Dai.
0: Allora attenzione, parte il nome della spiaggia della Sardegna dove è stata rubata questa sabbia, 40 kg. Zazazabiu, non lo so, non lo so.
2: Come in qualsiasi modo si chiami, ragazzi, è stupendo.
1: Il nome è simile a quello che hai appena detto.
0: Sì, sì,
1: eh?
0: Lo so, l'ho visto adesso, l'ho visto. Comunque, dai, vai, raffica da nome, perché hanno sempre questi nomi molto fantasiosi e mi piace molto. Okay. No, è pure famosa, tra l'altro.
2: Sì, è abbastanza famosa.
0: Vai, ancora.
3: Io anche ammetto, viaggio da nozze nel 91, siamo stati a Bora Bora, in Polinesia, e ci siamo portati via una bottiglietta di vetro di sabbia di Bora Bora.
0: La sabbia di Bora Bora portata a casa. Ma come mai non c'è uno? Oh, sono stato a Focene e mi sono presa la sabbia di Focene.
2: Andiamo? No, non si fa.
0: Quella non la prendete, come mai non la... O quella del Biondo Tevere, per esempio.
4: Quella di Focene forse perché è un po' nera.
2: Però magari i turisti se la prendono quella di Focene, eh.
0: Dai.
2: Dici, penso di sì.
0: Per
2: eh?
0: Avere un ricordo di Roma.
1: Se poi sa, non fa
0: la sabbia di Focene.
2: Comunque non si fa, ricordiamo.
0: La sabbia di Focene.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, noi a casa abbiamo dei sassi di Gran Sasso. Mia figlia di 8 anni si è voluta portare questi sassi Gran Sasso. Bellissimi, eh. Belli, belli.
0: Sto
5: belli.
0: Immaginando la figlia tipo Obelix, capito come? Con
2: no, io invece mi sto proprio ricordando tutti quei sassi e detriti che ti vengono addosso mentre sali sul Corno Grande. Paura.
0: Comunque, adesso che mi ci fate pensare, effettivamente 40 kg di sabbia, cioè è facile. Io ogni volta che vado al mare con i miei figli in macchina ce ne trovo molta di più. Molta di più.
6: Ma immagino il restauratore. Oh, ma dentro sta confezione dei mosaici manca un pezzo. Mo io lo riporto indietro al negozio.
0: Ecco, questo perché prima un nostro ascoltatore ci ha confessato ad aver preso un pezzo di mosaico alla Reggia di Caserta, eh? Anche
4: non si fa.
0: No, come non si fa? Come? No, voglia. Aspetta, che dico.
7: I nomi veri sono Budoni e l'isola Maddalena della spiaggia quella rosa.
0: La spiaggia Budoni, rosa, sì, Budoni, ok, sì. Però la spiaggia della quale stiamo
2: non
0: parlando.
2: Non lo diciamo.
0: No, non lo diciamo, anzi, ditelo voi. Arrasalago Susu.
4: Più o meno. Siamo lì,
0: cioè, cosa,
4: vicino.
0: Qualsiasi suono fai, Giovanni subito.
1: Prova,
0: è incredibile, è incredibile.
1: Perché sta cattiveria quando parla? Perché tu guardi.
4: Perché è così, perché loro sono grintosi. Sei stata la spiaggia di Patacasarru.
0: Ragazzi, vabbè, mettiamo da parte, adesso poi arriveranno i nomi, quindi ce lo dirà i nostri ascoltatori, ci diranno il nome della spiaggia. Sì. Allora, non c'entra niente, però io la base la metto comunque. Pronto? Vai. No, questa voglio l'altra, quella.
2: No.
0: Ma aspettami in azienda. Non c'entra niente, però dobbiamo parlare di quella storia del bisonte, non so per quale motivo.
4: Beh, allora sì.
2: Dai, mamma mia.
0: No, io tra l'altro ho soltanto visto il video, ma non ho capito dov'è, che è successo, che non è successo.
4: Aiello, sponso, non sbaglio.
0: Che storia. Quindi è America, non c'entra niente sta base, però. Il bisonte mi evoca questo.
4: Beh, la carica che ha fatto, più o meno la colonna sonora è pertinente.
2: Parco naturale dello Yellowstone.
0: Allora, dite un po' che cosa è successo, perché io non so niente, ho visto solo le immagini di uno che vola in aria.
2: Allora, in questi parchi naturali gli animali viaggiano e stanno liberi, no? Quindi ci sono delle zone del parco dove puoi anche fare picnic, dove puoi mangiare. Ci sono tutti questi animali che stanno lì, anche i cervi e i bisonti. E c'era questo bisonte che si vede benissimo in questo video, che potete vedere sul canale 91 in questo momento.
1: Però attenzione, perché chi è debole di animo e guarda certe scene, la scena non è bella, anche perché chi sta molto male.
4: Immagini
1: lui,
4: forti, gravissimo, mi raccomando. Sconsigliate a un pubblico sensibile, così abbiamo messo il disclaimer.
1: No, sì, sì, sì, siamo nel Wyoming.
2: Esatto. Ferito gravemente questo signore che stava così passeggiando in quest'area picnic e c'era questo bisonte
1: passeggiando, si era fermata a fare la foto col nipotino vicino.
4: Tra l'altro, credo che si tratti dello chef Giorgione.
2: Perché sta malissimo.
1: Il bisonte a un certo punto lo vede da lontano, sono a 100 metri di distanza, teoricamente si dà, non so se è una regola o una legge, devono stare a 25 metri, però questo stava a 100 metri, hanno cominciato a fotografare, il bisonte li ha visti. Per il primo momento si è buttato per terra, ha alzato un po' di polvere e questi, vedi, a un certo punto l'ha puntati proprio. Poi altri automobilisti intorno hanno cercato di distrarre, insomma, di andare addosso al bisonte. Ma tu capisci, andare addosso a un bisonte simile?
4: Butti la macchina,
1: è enorme. Purtroppo lui ha avuto molti problemi, frattura gambe e anca, ed è in gravi condizioni anche perché ha una certa.
4: Comunque, sì, cercate le immagini perché sono davvero impressionanti, ragazzi. Sì. Fa un volo con una capriola.
1: 2 metri.
4: È una roba veramente impressionante. Dicevi devi stare a 25 metri, ma io non credo che il bisonte era lì in quel momento con la fettuccia a dire vediamo un po' a quanto sta.
8: Lo carico.
4: Le palle ha fatto quello che fa un bisonte di solito.
2: Ma infatti sapete anche che c'è, che quando vai in questi posti e sei a contatto con degli animali selvaggi, dovresti un po' conoscere anche i loro comportamenti, i segnali che lanciano, perché si vede benissimo questo signore che gli stava facendo delle fotografie e magari lui pensava che si stesse rotolando semplicemente per terra questo bisonte, ma in realtà era visibilmente innervosito. Quindi lui è rimasto lì, ha girato, insomma, si è nascosto tra gli alberi e poi questo bisonte ha attaccato.
4: Comunque è bello quando fanno tana libera tutti, cioè sembra che stiano giocando a chiapparella a un certo punto, perché fa lo slalom in mezzo agli alberi, però poi il bisonte alla meglio riesce a prenderlo. E purtroppo adesso, però purtroppo diciamo che sei anche un po' sfrontato a fare una cosa del genere quando ci sono gli animali. Insomma, bisogna sempre andarci cauti, no?
1: Io non capisco questi safari che si fanno così. Ma è possibile che non hai l'idea? Punto primo, sei una persona anziana e stai con un bambino vicino. Punto secondo, stai lì che ci sono animali liberi. Punto terzo, vedi una bestia così grande, simile, e la cosa che fai, pensi di fare la fotografia.
2: Però...
1: cioè, qui c'è incoscienza. Con tutto il rispetto per questa persona che sta male.
4: Sì, un po' incosciente sei. Sono le 8:52 minuti. Tra poco il Traffic News, ma prima mettiamo un disco ed è quello di Harry Styles.

0: Morning Show di Radio Globo, qua è una grande famiglia, quindi nei momenti, diciamo, di difficoltà ci appoggiamo, ci spalleggiamo, ci aiutiamo. Come non ci veniva il nome della spiaggia del fattaccio del furto di 40 kg di sabbia, allora abbiamo chiesto agli ascoltatori, deve essere qualcosa di sardo naturalmente, un qualcosa che abbia un suono tipico. Zagaragaiususa!
1: Questo è il nome della spiaggia?
0: Beh, sì, questo è il nome della spiaggia.
2: Mi chiamo Budelli. Sabadrucche. Zegasumesias.
3: Rubu carrubu po scappo.
4: Un sacco di sabbio.
5: Scatarratto.
6: Cucure d'orosa. Aiù.
7: Carrubo la sabbia si chiama.
8: Catarraccio.
9: Arraso il pertuso.
10: La sabbiolula rubu.
0: Oh, tutti parlano sardo, è incredibile.
11: No, questa raffica è il testo della nuova canzone di Tanzania.
12: Sì, è il turista che si porta via la sabbia dei Fogene, lo sai come gli sono al metal detector al Fiumicino, con tutti i metalli che ci stanno là dentro.
13: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Yeah, Raffaele, buongiorno.
11: Allo?
0: Andrea.
14: Ciao, buongiorno
0: Andrea,
14: ragazzi.
0: Andrea, ho letto male io. Andrea, ciao, buongiorno.
14: Buongiorno a voi.
0: Allora, vai Andrea, che è successo?
14: Allora, la spiaggia, ragazzi, quella è Isarutas della Sardegna.
0: Sì, bravo. Poi l'abbiamo.
14: Stupenda.
0: Sì, sì, molto
14: stupenda. Quelli sono granelli di quarzo.
15: Wow, sì. Quindi è pure un po' rosa.
14: Sì, è anche un po' rosa, è stupenda ragazzi, la spiaggia è stupenda, è subito alta, l'acqua è spettacolare.
0: Siamo al sud, allora, della Sardegna, giusto? Se non sbaglio,
14: sì,
0: Isarutas.
14: Sì,
0: okay.
14: sì. E a me pure è capitato che giustamente, allora, quando te ne vai dalla spiaggia, a parte che ci sono le guardie che ti controllano, perché comunque c'è proprio il divieto di portarsi la spiaggia a casa, di pulirsi le ciabatte, i giochi e tutto quanto. Però giustamente io quando sono ritornato poi al B&B, pulendo bene un bicchiere da caffè mi è rimasto e quello me lo sono portato a casa e c'ho il souvenir della Sardegna con sottoscritto multa rischiata fino a 3.000 euro. Però certo.
0: Rubato anche il cartello con scritto multa.
14: No, l'ho rifatto io.
0: Perché, ma scusa, che ci fai? Mi spieghi che cosa ci fai adesso? L'hai messa lì sulla mensoluccia a casa, no? Ma che
14: la
0: ci
14: mensoluccia?
0: Fai?
14: Niente, è il ricordo della Sardegna. Ricordo...
15: Ma non l'ha fatto apposta, è stato un caso, non è rimasto nel secchiello.
14: Non l'ho fatto per tutti i parenti, giuro.
0: No, non l'ho fatto per tutti i parenti. No. Capito? Viene uno a casa, guarda, ti faccio vedere. Allora, questo è un quadro, qua c'ha la sabbietta dei Isarutas. Capisci?
11: A me, ma il che
14: questo,
11: ci fai?
14: Questo
11: non è per...
14: bicchierino vale 3.000 euro.
0: Che poi,
11: ma vale
0: fai?
11: Per tutto. Allora, pure le calamite che ti prendi all'estero, che te le attacchi sul. Che ci fai?
0: Ma non è fuori legge, però. La calamita non è una cosa fuori legge, capito?
14: Capito.
0: Poi voglio dire, la sabbia è sabbia, non è che dici sai, oh, è proprio vero, autentica, cioè, ma puoi prendere pure la pozzolana sotto casa e stanno facendo i lavori e dici che è sabbia che hai preso chissà
11: no,
0: dove.
11: No, c'è sabbia e sabbia.
0: Sì,
15: tu sta sta pozzolana?
0: La pozzolana. Ma voglio io, col KC1, capito come? Guarda, questo è
11: sabbia bianca,
0: è dell'Everest. Qui sono stato in Colombia, invece, capito? E invece no, è KC1.
16: Se non è sabbia quella della Colombia.
0: No,
16: è bianca, bianca.
15: Ma la lettiera del gatto vale?
0: KC1 fibrato, capito come?
11: Ci sono spiagge in Sardegna che sono un po' versione lettiera, quelle a ciottolini.
15: Sì,
11: quindi puoi bleffare.
17: Comunque nel 92 viaggio di nozze in Messico, sono stato su un'isola vicino a Cancun che si chiamava Isla Mujeres e c'era tipo 5 km di spiaggia, c'era spiaggia, non c'era, c'erano solo mega conchiglie. Abbiamo dovuto comprare una Samsonite perché ne ho riportate 20 di conchiglie, ho regalate a tutte, quelle belle che stanno dentro gli acquari con la parte dentro rosa e fuori bianche. Era enorme, nessuno mi ha detto niente.
0: Maledetto. Fino ad oggi.
16: Isla Mujeres, ci sono stato anch'io nel 92.
18: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
13: Radio Globo Traffic News.
0: Dai, avanti veloci con le notizie sul traffico.
16: Traffico sul grande raccordo anulare, code tra Cassiabissa e Aurelia, qui in carreggiata esterna, e anche Prenestina e Tiburtina in interna tra Casilina ed Appia. Tratto urbano della 24 Roma L'Aquila si rallenta da Tor Cervara alla tangenziale, in tangenziale da via delle Valli per i campi sportivi verso lo stadio, e tra San Lorenzo e Vele Castrense verso San Giovanni. Incolonnato il traffico sulla Flaminia tra Pomezia e Castel Porziano e sulla via Appia tra Ciampino e Capanelle. Queste altre notizie roma.luceverde.it.

0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate e promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587. Totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
7: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di €1.000.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli €29. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
21: Solo le migliori in FM,
22: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
23: Globo TV.
0: Hey il morning show di Radio Globo che vi augura la buona giornata. Alle 9:06, io sono Massimo Vari, come c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora. Buongiorno.
21: Sei nel morning show di Radio Globo.
3: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
4: Puoi ascoltarlo.

0: Morning Show.
1: Con il Morning Show si riparte di slancio per l'ultima ora da passare insieme in questo nostro appuntamento di inizio settimana.
2: Bella quest'opera postuma dei Beach Boys, dedicata a noi.
1: Giusto. Molto molto molto estiva, ci sta, capito? Dentro questa roba qua, sì, ci sono 40 kg di sabbia fregati dalla Sardegna.
3: No,
1: ragazzi, è una cosa incredibile.
4: Noi da Santa Severa sto weekend, sì, possiamo portare via un po' di sabbia.
1: Oh, molto bene quello che è successo in questi giorni sportivamente parlando. Beh, Sinner ha vinto, Wimbledon ha trionfato, quindi siamo tutti un po' carichi. Forse meno carico, diciamo così, il grande McGregor, che è tornato dopo 5 anni lontano dalle gabbie, perché i ragazzi combattono nella gabbia loro, no?
4: Sì.
1: Sapete come funziona? Vabbè, comunque è tornato ed ha perso praticamente in 20 secondi.
4: 69.
1: Ecco, 69
4: secondi.
1: È durato 69,
4: sì,
1: secondi. Effettivamente anche quello che stavano facendo sembrava un po' un 60.
4: No. Sì.
1: Vabbè. Oh, c'era grande attesa per il ritorno di quello che è stato uno dei più grandi campioni di sempre. Poi io non sono un grandissimo esperto di questo sport, UFC, no? Combattono nella gabbia, non ci sono praticamente esclusione di colpi, ginocchiate, gomitate,
4: sì,
1: di tutto e di più. Insomma, uno sport molto duro. McGregor è ritornato dopo un lungo periodo di inattività e possiamo dire che ha fatto una vita anche non proprio da atleta, no? In questi 5 anni. Anni,
4: ha, ecco, avuto delle cadute, diciamo.
1: Beh, diciamo di sì. E comunque, a proposito di caduta, purtroppo è ritornato sul ring, si è presentato e a quanto pare si è infortunato alla gamba. Perché dico a quanto pare? Perché figuriamoci se non ci sono le solite teorie dei complottisti.
4: Oh mamma.
3: Adesso noi vediamo, potete vedere le immagini anche in un altro momento, insomma. Beh, non vi sembra,
1: ma è una sensazione,
3: che entri proprio sul ring un po' dimesso.
1: Mm.
3: Cioè, lui di solito è un animale veramente aggressivo, però entra, lo vedo proprio un po' con gli occhi bassi, così, si fa picchiare a un certo
1: si
3: punto.
1: Si fa picchiare.
3: Guarda.
1: Ma perché si è infortunata la gamba, Giovanni, capito? Non ce la fa a reagire più di tanto.
4: Ricordiamo anche che ha 37 anni, quindi magari non è neanche più così giovane, no?
1: Sì.
4: E in questi 69 secondi forse è stato più a terra che in piedi.
1: In ogni caso sembrerebbe che si sia rotto il crociato, quindi insomma una cosa anche piuttosto dolorosa. Però perché ci sono le teorie dei complottisti? Perché comunque sia, è vero che ha perso, è vero che è durato 69 secondi, ma è vero che ha guadagnato anche qualche milioncino di dollari. Capito?
4: Ne vale la rottura del crociato. Allora,
1: il ritorno era talmente tanto atteso che c'era veramente una grandissima hype intorno a questo match.
2: E Giovanni sta insinuando che oltre a aver percepito questo cachet notevole ci sia anche l'ombra delle scommesse illegali. Giovanni Lucifora,
3: io questo
2: insinua.
3: Non l'ho assolutamente detto. Mi dispiace invece per coloro che sono andati a vedere questo combattimento. 60 secondi, chissà quanto hanno pagato.
1: 69 secondi. Vabbè, 69. Per fortuna ci sono anche gli altri prima e dopo.
3: No, ma
1: questo,
3: magari sono andati lì per fare due scommesse.
1: Eccolo.
4: Dai. Beh, c'è stato uno sfogo comunque sui social di McGregor. Ha scritto: è successo dal nulla, per me è il baratro, sono all'inferno.
2: Povero.
1: È all'inferno.
4: Pensate alla
3: delusione. No, ma che tanto, povero, tutti i soldi che ha preso.
1: Povero relativamente parlando, perché nel corso della sua carriera. E poi diciamo che adesso ha rifatto cassa con questo incontro qua. E comunque ha anche detto che non sarà la fine, ma ci riproverà. Potrebbe anche
3: non
1: pensare.
3: Non si lascia scoraggiare.
1: A sti prezzi, te credo.
5: Ragazzi, McGregor ha fatto la fine di Ronaldo il fenomeno, ve lo ricordate quando è entrato in campo, si è girato il ginocchio,
3: come no?
5: Quello ha dato, stava a dancarci, si è fatto male sull'altra gamba,
1: si è fatto male, perché ripeto, ci sono le teorie complottistiche. Però ragazzi, cioè, questi grandissimi campioni, no? Cioè, che ritornano dopo anni di inattività. Anche Mike Tyson fece la stessa cosa, vi ricordate, contro lo youtuber,
3: no?
1: Dove poi perse tra l'altro ai punti,
4: sì.
1: Quindi cioè vai a infangare comunque una carriera che è stata incredibile.
4: Ma soprattutto la tua reputazione, non credo che combinino questi incontri solo per fare hype e soldi.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
3: pacchetti di ammenta, no.
1: Certo, e quando sono finiti sono finiti, eh. Oh, quindi quando sono finiti, beh, il modo di fare cassa in qualche modo lo devi trovare, e siccome ecco questi ritorni fanno comunque piacere soprattutto agli scommettitori,
3: va lì, prende due pizze e se prende questi soldi mi vuoi dare una pizza in faccia e mi dai 10.000 euro?
4: Ma volentieri, ecco, guarda, volentieri.
2: Posso solo darti una pizza in faccia?
4: Mi dai 10.000 euro,
1: senti, vabbè, te presto qualcosa io, dai.

0: Le 9:15 è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: E allora, eccolo là, noi non ci capiamo assolutamente nulla, ma non solo di questo, è un po' in generale, diciamo, però ecco, sul mondo del non so nemmeno
5: MMA.
6: MMA. Puoi essere più generico, sport.
0: Ecco,
6: nel
0: bravo.
6: Mondo dello sport.
0: Facciamo così.
5: Arti marziali.
0: No, però ecco, UFC oppure che ne so, MMA,
6: kickboxing.
0: Noi non sappiamo nemmeno, cioè per noi sono tutte automobili, capito come? Cioè,
5: è vero, sì, un po' sì.
0: Sono marche di automobili. No, di questi sport veramente non.
5: Vabbè, MMA è Mixed Martial Arts, cioè è un mix di arti marziali,
0: certo.
5: Quindi è un mondo dell'arte marziale,
0: certo,
5: kickbox.
0: Certo. Se lo leggi va bene.
5: No, lo sapevo.
0: Sì, lo sapevo. E quindi c'è stato l'incontro di Conor McGregor, che insomma è ritornato con grande attesa dopo 5 anni di inattività,
6: sì.
0: Che però è durato soltanto 69 secondi. Che voglio dire, butto via, magari io dura 69 secondi.
7: Capito,
0: ragazzi.
7: Prenderesti pure un calcio volentieri?
0: Sì, sì. No, ma io non parlavo di box, parlavo di altro.
7: Sigaretta compresa.
0: Comunque,
5: ma il calcio lo prende uguale, però.
0: Alex, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno a voi.
0: Allora, Alex, ecco, siccome noi non ci capiamo niente, ma secondo me pure tu, però vabbè, dai, dici, facciamo finta.
8: Vabbè, riconosco, però dico almeno il minimo che so. Veloce, saranno passati 4-5 anni. Il caro McGregor con la moglie e due butafori sono stati in un noto locale di Fiumicino a base di pesce,
0: sì.
8: Famosissimo, tra l'altro conosciuto, quindi senza fare nomi, uh-huh. Ma i proprietari lo sanno, dove lui è stato ospite nella parte superiore con una bella vista sul diciamo sul lungo, sulla tarsena.
7: Se ci vedi pure come era vestito, magari.
0: Vabbè, perché adesso sarà qua.
7: Interessante.
8: Comunque sia, loro sono stati là, hanno consumato tutta la sera, ma di tutto e di più, quindi vini ovviamente comprezzati, il pesce e così via, e a fine serata, visto che si era sparsa la voce a Fiumicino, in parecchi volevano venire a fare le foto con lui, si sono rifiutati letteralmente lui, la moglie e i butafori di pagare, non hanno saldato il conto.
0: Dai, vabbè, ragazzi, è un carattere un po' fumantino, diciamo, insomma abbiamo insomma anche la testimonianza di DJ Francesco, sapete, no? C'è tutta una diatriba adesso anche legale.
6: Carattere fumantino, sei un ladro, vai in un posto e non paghi, sei un
0: ragazzi,
6: ladro.
0: È un po' così. Però sì. Aspetta, scusa, io mi fido di quello che dice. Vabbè, ragazzi, è un carattere un po' fumantino, diciamo, insomma, abbiamo insomma anche la testimonianza di DJ Francesco, sapete, no? C'è tutta una diatriba adesso anche legale.
6: Carattere fumantino, sei un ladro, vai in un posto e non paghi, sei un
0: ragazzi,
6: ladro.
0: È un po' così. Però sì. Aspetta, scusa, io mi fido

0: niente di questa roba qua, però insomma ci incuriosiva, sai, soprattutto perché Mattia, a parte complimenti per quello che fai tu, perché sei una cosa straordinaria,
1: l'attuale perché, campione mondiale di kickboxing,
0: porta alti i nostri colori, i nostri colori,
2: grande Mattia.
3: Comunque,
2: grande.
3: Anche Andrea mi sta bene,
0: anche Andrea, no. C'ho scritto Andrea,
3: c'ho scritto
0: Andrea sul monitor e mi è rimasto Andrea. Adesso però non me la mettere così, perché se no mi mortifichi, te lo dico subito, ok, vengo lì e spezzo una costola.
4: Massimo Vari si chiama.
3: Ragazzi, scusate, ma la via è sempre la stessa. Dove
0: stavo scherzando.
2: Ora siamo a Pisa a trasmettere.
0: Trasmettiamo via satellite. No, scherzi a parte, Mattia. Allora, una cosa, ecco, ci sono queste voci che circolano su un complotto. Che ci puoi dire su questa roba qua?
3: Che vi dico che ogni qualvolta un evento, un fatto accade in mainstream, quindi cioè, che l'azione prodotta dall'evento produce una risonanza mediatica così grande, escono fuori qualsiasi tipo di ipotesi incredibile.
4: Ma secondo te... ipotesi, però sono ipotesi.
3: Sono follie, non sono ipotesi.
1: Ah, vero. Ecco.
0: Ok, quindi
3: secondo
0: insomma...
3: me c'è gente che pensa che la Terra è piatta, sì. E realizzano libri con tutta una serie di spiegazioni, quindi no, che tu mentre le leggi dici però mazza, è logico il discorso, poi ti rendi conto che stai leggendo le teorie sulla Terra è piatta e butti il libro per terra.
0: Okay.
3: Questo è proprio un prodotto umano, quello del ricercare il complotto.
0: Okay.
3: Al netto di ciò, Connor è stato sfortunato, è partito d'impeto, ha condotto un movimento abbastanza innaturale, gli ha detto anche fortuna.
0: Tra l'altro ho visto delle immagini di prima che entrasse diciamo nella gabbia, no? Che provava quella mossa, quindi aveva proprio intenzione di farla quella mossa lì, no? Di cominciare proprio facendo quel calcio, che però effettivamente insomma poi è andata a finire male, perché ha messo male la gamba probabilmente. Ho letto di un crociato, dico bene Mattia?
3: Adesso stanno aspettando la diagnosi definitiva, però sembra quello. Poi il tipo di cedimento della gamba ha fatto supporre subito zona legamentosa del ginocchio.
4: Ecco, Mattia, io stavo notando una cosa, io ci capisco meno di Massimo, di Flaminia e di Gabri.
0: Tutti
4: però,
0: a mettere le mani avanti.
4: No, proprio nulla. Quindi tu sei il vero addetto ai lavori e chi è addetto ai lavori. Però quando entra sul ring, non ti pare che abbia un atteggiamento un po' dimesso? Non lo so, tu sai meglio di me che in agonismo, in questo sport, devi entrare, devi essere un bisonte, una carica. Ti è sembrato un po' sotto alla media?
3: No, diciamo che ognuno vive la pressione e l'adrenalina a modo suo. Connor, rispetto a tutte le altre volte, aveva espresso il suo cambiamento morale, il suo cambiamento usi e costumi, ha avuto un periodo di perdizione con droga, alcol,
0: e
3: adesso ha ritrovato Dio, aveva ritrovato lo sport, la salute, e quindi io penso che potesse essere in riferimento a questo suo cambiamento. Poi succede sempre questo, no? I bias di conferma. Se io sono un complottista, andrò a ricercare in ogni azione la conferma di quello che è la mia teoria.
0: Certo.
3: Quindi...
4: No, io non facevo riferimento a complotti, era una mia sensazione vedendo il suo atteggiamento.
0: Comunque è passato, insomma, voglio dire, è un po' avanti con gli anni, è passato qualche anno dove non si è allenato, ha avuto una vita un po' particolare, quindi normale che non torni proprio in grandissima forma.
1: Ma infatti
0: no?
1: C'entra l'età secondo te, Mattia? Fino a che età combattete?
3: Guarda, bisogna sempre soggettivo, in base alla tua integrità psicofisica. Diciamo che io sono un peso massimo leggero, ad oggi, questa è la statistica, ad oggi se parlo del miglior peso massimo leggero nel pugilato è Usyk e ha 38 anni. Di kickboxing è Maslow Boyev che ha 39 anni.
4: Tu ce l'hai 34.
3: Nell'MMA, nella stessa categoria, Alex Pereira ha 39 anni, quindi no.
0: L'età. L'ultima domanda che ti faccio su questa cosa di McGregor: che cosa pensi di questi atleti che, arrivati a una certa età, smettono, ma poi hanno voglia di ritornare dopo, come Mike Tyson, no? Cioè, che cosa pensi? Secondo te sarebbe meglio lasciar perdere, quindi una volta che hai chiuso, oppure insomma fanno bene, visto che comunque poi c'è hype e guadagnano tanti soldi?
1: Sensazionalismo, sì.
3: Allora dipende, cioè, una risposta

0: seconda dell'obiettivo. Se l'obiettivo è il guadagno, ti dico fanno bene, chiaramente l'hai detto, certo. C'è un guadagno là, quindi per quanto concerne l'aspetto prettamente di tutela fisica, di tutela della tua integrità come atleta, come sportivo, sarebbe meglio di no. Diciamo che accade che c'è una sorta di dipendenza alla dopamina prodotta dalla ricompensa di, sai, quando combatti l'adrenalina, le endorfine, la dopamina, la serotonina, crea dipendenza. Quando tu per un po' di tempo l'hai vissuta, hai vissuto il protagonismo, la luce dei riflettori, quell'aspetto fisico ti viene a mancare, poi purtroppo se non hai poi la capacità mentale di perseguire una nuova passione, un nuovo interesse, rimane un po' a vuoto.
1: Giusto.
0: E diventi nostalgico di quel periodo, anche biologicamente e chimicamente il corpo viene a mancare tutte quelle situazioni e poi succede.
2: Hai fame.
1: Senti, per chiudere, che cosa farai tu, Mattia, il prossimo impegno quale sarà?
0: Il prossimo impegno è fra meno di 2 settimane, 25 luglio a Rosolini, in diretta mondiale da Son, combatterò contro l'atleta francese Mambongo, che è una, diciamo che è un bel comodino, 2 dita più basso, sei classico fisico nero, addominale squartato, fa il pugno del capo per la sua, quindi dovrò stare attento.
2: Vabbè, pure te non scherzi,
1: insomma,
2: squartato.
0: Vabbè, diciamo che le mie caratteristiche sono più l'elusività, la velocità e la varietà di colpi di gamba.
2: Sì, sì, saltano all'occhio dalla tua fotografia che c'è qui.
3: No, a parte che hai ragione su tutta la linea, comunque meno male, nel tuo spogliatoio il bidet ci sarà.
1: Sì, sì. Lui è francese. Va bene, va bene. Senti, Mattia, allora, tanto per cominciare, grazie per essere stato con noi. Però ecco, magari ti strappo così la promessa di venirci a trovare in studio, così possiamo provare 2 o 3 cose su Gabri.
3: No,
1: perché io?
3: Sì, sono d'accordo.
1: Va bene, Mattia.
2: Oppure su di me, se volete.
1: Ecco, subito. Grazie, Mattia Faraoni, qua nel Morning Show di Radio Globo. Grazie, ciao, Mattia. Ciao, ciao, ciao.
4: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da €75 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di €1.000.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate e promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
16: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
17: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: E te lo voglio di.
20: Cosa?
19: E te lo voglio di.
20: Che cosa?
19: Senti un po'.
21: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
22: The Morning Show,
23: sponsored by
24: MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: Show on Radio Globo.
1: Morning Show di Radio Globo. Beh, siamo arrivati alle 9.31 di lunedì 13 luglio. Come dice, non sei più solo, insieme a te c'è il Morning Show di Radio Globo. Claudia, insieme a te c'è il Morning Show di Radio Globo. Hai capito, Claudia?
2: No.
1: Allora, ragazzi, c'è una storia. C'è arrivato un messaggio da parte di Claudia. Adesso non lo leggo tutto, però insomma faccio un riassunto. Claudia dice: beh, voglio ringraziarvi perché ultimamente mi state facendo molta compagnia, perché sto vivendo un periodo un po' particolare della mia vita, perché mi sono lasciata con un fidanzato.
3: Ah, i momenti quelli belli,
1: ragazzi.
3: Dai, Claudia.
1: Che è successo, Claudia? Vuoi spiegare tu? Dici un attimo un po' la storia. Che è successo, dai?
2: Ma sinceramente non lo so, si è svegliato una mattina e ha deciso di interrompere.
4: Lo dici, fanno. Cioè, così. Dacci i dettagli, da quanto tempo stavate insieme, chi è lui?
2: 3 anni più o meno.
1: 3 anni?
2: Quasi.
1: Okay. Vabbè,
4: era ora. Quanti anni avete?
2: 44 e 45.
1: Bene, no. Quindi insomma non proprio due ragazzini, no?
5: Maturi.
1: E lui, senza dare nessuna avvisaglia, una mattina ha preso e ha deciso di andarsene.
2: Gli ho fatto semplicemente la domanda: ma che c'hai, sei strano, tutto a posto? E niente, ha sbroccato, ha cominciato a dire cose, rinfacciare cose del passato, ma oltretutto qualcosa anche non vera, però vabbè.
1: Ma nell'ultimo periodo le cose erano già cominciate a incrinarsi un po', oppure veramente di punto in bianco senza nessun segnale?
2: Ma guarda, ti dico, eravamo usciti la sera prima, tranquilli, beati, siamo andati a cena,
4: ma
2: quindi
4: vivevate insieme?
2: Di che. No, no.
4: Ah, ok.
1: E no, tu no. Hai qualche sospetto su cosa possa essere successo, oppure una doccia fredda?
2: Non ne ho idea. No, una doccia fredda, perché dal tutto a posto al basta, mi sono stufato, non voglio più niente, è stato un attimo, 24 ore.
3: Ho raccolto abbastanza elementi, a un'altra.
5: Ci ha pensato nessuno, sai?
2: Nessuno.
1: Però ragazzi, tutti quanti abbiamo pensato quello, ma magari invece non è così. Tu come mai non ce l'hai messo subito al primo posto, dicendo ho paura che possa avere un'altra... Tu invece non lo stai mettendo al primo posto?
2: No, non lo so, mi è venuto il dubbio, però non credo, non penso.
4: Ma quanto vi vedevate? Quanto stavate insieme, visto che non vivevate?
2: No, tutti i giorni.
4: Tutti i giorni, ok, quindi una relazione bella vissuta, bella piena.
2: Sì.
4: E quindi tu, da donna, non hai avuto la sensibilità tempo prima, insomma, di carpire qualche segnale che stava andando, stava tracollando la situazione?
2: No, nessuno.
4: Niente.
5: Vabbè, però te mo, da noi. Ma che vuoi?
1: Non vuole niente.
5: Pensavo
1: così, sta cercando di soffocare il dolore insieme a noi, passando delle
2: cacciaghiodo, se qualcuno è disponibile.
3: Perché sei il gigolo del gruppo?
1: Sei single.
3: Possiamo darle sicuramente qualche dritta. Diamole qualche dritta. Per esempio, dice: stavano insieme tutti i giorni. Allora, una relazione funzionale prevede un massimo di 7 incontri l'anno per essere duratura, quindi tutti i giorni non va bene.
1: Allora, scusa un attimo, metti un attimo pausa. Allora, ricordatevi la frase che ha detto Gabri, che io mica faccio il gigolò, mi mandi una foto per favore?
5: Sì, adesso
1: una foto, io voglio vedere la foto, ok? Se è come dico io, poi guarda come ritratta, no vabbè, tutto sommato, insomma, guarda che marcia indietro.
4: Scusate, voi state parlando, ma lei, non avete sentito che ha detto? A lei di questo non gliene frega niente, ne vuole un altro, ha lanciato un segnale, un allarme.
5: Non sei scioccata, non sei triste?
2: Sono devastata, però vabbè.
5: Non sembra.
2: Però
4: sei pronta per un'altra
2: relazione. Corna tutta la vita.
5: Corna.
1: Vabbè, ma scusa un attimo, ultimamente questo qui, che ne so, ha messo qualche scusa per non vedervi, tipo no, stasera no?
2: L'ultima settimana sì.
1: Ok.
2: Ha messo avanti la diarrea del figlio e la macchina che non funzionava.
1: La diarrea del figlio.
3: Che brutta combo. Diarrea del figlio, macchina rotta.
1: Vabbè,
3: male.
1: Dobbiamo cercare di risollevare sta ragazza. Allora, Claudia, tanto per cominciare, mandare foto subito, immediatamente, in maniera tale che poi noi possiamo descriverti anche agli ascoltatori.
4: Possiamo mandare la tua foto in televisione?
2: Ma no, dai.
1: No, no, no. Vabbè, però facciamo così. Ci mandi la foto in maniera tale che noi possiamo fare da garanzia, perché sennò poi gli ascoltatori che escono con te e ci fanno reso come il pacco di Amazon. Siccome io non mi accollo queste responsabilità, meglio controllare.
4: Poi hanno messo pure la tassa sui pacchi, 3 capito? Euro in più,
1: guarda come va a finire.
2: Quella la pago io, dai.
3: Ok, allora manda foto e bonifico di 3 euro.
1: Va bene, vediamo che riusciamo. Vabbè, però una cosa la puoi fare. Intanto fai così, in maniera molto così sensuale, se vuoi. Cioè, sensuale. Descriviti.
4: Descrivi come?
2: Bionda, sì. Occhi verdi, alta un metro e basta.
1: Come metro?
2: Un metro e sessanta.
4: Va bene, sì, la botte piccola.
1: C'è il vino buono.
2: C'è il vino buono.
5: Parliamo gli occhi verdi.
1: Un metro e sessanta comunque ha detto.
2: Sì.
1: Okay.
2: 59 chili.
4: Buono.
2: Che altro devo dire? Piccole.
3: Carattere.
4: Sì, carattere.
1: A cosa ti piace fare? Il carattere, le tue passioni.
2: Ma guarda, sono abbastanza semplice. Passeggiate, mare.
5: Fumi?
2: Sì.
4: Okay. Magni?
2: Non abbastanza.
1: Fai sport?
2: Assolutamente no.
4: Bevi?
5: Di che squadra sei?
3: Come candidato è uscito Giovanni dal cervellone elettronico.
5: No, vediamo. Di che squadra sei?
2: Ma non sono una gran tifosa, ero tutta di Zolazzo.
4: Sei Bill?
2: Ok, non parlo più.
1: No, aspetta. E invece lui come vorresti che fosse? Cioè, hai qualche richiesta particolare?
2: Normale.
1: Vabbè, normale. Ok, uno
2: normale. Stanno demente soprattutto.
3: Allora, vabbè. Qui siamo fuori tutti.
1: Sì, vabbè, ragazzi, sembra Marco Predolin, sembra. Va bene, vediamo quello che succede. Io do il numero adesso della Globo WhatsApp per chi fosse. Poi al limite ti ricontattiamo e ti diciamo, no? Più o meno che cosa ti possiamo offrire. Tu ci dirai se vuoi o non vuoi, va bene?
2: Va bene.
1: Ok, va bene. Manda foto.
3: Pare un po' l'asta del pesce comunque questa cosa.
1: Sì,
3: quello possiamo finire.
2: Però, non so per un altro, però vabbè, uno se va andrà bene.
1: Ma no, dai, poi magari da questo incontro può nascere una conoscenza.
5: Ma già se sta a lamentare, oh, mamma mia.
1: Se no fa da sola, che vota noi. Mo adesso, dai. Va bene, Claudia, magari ci risentiamo entro la fine del programma, va bene?
4: Morning Show versus Tinder.
1: Mamma mia, a tra pochissimo con il Morning Show.
0: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo Meteo.
6: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Radio Globo Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale non è una novità di quest'estate 2026, particolarmente calda, di caldo intenso su tutta Italia ma anche sul Lazio, e questa settimana si presenterà veramente rovente sulla regione con massime possibili anche fino a 38-39 gradi a metà settimana. Intanto oggi non si scherza, giornata di sole, di cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio già fino a 35-36 gradi in alcune località. Rimanete aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
0: Wait for me, I'll be back.
8: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
23: MB Arredamenti mi fa arredare.

0: piega strana, adesso addirittura ci stiamo trasformando in, non lo so, un po' un mix fra Maria De Filippi e il gioco delle coppie, una roba, insomma,
1: a voglia,
0: tutta un'agenzia matrimoniale, vero? Vabbè, è così. Allora, è Claudia che ci ha fatto questo appello, no? Si è lasciata col fidanzato e noi abbiamo detto: ma che ce frega del fidanzato? Di punto in bianco questa presa e se n'è andato, una mattina si è svegliato.
2: Questo è proprio il classico: una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: Molto bene, e quindi ci sono un po' di commenti.
3: Ho raccolto abbastanza elementi e si è rotto le palle, bene, semplicemente.
0: Bene, bene, bene, perché stavamo cercando di capire la motivazione che lo ha spinto a dire ciao dopo 3 anni, no? Ha detto?
1: Sì.
0: Tre anni.
4: Manco tutte queste domande te dovessi fare. Ciao, è stato bello, ci siamo voluti bene, un bacione grande.
0: È stato bello, vai, ciao. Vai.
5: Bionda, tutte piccole, 49 kg.
0: No, vabbè, adesso però non fate così che la scoraggiate. Dai, su, subito.
6: C'è interessa, fermatela questa, datagli il numero mio. Cori, cori, cori, cori.
1: Che ci frega del compagno, noi c'avemo il morning show. Morning show!
6: Mannate ste foto.
0: Allora la foto, ragazzi, è arrivata, adesso vi dico.
7: Allora, purtroppo stasera non ci possiamo vedere perché c'ho mio figlio che mi ha fatto la diarrea nel serbatoio dalla macchina, ma la macchina non mi funziona.
0: Ok,
1: erano le scuse di lui.
0: Io per ora sulla foto non dico niente, per ora voglio mantenere così un po', un attimo. Savio?
8: Sì, dica.
0: Te chiami come una caldaia, te chiami, o sai?
8: Con il fatto sulla pompa di calore.
1: Già mi sta simpatico, Savio.
0: Sì,
8: lavoro a tutte le parti.
0: Bene, sarà contenta. Allora, non ho capito, tu hai chiamato perché comunque saresti interessato?
8: Sì, è foto però, mi raccomando, ma però la voce è secchia.
0: Allora, già che dici le foto,
9: non andiamo sul superficiale.
0: Badi solo al lato esteriore, questa cosa non va bene.
8: Vabbè, dai.
0: Claudia, hai sentito questo? Foto, hai sentito questo, Claudia?
8: Senza foto, capito? La colpa è la vostra dopo, però.
0: No, aspetta un attimo, un momento, perché può darsi che è lei che c'è. Te denuncia e ci fa una piede libera a noi.
8: Come sei? Moro, occhi verdi, alto 1,78, non tanto alto, vabbè, 1,78, 80 kg da palestra.
9: Beh, mica male.
0: 80 kg di palestra.
9: Ci sta a fare un pensierino Giovanni.
0: No, forse non è che.
8: Giovanni, non ci può.
10: Comunque, la domanda essenziale, ce l'hai i capelli?
8: Hai capito, c'ho tu. Quando sono la foto di WhatsApp, se poi ti mando qualche foto, c'ho un problema.
0: Senti che come lui è proprio corteggiatore,
11: Si sente una classe. Poi il tuo nome è Sapius, sapiente, quindi Sapio è un uomo equilibrato.
8: Il vero nome è Salvatore. Salvatore. Tu mi fai la poi, siccome eravamo 14 Salvatori in famiglia, ma hanno scelto un nome Totosa, mi hanno messo.
0: C'è il fratello che si chiama Beretta, la sorella invece si chiama, non lo so, come si chiama? Tutti i nomi dei caldaie.
11: Ecco, è arrivata anche la foto di Savio.
0: Senti, scusa un secondo. Adesso, così, a sensazione, Claudia, che facciamo? Lo teniamo?
8: Ma che è?
0: Senti, Claudia, senza che rispondete, attacco io. Che cavolo, ho attaccato io, va bene? Ho attaccato io. Non si può così.
1: C'è rimasta malissimo, Claudia.
11: Stava interessando?
0: Ma che era interessata?
1: Mi sa.
10: Non credo, la scatola chiusa è un po'.
0: No, la scatola chiusa non si può fare. Aspetta.
1: Vabbè, da qualche punto dobbiamo iniziare. Intanto abbiamo presentato Savio.
0: Dai. Allora, stanno arrivando tante foto, però. Stanno arrivando tante cose. Stanno arrivando.
10: Giratele.
0: Stanno arrivando. Adesso poi giriamo tutto, anche perché c'è anche la tua. Io ancora non ho detto niente.
12: Ma senti un po' una cosa, ma te sei lasciata? Ma stai una favola single, ma godi della sta libertà. Ma magari.
10: Ma infatti,
0: Te dirò. Vabbè, però. Magari ecco una serata da passare in compagnia non è mica male, no? Comunque,
10: ho detto mica voglio lucidare le corna tutta la vita.
0: Allora Savio va bene. Allora Savio, dai, Savio, recuperiamo Savio.
1: Una serata, Savio, sì.
0: No, secondo me va bene, manco per la serata, Savio. Ma manco 5 minuti proprio.
13: Ciao Claudia, di che zona sei? Mi posso proporre come nuovo conoscente.
0: Di che zona sei?
10: Dai. Io abito vicino Ciampino.
0: Vicino Ciampino?
9: Ah, allora no.
10: Sì.
9: Chissà di che zona sei, che domanda è?
0: Questa discriminazione. Vabbè, se era vicino, bene, se è lontano, ci deve investire
1: capito,
0: i soldi.
1: Ho capito come ragionano.
0: Ma ci deve investire i soldi della benzina, ragazzi.
1: Mamma mia,
0: scherzando.
1: Che schifo, ragazzi.
10: Anni e mezzi, santo Dio, 1,50 euro da Termini, ci arrivi a Santino.
0: Vai, vai, vai.
14: Scappa, bella mia, è napoletano.
0: Ma chi è napoletano?
1: Savio.
14: Voleva tagliare la polvere a questo.
15: Ma tutti questi che chiedono le foto, ma sono tutti all'ende l'ombra, Pitta, ma chi so?
0: Capito, questa presunzione, le foto, manda intanto le tue. Vabbè, vediamo un attimo che succede. Adesso, vai. Se si smuove altro, ma tu vuoi che dica qualcosa sulla foto o per il momento rimango ancora così?
10: Guarda, ma fallo un commentino. Vuoi non essere cattivo però,
0: No, no, che cattivo.
1: Figurati,
0: io
1: Massimo voglio... è la persona più tenera del creato.
0: Voglio essere obiettivo. Allora, tu ci hai mandato una fotografia.
11: Sì.
0: Io posso dire, qua al morning show di Radio Globo, che il gatto che ti sta vicino non è male. Ok?
10: Okay. Grazie.

0: domenica.
1: A me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa mattina presto.
2: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
3: This is the morning show. Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
4: Ecco! Buongiorno Globi!
2: Ma quale buongiorno?
3: On Radio Globo.
5: Siamo lì per salutarci, giusto adesso per chiudere questa pratica che ha monopolizzato gli ultimi minuti del morning show di Radio Globo. Mannaggia a te, guarda Claudia, mannaggia
6: a te. Ho fatto un macello.
5: Hai fatto un casino. Però ti dico una cosa, Claudia, allora Claudia, ricordiamo, sta cercando una persona con cui, ecco, distrarsi un po' perché è stata lasciata, va bene? Ok, così tagliamo corto. Ci sono arrivate le foto di Savio, secondo me, insomma, c'è potenziale là, c'è potenziale. Vabbè, dai, insomma,
7: sì,
5: no?
7: A qualcuno può piacere secondo i gusti, ovviamente. Quindi...
8: Stai prendendo le distanze, Flaminia?
7: Io sì che prendo le distanze, no, certo. No,
5: secondo me,
6: sì, ho capito.
5: Allora,
6: manca a mandarmi una busta, però.
5: No. Allora, okay. Allora, mandate le foto di Savio e poi deciderai tu se. Però ci fate sapere se casomai vi vedete. Ormai,
6: certo, ovvio.
5: Allora,
6: Fede, ovvio, ormai siete di casa.
5: Mandiamo le foto di Savio, dai. Adesso ti arriveranno le foto di Savio e poi insomma.
9: Se concludete in esclusiva al morning show, sappi che avremo il falò del confronto tra voi martedì, ok?
6: Va benissimo.
5: Non vedo l'ora. E noi naturalmente su quel farò faremo delle salsicce mentre ci si contate. Giustamente.
6: Vabbè, posso mangiare pure io, sì?
5: Sì, sì, come no.
6: Ok, posso.
5: Allora, dai, ti arrivano le foto e poi ci fate sapere che cosa nasce da questo grande match qua nel morning show di Radio Globo.
7: Vedetevi, mi raccomando.
6: Va benissimo.
5: Ciao.
6: Ovvio.
5: Ciao.
6: Ciao, saluta, grazie.
5: Saluta il gatto, ciao. Ciao.
6: Grazie.
3: Si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, Garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 €. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
5: Traffic News. Velocissimo, vai Gio, con le notizie sul traffico.
8: Si sta in coda per un incidente sulla dirimazione di Roma Sud tra San Cesario e l'uscita per la Roma Napoli verso Napoli. Poi abbiamo un allagamento sul tratto della Roma L'Aquila, si rallenta per il traffico proveniente dal raccordo e l'uscita per la tangenziale in direzione Salaria. Traffico sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romane, tra Spina, Aceto e Leur, e poi ancora lavori con riduzione di carreggiata sulla Salaria tra Antrodoco e Sigillo proprio verso su Sigillo, e poi lavori notturni sulla 12 Roma Civitavecchia, chiuso dalle 22 alle 6 lo svincolo di Fregene in entrata verso Roma.
3: Radio Globo. This is the morning show on Radio Globo.
10: Raga, scusate, io sono dentro la galleria Giovanni XXIII, con qui che in Piara di un pia niente.
5: No.
10: Ma poi come andare a finire? Amo guagliato o non amo guagliato?
5: c'è curiosità.
7: Dai,
5: c'è
7: forse escono, dai.
5: Forse si incontrano, forse. Tutto da vedere, vai.
11: Tu hai chiamato Radio Globo e fatta la mattina estiva senza nemmeno impegnarti perché ti trovano giusto. Loro a persona. Ah, grande.
5: Vabbè, non c'è niente di male.
7: C'aveva pure da dire, non mi mandate una busta, hai capito?
5: Vabbè, no, non c'è niente di male, dai, va bene così.
12: Se sappio c'è la possibilità di scelta, è finito proprio il mondo, è finito. Se può scegliere lui, come finito.
5: E con questo io direi che ci sentiamo domani. Ciao!
9: Ciao! Ciao.
3: The Morning Show. Il morning show è stato offerto da
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
14: MB Arredamenti mi fa arredare.
3: Wait for me, I'll be back.
13: Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587, totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
0: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza!
20: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
21: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
22: Chuck, motore, azione!
23: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
24: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
23: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
25: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
26: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
25: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
26: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
25: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
26: ValentinoAutomobili.it.
27: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
28: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
29: Think big, become big.
30: Un minuto dopo le 10 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
31: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
30: Tipo?
31: Tipo trovare l'auto giusta.
30: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
31: Perché?
30: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
31: fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. DAB. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: italiano. Infatti quando le venne consegnato il tapiro col caschetto biondo alla Raffa, le venne detto: oh, guarda che Lady Gaga ti copia. E lei, come tutti i grandi artisti, si fece una risata e disse: sono contenta di avere una gemella internazionale. E poi le venne raccontato di quanto ha ispirato tanti altri artisti nella storia della musica. Comunque 10:20, anzi 10:21 appena scoccate di questo lunedì 13 luglio 2026. Buon inizio settimana a tutti da Marco Valerio Camillaccio. Abbiamo ancora un bel po' di ore da passare insieme qua su Radio Globo, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: No, don't waste it, my precious time. Get your act together, we could just be fine. I tell you what you

0: stato really emozionante.
1: Oh, Roberti, sei più buona di tutte e cinque le Spice Girl, ma cantare. Non ci siamo.
2: È stato uno dei momenti più da brividi da quando ascolto Radio Globo.
3: Sto guardi ciuvoli a Marchetti, a un video, che robetta. Quanto canta è pure sexy.
4: Dopo questa prestazione sono pronto a vedere la luce in fondo al tunnel.
5: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: Ave Cetus!
11: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da
13: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollo Nighetti. Info su autocoreana.com.
14: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate.

0: state. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura, in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: gruppo 0100.it.
3: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
2: Banana!
4: Fino al 19 luglio da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
10: Oramai sono diventati degli esperti per quanto riguarda i tormentoni estivi. Merck & Cremont hanno scelto la Brancale e The Colors per questa Partenope su Radio Globo. Cut.

proposito di romanticismo, lo so che mancano 7 mesi e un giorno, perché è 13, non 14, a San Valentino, ma io voglio farmi un po' i fatti vostri, la butto lì, visto che stavo parlando di robe romantiche. Qual è la cosa più sdolcinata, più romantica che avete mai fatto per il vostro partner o per la vostra partner? Magari avete dedicato una canzone particolare, avete fatto qualche follia oggi posta del cuore, visto che durante il morning show abbiamo cercato di formare nuove coppie. Continuiamo su questa love wave che abbiamo preso. 393 777 7172, raccontatemi la cosa più romantica che avete fatto con il

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Qual è la cosa più romantica che avete fatto per amore? 10

0: Traffic News.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.

0: l'aria davanti alla motorizzazione civile per la riparazione di un cavalcavia danneggiato. Il traffico è deviato sulle corsie laterali. A San Paolo oggi fino alle 17 cantiere a largo Beato Placido Riccardi per la sistemazione dell'asfalto. La strada resterà chiusa tra Viale Baldelli e Via Tessalonica. Al via i lavori per la sostituzione dei binari sulla circonvallazione Gianni Colenzer da Piazzale Flavio Biondo a Piazzale Dunant, cantiere che comporta una modifica di servizio sulla linea tramviaria 8. Per la durata dei lavori i tram sono sostituiti con i bus lungo l'intero percorso tra Casaletto e Via degli Astalli. Oggi arriva in altre tre zone della città Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata progettato da Roma Servizi per la mobilità e gestito da ATAC. Il servizio è già attivo dal 2024 a Massimina, da oggi si estenderà nelle zone di Valle Borghesiana, Lago Regillo, Cinquina, Casal Monastero e Corcolle San Vittorino. Dallo scorso 6 luglio il trasporto pubblico a chiamata di Clickbus è attivo a Paglian Casale, Santa Palomba, Falcognana, Cerquette, Trigoria e Castello della Cecchignola, Fonte Meravigliosa.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Tesoro, l'hai sentito?
4: Nah, se sta bene non chiama.
3: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
4: proviamo a sentirlo?
3: Sì, dai.
4: Amore di mamma, come stai? Mangi?
5: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma dal 1950.
8: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi.
12: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
13: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
14: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.
16: Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
18: Un minuto alle 11 ed è l'ora delle offerte. È l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
19: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
19: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
19: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
19: Fermo,
18: elettriche.
19: Fermo, che sto iniziando a sudare.
17: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
18: Le 11 in punto, la prima ora è andata, ma ce ne restano ancora 3 da passare insieme in questo lunedì 13 luglio 2026.

0: Up Nera, Emma, che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Summer. E questo fu il pezzo che portò a Sanremo 2024 Emma Marrone, che adesso si sta dedicando anche alla carriera d'attrice. Infatti è la protagonista di un film che si può vedere tranquillamente su RaiPlay, Il Ritorno. La regia è di Stefano Chiantini. E vediamo poi che cosa ha combinato. Anche perché non è l'unica ad essersi dedicata al cinema delle cantanti, eh? Soprattutto in Italia, ci ricordiamo, no? Elodie, ma poi all'estero troppe ce ne stanno: Lady Gaga, Ariana Grande e compagnia bella.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 814 10 13 Acqua Smart SRL. Acqua pura fresca.
3: Nestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: straordinari e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Wake up!
3: Good morning, the morning show.
4: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
3: The morning show.
2: On Radio Globo.
3: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
8: MB Arredamenti mi fa arredare.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Avere la Lego che ti dedica ben 5 set, non uno, 5, non è una robetta da poco, eh? È Olivia Rodrigo.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: giorno ancora in questo lunedì 13 luglio 2026. Attenzione, perché fra poco arriva, ovviamente, come ogni inizio di ora, un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
12: Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
14: Chuck, motore, azione!
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
18: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
0: 5 minuti a mezzogiorno ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
22: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
23: Tipo?
22: Tipo trovare l'auto giusta.
23: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
22: Perché?
23: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
22: fermo,
23: elettriche.
22: Fermo, che sto in

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Medusa insieme ai Good Boys. Peace of Your Heart dal 2019 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.

0: moroso.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. A quel punto avrebbe cambiato un po' tutto quanto.
3: No. Figurati, Massimo, ma che Katia non bada a queste cose.
2: Sappiamo che non ti devono più regalare ventagli, non ne vuoi più proprio.
4: Bravo. Okay. Comunque vi ho visto in televisione, è forte, è una bella figata.
2: Ti piace? Hai visto?
4: Sì. Allora, Massimo non ha capito perché sta sempre in piedi.
2: È perché
5: c'ha le morroidi.
2: Perché devo crescere, si diceva così.
4: È vero, devo...
2: perché devo schiacciare tutti i bottoni, Katia, qua.
3: Sentiamo che ce n'ha per tutti. Poi Flaminia invece che c'ha?
4: Sì, Flaminia invece la
2: pensavo. Non ho capito
4: diversa.
2: Perché viene proprio la mattina, lei.
3: Flaminia la pensavi diversa? Come mi pensavi?
4: Sì. Alta.
3: Invece sono bassa.
5: Se bassa, tra le gnotte è brutta.
2: Aspetta, a questo punto finiamo il giro. Gabri?
4: Gabri, quegli occhiali. Perché ha quegli occhiali celestini?
2: Perché c'hai gli occhiali celestini?
3: Non gli va giù,
5: Perché tutti ho subito il dettaglio è quello. Sono un po' fotosensibile, quindi la lente è un po' scura.
2: Sì.
4: Ok.
2: Beh, Giovanni, anche noi li mettiamo per proteggerci da Gabri. Cioè, capito come? Anche noi. Okay.
5: Bene, grazie,
4: Giovanni, pensavo fosse un po' più cicciottello.
2: Un po' più cicciottello. Fagli vedere il profilo di Facebook.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me,
6: I'll be back. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
8: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
10: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it. Te

0: 60.000 dollari per il suo matrimonio, una cifretta da niente. Vabbè, per lei è come andarsi a prendere una bottiglietta d'acqua. Taylor Swift, I Can Do It With A Broken Heart, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ci sono anche MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: partner. Dile che tu eri mia, mamma mia, ha voglia a te. Comunque ragazzi, andiamo a sentire un po' quello che ci dicono quelli di Trebi Meteo per quanto riguarda il tempo nei prossimi giorni, anche perché oggi caldo, però dai, pensavo peggio. Incrociamo le dita, diciamo di sì.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono giornate bollenti nel Lazio, così come in gran parte d'Italia. Ancora una volta l'anticiclone nordafricano si è impossessato del Mediterraneo e dell'Italia. Punte già al momento fino a 35 gradi, sono valori all'ombra, figuratevi voi al sole, ma nel corso della settimana il Lazio arriverà a toccare anche 37-38 gradi. Quindi caldo veramente pesante anche nelle ore serali e notturne, con l'umidità che a quel punto si farà sentire anche di più. Per sapere quanto durerà c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 899 6.
5: Gioca con noi
4: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Qualche seconda alle 12.40 sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo, si riparte con il country DJ Axe, Itti Yayo, però anche no.

fa le lacrime proprio. Wherever You Will Go, The Calling, dal 2002, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. L'anno prossimo compierà 25 anni.

0: Radio Globo Promotion.
1: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura. Loggio confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais.
2: Wait for me. I'll be

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato Autoequip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da Autoequip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
15: Sono le 12.57 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
15: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
15: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
16: Perché?
15: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
16: fermo,
15: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
17: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
15: Ed inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo lunedì 13 luglio 2020.

0: Chiude la sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Sì, perché le prossime sequenze bomba saranno, come vi avevo già detto prima, nelle mani di Angelica Baraldi, che oggi vi terrà compagnia dalle 14 fino alle 16 al posto di Jacopo Saliani. Io sono Marco Valerio Camillacci, invece ci restano una quarantina di minuti più o meno da passare insieme, quindi mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Stai ancora lì a, a confonderti con B, con F, con la V. Cioè, no, tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
3: Ah, io può provare.
2: Oh, vogliamo.
4: Sì,
2: ah, sì? Riesci?
3: Sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
4: Oh mio Dio. Ma come?
2: Cioè?
3: Cioè che a Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
4: Ma com'è possibile? La rivelazione!
3: Sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e se faceva pure le foche.
4: Mancava quello!
2: La poca!
5: Ma che cazzo sta da dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io non mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa, ma Chris non esiste, no, ce lo posso credere.
2: Più Babbo Natale!
6: Fatene capire, ma Chris non esiste?
4: No!
6: No!
5: Io sto consegnando in mezzo a Roma, Chris ha inventato gli mortacci vostri.
6: Non è possibile, non so più a che cosa credere.
7: Questo fatto di Chris ci avete inculato paro.
8: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore, peggio di quella puntata della televisione interrotta. Quando è morta Marissa De Rossi. Che cazzo sta di Chris non esiste? Signori Roberti!
1: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
9: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
13: Proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
15: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show. On Radio Globo. Sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
18: MB Arredamenti mi fa arredare.
19: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
20: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
21: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 €. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 €. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
9: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio, due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: Fino al 19.
15: Esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio, a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

adesso, perché c'è questa cantautrice francese nata a Tolosa con una voce pazzesca. Si chiama Jeanne, che dopo il successo del 2023 con Ma Che Va ha scelto di tornare con questa qua. Si chiama Kill It With The

0: Martina, Gianna Nannini, questa è insieme a Marrakesh, America Inc. su Radio Globo. Summer. 13.36, siamo quasi arrivati al momento dei saluti. Per quanto mi riguarda, è già arrivata Angelica Baraldi. L'ho vista girarsi qua negli studi di Radio Globo e tra un pochettino ci faremo una chiacchierata anche con lei, eh?
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: E te lo voglio di.
5: Cosa?
6: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big. Be

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ti sei ripresa da...
0: No, assolutamente no.
1: Eppure sta proprio tutta... Cioè, io che sono andata a dormire normale ieri, sembro un accattone. Invece lei come al solito.
0: Mi sono bacchittata oggi.
1: Oggi
0: mi sono fatta carina. Sì.
1: Vabbè, ci sta, ci posso
0: Marcolino,
1: fare.
0: Ma io ho visto che hai pubblicato su Instagram una storia speciale.
1: Ebbene sì, ragazzi, non l'ho detto in onda perché mi sono dimenticato perché sto rimbambito. No, non è vero, lo volevo dire alla fine. Oggi sono esattamente 2 anni dalla mia prima diretta qua su Radio Globo. E so soddisfazione.
0: Marcolino, che bello. 2 anni.
1: E tu hai fatto un anno a giugno,
0: no? L'8 giugno e non l'ho detto, infatti.
1: Vedi.
0: Ho fatto come te, non l'ho detto. Mi sa che pubblicherò qualcosa questi giorni, allora.
1: Vabbè, oramai stai in ritardo.
0: Per il mio anniversario. Faccio finta
1: non
0: che
1: puoi neanche
0: adesso.
1: Dire, ma non ci ho messo
0: dico.
1: Tanto a montarlo un mese e mezzo.
0: Ma non lo dico che è l'8 giugno, faccio finta che sia quel giorno che lo pubblico.
1: Chiunque l'abbia sentito, segnatevelo, perché poi nei commenti voglio sentire. Ma era l'8 giugno, cazzara. Va bene, allora, sei pronta? Ti sei ripresa?
0: Sì,
1: tutto a posto?
0: Sì, siamo al top come sempre.
1: Bene. Allora, 13:53 appena scoccati. Ragazzi, vi lascio nelle mani di Angelica Baraldi fino alle 16:23. Sono incoglionito proprio, perché sono abitata la domenica. Fino alle 16, dopodiché la banda è tutto bloccata a tenervi compagnia. Io che sono Marco Valerio Camillacci, non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo sempre domani dalle 10 fino alle 14. Buon lavoro, Angie. Ciao!
2: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i 20 GPL, tuoi in 35 rate da €75 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
7: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di €1.000.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a €6.000 di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
0: Sono le 13:56 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
16: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
16: elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: Vi aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: Ed eccoci dopo l'evento di Santa Severa. Siamo belli carichi per ripartire insieme. Buon inizio settimana a tutti. Io sono Angelica Baraldi e ora torna la sequenza bomba.

0: con Beat of Your Heart. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Eccoci di nuovo insieme.

0: Piada senza glutine con le verdure, una ciccheria. Adesso si torna a lavorare, ricominciamo insieme questa settimana. Vi voglio belli carichi, mi raccomando, teniamo l'umore alto alzando il volume della radio con solo le migliori qui su Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
12: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
12: Auto Import a Roma dal 1950.
14: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino
17: della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Loro sono riusciti a tenere questa traccia nascosta per più di un anno, ma ora che l'hanno pubblicata sta scalando tutte le classifiche mondiali. Ci sono i DJ olandesi, gli Another con Talk to You.

dietro questo brano è veramente molto carina, perché Dolce aveva pubblicato questa cover di Somebody That I Used To Know sul suo canale YouTube. Il video è andato stravirale e i fan in massa hanno iniziato a richiedere la pubblicazione ufficiale su tutte le piattaforme di streaming, così lei è stata costretta a pubblicarla. Ovviamente è stato un grande successo. Era Anxiety, ora c'è Francesco Gabbani su Globo.

0: l'empowerment femminile, lanciando il messaggio che noi dobbiamo farci belle solo per noi stesse e non per compiacere gli altri. Questa cosa è molto importante.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa? Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: 116 cavalli fino a 27 chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: L'artista che sta arrivando è

2004. Infatti hanno anche vinto il Grammy Award nel 2006 come miglior registrazione dance, battendo proprio i giganti dell'epoca. L'hanno anche usata come cerimonia d'apertura ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012.

0: Businessman su Globo. Pensate che per lanciare questo singolo Dito nella piaga ha aperto un profilo aziendale finto su LinkedIn e ha pubblicato un vero e proprio annuncio di lavoro. I requisiti per la posizione erano reperibilità continua H24, che già è folle, capacità di gestire call e mail aziendali in pieno agosto e una produttività performativa impeccabile. Ovviamente sono tutti assurdi ed esasperati, ma lei rimane sempre ironica in ogni cosa che fa ed è apprezzata soprattutto per questo suo lato.
1: Wait for me, I'll be back. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
6: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
7: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
0: Sono le 14.57 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
0: E di nuovo buon lunedì e buon inizio settimana anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra

0: con Million Dollar Baby chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Un pomeriggio bello pieno, bello movimentato. Io sono Angelica Baraldi, staremo insieme ancora più o meno una quarantina di minuti. Poi arriveranno i marchetti con tutto bloccato dalle 16 alle 19. E infine ci sarà il grandissimo Tommaso Di Vito con voi fino alle 23.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
3: Globo. Ok ragazzi, la notizia triste del giorno ce l'abbiamo purtroppo e riguarda un grande della musica che purtroppo ci lascia, Peppino Di Capri.

0: che bella questa canzone, molto bella.
1: Ricordi, c'era stato un invito.
0: Pensate, la canzone più famosa di Peppino Di Capri, che con questa canzone non vinse Sanremo, cioè vinse Sanremo con altre canzoni ma non con questa, quello che è stato il suo più grande successo, a dimostrazione di quello che si dice su Sanremo, no? Quando si ha un grande successo, anzi quando poi non si funziona a Sanremo, invece si funziona per il popolo, per la gente.
2: È successo a Zucchero, a Vasco, è successo a molti, quindi sì, assolutamente è così. Qui abbiamo veramente la voce dell'estate, la voce dell'amore, la voce veramente di quelli che andavano in vacanza, che tutto pensi meno che al lavoro, meno che alla quotidianità, alla vacanza.
0: Alla vacanza. Beh no, pensi anche alle alla pomiciata sulla spiaggia,
2: sì,
0: ragazzi.
2: Sì, sì,
0: per
2: sì,
0: chi
2: sì.
0: è nato negli anni 60 probabilmente questa era la colonna sonora di quei momenti.
2: Poi
0: lì,
2: anche una rotonda sul mare, molto bella.
3: Non era già morto Gino Paolo.
0: Ma non è Gino Paolo.
4: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
10: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
13: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro.
13: Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950.

0: dai.
1: Amore di mamma, come stai? Mangi? Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: gruppo 0100.it.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.

bellissima voce di Jess Glynn con All I Am. Però dobbiamo dire che non è un brano totalmente originale, perché ha rubato il giro di basso a un classico della house, ovvero la canzone Finally, pubblicata nel 2000 dai Kings of Tomorrow. Però ci dà sempre quella nostalgia anni 2000 che ci piace molto. Arriva la hit estiva di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su Globo.

voce di Luis Capaldi con Survive, che è finalmente è tornato dopo 2 anni, che si era preso di pausa per prendersi cura della sua salute, della sindrome di Tourette. È tornato con questo pezzo che si chiama Sopravvissuto. Ci sono i Kasabian su Glo-

0: capito, mi ero un po' persa con le parole. Altrimenti potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it, oppure, opzione finale, sentite qua, quando siete a casa potete dire e parlare i vostri dispositivi Alexa, perché basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Le 15:43 di questo lunedì 13 luglio, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è la hit estiva di J-Ax.
10: Sono le migliori.

0: Ariana Grande dal 2024 con We Can't Be Friends su Radio Globo. E siamo arrivati alla fine di queste bellissime due ore passate insieme. Io vi lascio Roberto e Roberta Marchetti con Tutto Bloccato con voi fino alle 19. Noi ci sentiamo domani come sempre dalle 14 alle 16. Da Angelica Baraldi è tutto, ciao belli!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
5: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
6: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
8: On Radio Globo.
1: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
18: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
19: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
18: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
20: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
21: Un disastro.
20: Ah, e le escursioni?
21: Abbiamo naufragato.
20: E tua moglie?
21: È scappata. Con uno del posto.
20: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
21: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
20: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Tutto bloccato
8: è offerto da
22: conti più clacson che chilometri. È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Coreando, Torres, Action in Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
24: Oh, ma quanto è bello, staccata lavoro, vista San Pietro, entri in macchina, aria condizionata e te senti tutto bloccato. Dai, Etre!

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: A Roberti, è un piacere guardarti anche quando bevi il caffè, sei serio. Lo so che devo fare, così è.
2: E dov'è Marchetti? Marchetti, buonasera, che deve assolutamente commentare.
3: Marchetti? Marchetti, buonasera, Marchetti, ci siamo. Ha sentito? Robby, ma che vuole la barista? Oh, questa è la barista, ha sentito Marchetti? È crollata. Ci siamo riusciti, Marchetti. Sembrava che noi la facevamo, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Ma regà, ma voi vi rendete conto di che c***o di movimento avete creato? Cioè noi siamo persi senza voi, noi siamo persi. Io voglio un'altra stagione così, tutti i giorni, tutti i giorni. Dai, prendi!

0: Virginia.
1: Però voi non potete far così, cioè io ho inchiodato, io stavo sulla Colombo, ho inchiodato de botto, cioè ma cioè, non si fa così.
0: Babbo Natale non esiste, i soldi sotto il cuscino me li metteva mio zio quando mi cascava il dente e mo me vuoi dire che sto Chris è Daniele, io non so manco più chi so io.
2: Lo disse Archimede, lo confermò Dante, che le bocce di Roberta sono veramente tante.

0: only on Radio Globo.
1: Marchetti, oh, dai un po' che qua scotta.
2: Lo so, ma scotta un po' dappertutto, caro amico. Scotta ed è giusto che scotti, così arriviamo là belli carichi anche oggi, signore e signori. Sono 3 minuti dopo le 4 di lunedì 13 luglio 2026. Attenzione, 13 luglio 2026, non un nome qualsiasi, non una data a caso. No, assolutamente, ragazzi, sono delle coordinate ben precise che svilupperemo nel corso delle prossime 3 ore. Perché se così vi andrà, se vi dovesse andare di stare con noi fino alle 7, sarà veramente, lo prendiamo con un impegno solenne, un'avventura incredibile anche oggi. Ecco, di incredibile qua c'è una voce che ormai conoscete da un po', che è quella di Roberto Marchetti. Davanti a me, oggi vestita come una prefica, abbiamo anche lei, Roberta Marchetti.
3: Buon lunedì 13 luglio, pronti per una nuova settimana insieme in questo mese caldissimo. Mi sento un po' Max Pezzali e adesso in questo momento, te la ricordi l'estate caldissima?
2: Ah, no, io pensavo io invece mi sento più Max Pezzati, perché so già comunque bello andante con il sudore.
3: Pronto?

0: pomeriggio.
1: Ha riportato il cazzù.
2: Sì, sì, sì, anche in onore di Miriana che oggi ci ha lasciati.
1: Non c'è.
0: L'accostamento cazzù Miriana. Ah, beh, perché te l'ha comprato lei.
2: Sì, okay. Sì, l'ha regalato lei, adesso è il mio nuovo giochino.
1: Miriana ci ha abbandonato oggi, sta poco bene. Sì, vabbè, sì, sì. Tornerà.
0: Risorgerà più forte che mai il Feld Maresciallo Milano di Bartolomeo. Invece alla tua sinistra c'è il mitico surfista, ossia Tommaso Di Vito. Il bippatore, detto anche, perché è pronto, fortissimo, con le sue dita già sgranchite davanti alla Globo WhatsApp, che risponde anche oggi, anche per questa settimana, al 393-777-7172.
3: Buonasera, signori Marchetti.
0: Buonasera.
3: Io sono devastato dalla notizia di Chris di venerdì. Vi meritate una chiusura anticipata del programma.
1: Magari c'è Caschi. Non ce la facciamo più, stanchi, morti, ma non molliamo per voi. Vi abbiamo fatto questa rivelazione che era dovuta, dai.
0: Beh, sì,
1: mica vi potevamo continuare con questa pantomima.
0: A lasciarvi così nel mistero.
4: Signori, il vento sta cambiando.
0: Sì.
4: La scaletta della puntata di oggi è seria, competente e professionale.
1: Sì,
4: un po' come la surfata di Tommaso a Santa Severa. Signori, non dobbiamo guardarci indietro, ma puntare alle stelle.
0: Giusto.
1: Vero.
5: Marchetti? Marchetti? Marchetti, quanto gli piace lei, Anna Pellogari, che si abbracciano e poi si avvignano e sopomiciano tutti. Va al bar e tutte le barisse, quanto è bello Marchetti, quanto gli piace. Anno epico Marchetti, anno
0: epico.
5: Straordinario per lei. Ha visto la Rosicona. Ah, perché era bello, com'è finito dopo? Ma glielo vogliamo dire, Marchetti, com'è finito? Ma glielo vogliamo dire? No, che adesso lei non si sente più stabile. Via, si sentiva Marchetti che lo teneva, adesso Marchetti se lo pomiciano tutti. Marchetti 2026 straordinario, avanti così Marchetti, avanti così. Hai paro sicura, c'ha paura di perderlo. Vabbè Marchetti, iniziamo tutto bloccato. Buona mia settimana Marchetti, arrivederci Marchetti.
0: Arrivederci, l'editoriale di Fabrizio ormai non poteva mancare, ci avevamo pensato tutto il weekend.
6: Comunque l'ultima volta che ho sentito il Cazzù a Radio Globo era a luglio, come stiamo adesso,
0: sì.
6: 2023, dopodiché tu Roberto ti sei dato la macchia per 2 anni, sarà un caso? Spero.
0: Ecco, è vero, comunque, è vero, io c'avevo il Cazzù in onda, con tu quella che chiami cameretta qua. Sì, ma questa niente, questa è proprio solamente.
1: Era più rimpolpata.
0: Sì, c'è un sacco di roba, c'avevo strumenti, tamburelli, roba così.
1: Vabbè, però stavolta non lo stai suonando tu, suonando Ileana Caselli, quindi questo dovrebbe ben farmi sperare.
0: Sì, Ileana Caselli se ne andrà per 2 anni. Mi dispiace, così è deciso, l'udienza è tolta.
7: Buonasera Roberti. Roberto, perdonami, però non ce la faccio. Ormai ho detto a tutti che hai vinto 20.000 euro, ancora sei andato dai tuoi genitori, hai vinto 20.000 euro, hai fatto la fotocopia, hai lasciato attaccato al bar. Vabbè, quelli sono rimasti un po' male, tu hai detto mille grazie.
0: Ma chi?
7: Vabbè, se lasciavi una biota magari faceva un caffè per uno. Io ti ringrazio per la scatola di Peroni che me l'hai regalata, però non ce la faccio. Lo so, sono un pezzo di merda, però io non so, se vuoi ti faccio un bonifico di 25 euro, quella che hai pagato la Peroni, penso che ha preso quella da 1,70, non da 99. E niente Roberto,
1: ma
7: quello è bene,
1: iniziato,
7: vabbè,
1: Perone,
7: contento oggi. Te, contento noi, vai una bella vacanza, 20.000 euro Roberto, un abbraccio, ciao ragazzi.
0: Qui stiamo a livelli di campionati europei di Peroni, caro Benone, però
1: inizia
0: oggi
1: sempre prima, sono anche le 4:10,
0: esatto, 4:08 per la precisione, di lunedì 13 luglio 2026. Buon pomeriggio signore e signori,

0: Sono le 16:11 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Oh, ma che è sta storia di Chris? Io non so niente. Mi dite per favore?
2: Iniziamo ad armare in camion!
3: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
2: Siamo treni!
4: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
5: Stai ascoltando
6: Tutto Bloccato
5: on Radio Globo.
7: Ora Rubè, buonasera. Omar, il tuo personal trainer. Ascolta, oggi abbiamo fatto parte alta, prevalentemente petto. Però non possiamo domani rifare di nuovo il petto. Te fidi di me, non insiste, per favore. Ok, pensaci, dai. Ah, un'altra cosa, paga il mensile però.

0: Allora ragazzi, 16:13 per l'appunto, quello che state ascoltando è tutto bloccato, reti fino alle 7 con questa trasmissione che effettivamente ancora ha 3 settimane?
1: Sì, questa è la terz'ultima, parte la terz'ultima, ci siamo quasi.
0: È lunga.
1: Rush finale.
2: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, siamo andati, abbiamo avuto delle giornate veramente infinite a Monaco. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, adesso 2 volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia, e sono super contento per questo.
1: Sinner ha vinto Wimbledon!
0: Ha vinto un'altra volta,
1: sì,
0: questo!
1: Sì, per il secondo anno consecutivo ha vinto Wimbledon. Beh, bel riscatto dopo Roland Garros. A maggio era stato eliminato, non era stato neanche bene, ha fatto un sacco di accertamenti, non si sa poi bene quello che gli è successo. Vabbè, ma questi giocano in continuazione, sarà pure stanco a quei livelli.
0: Ma sì, ma poverino. Ora, io vedevo ieri in spiaggia, stavano tutti a seguire.
1: Partitone.
0: Sinceramente non lo so perché ero girato, io stavo di spalle.
1: No, io l'ho vista la partita, è stata una partita quasi 4 ore. Zverev poi fortissimo.
0: Ma
1: lui,
0: scherzi, ma immagino.
1: Muro, però vabbè. Sinner ha avuto giustamente la meglio, perché poi comunque tecnicamente è anche stato più forte.
0: No, noi stavamo lì di spalle con altri a recuperare un pochino il puzzle di sabato sera.
1: Ah, dovevate rimettere insieme i pezzi più che le palline.
0: Sì, ecco. Esattamente, quindi ho detto vabbè, lasciamo gli sportivi, facciamo compiere le grandi gesta agli sportivi, che noi di grandi gesta abbiamo compiuto altre con gli amici, quelli storici. Ma sai, quando non ti vedi mai, no? Sei cresciuto con un po' di gente, così ti rivedi.
1: Perché sei stato Ancona questo fine settimana.
0: Sì,
1: quindi c'è stata una rimpatriata importante, che altro che Wimbledon, immagino.
0: Ragazzi, certe racchettate nel cervello.
1: Immagino.
0: Vabbè, uno si rilassa, sta in una sorta di piccola vacanzina, assaporando poi quella di tutto agosto. Ora, Sinner l'abbiamo detto, no?
1: Era doveroso, dai!
0: Ma che palle, sia Sinner che il tennis, tra l'altro.
1: Può non piacere il tennis, ci mancherebbe, però perché non si deve essere contenti per un nostro campione come non se ne vedevano veramente da anni, dal dopo Panatta non se ne vedevano di campioni così, sta vincendo la qualunque.
0: Dappertutto, vince sempre più spocchioso, con quella rietta tutta da precisino.
1: Ma è vero, Caruccio invece.
0: Quasi secchione, proprio quello che non ti faceva copiare nemmeno i paradigmi delle versioni di latino. Maledetto. Vabbè, buon per lui, dai!
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
3: I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Dal 27 luglio.
3: Ascolta Radio Globo tutti i giorni. E quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
6: Gioca con me
5: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
14: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
15: Tesoro, l'hai sentito?
16: Nah, se sta bene non chiama.
15: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però
16: proviamo a sentirlo.
15: Sì, dai.
16: Amore di mamma, come stai? Mangi?
17: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
3: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
0: Ma che palle, dai. Ma che palle, sia Sinner che il tennis, tra l'altro.
1: Ma può non piacere il tennis, ci mancherebbe, però perché non si deve essere contenti per un nostro campione come non se ne vedevano veramente da anni, dal dopo Panatta non se ne vedevano di campioni così, sta vincendo la qualunque.
0: Dappertutto, vince sempre più spocchioso, con quella rietta tutta da precisino.
3: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
21: State raggiungendo un livello veramente. Una parola che mi viene è proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
22: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa.
23: Asal, ma a me ce la rompe, perché porti il vino a Torbaianica?
21: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, ma.
3: Tutto schifato. Radio Globo.
24: Carità, bravo, perché non è che si può di niente. Ma perché parla italiano, però?
25: Ma è possibile che sto cazzo di Sinner sta sto cazzo solo a me?
26: Sono stanchi. Portaci su, venisse al cantiere tutti i giorni con noi. Vedrai Sinner come se parla.
0: Diglielo! Bravo! No, comunque, caro amico, sta antipatico anche a me, ma non per chissà cosa, cioè non è che ci siamo mai incontrati oppure si è rivolto male, per carità.
1: Così a pelle,
0: ragazzi, a pelle, ma sicuramente è una bravissima persona, si vede, proprio lo si capisce.
1: Ieri però ha lanciato una grande idea Sinner, perché aveva questo gilet rinfrescante che si metteva nelle pause, era un gilet che forse dentro aveva, non so, del ghiaccio, delle cose, se lo teneva un po', era refrigerante, e pare che, insomma, si stia vendendo tantissimo questo gilet. Tutti alla ricerca del gilet di Sinner.
0: Oh, meno male, almeno, perché stava quasi in mezzo alla strada, no? Poverino, sicuramente difficoltà economiche a contare il centesimo per poter pagare l'affitto del seminterrato, e invece adesso col gilet rinfrescante, vedrà.
1: C'ho delle cose, se lo teneva un po', era refrigerante, e pare che, insomma, si stia vendendo tantissimo questo gilet. Tutti alla ricerca del gilet di Sinner.
0: Oh, meno male, almeno, perché stava quasi in mezzo alla strada, no? Poverino, sicuramente difficoltà economiche a contare il centesimo per poter pagare l'affitto del seminterrato, e invece adesso col

0: gli ultimi anni, però era spagnolo. Cioè abbiamo un italiano, alto tesino, però
1: appunto,
0: sempre italiano.
1: Appunto. Sì, ma loro non la pensano così, eh. Adesso lui non si può mettere a esporsi chissà in quale modo, però se ci parli quelli ti dicono: ma perché voi in Italia, ma scusi, lì vedo un cartello che ho scritto carabinieri, là ha scritto poste, dovremmo credo essere anche noi qui in Italia. Comunque, a proposito di Italia,
2: comincia tutto bloccato.
3: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Oh, ma le patterò di peso questo.
6: Mi senti nel primo?
7: No, ma questo è il numero 8, di dopo di che vuole Giuseppe? Io parlo io.
1: Giuseppe.
7: Io rispetto.
8: Ma io mio mi seguo, ora muoviti.
7: Non toccarmi.
8: Sì, ma stai andando a passare macchina.
7: Ehi, non toccarmi, Giuseppe, fai via. Giuseppe, vai via! Giuseppe, vai via, io non toccare tu! Io libera qua in Italia, sì? Ma tu, vai via! Italia non c'è rispetto, io ho 4 anni fa lavoro tanto tempo.
1: Allora, 4 anni fa ha fatto lavoro un cartogesso. Non so se così dall'audio avete minimamente riconosciuto la fonte, diciamo, questo video che sta ovviamente, ragazzi, dappertutto.
0: Sì, l'hanno visto tutti, sicuramente l'avranno riconosciuto da ieri che gira. Sabato sera c'è stata questa, insomma, baruffa, più che baruffa è stata
1: baruffa.
0: Un'aggressione, ecco, di Giuseppe Barboni, che è questo militante di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci a San Benedetto del Tronto, che ha attaccato questo migrante iracheno che stava bloccando il traffico. Era in realtà parecchi giorni che questo stava là, bloccava il traffico,
1: affalmato.
0: La gente era abbastanza, insomma, esaurita, aveva creato una lunga coda e c'era questo Barboni là vicino, si vede perfettamente nel video anche
1: mangia
0: integrale,
1: gelato.
0: Che sta là, si mangia il gelato e a un certo punto gli parte proprio, lo butta a terra, lo comincia a riempire di calci, di pugni, lo strattona via, insomma una scena oggettivamente orrenda.
1: C'è un grande editoriale a riguardo, poi ovviamente l'editoriale che preferiamo è il vostro, quindi 0689289996 o Globo WhatsApp 393777172. Un grandissimo editoriale del mitico zio Command, quello di Terni, mitico.
9: Ormai il video è virale e leggere che militante di Futuro Nazionale aggredisce migrante per strada, che descritta così sembra un attacco, una spedizione punitiva dell'estrema destra verso un povero migrante. Ma in realtà non è così, provate a invertire, ovvero migrante senza regolare permesso di soggiorno crea caos e scompiglio a San Benedetto del Tronto per oltre mezz'ora, intralciando il traffico e creando caos e paura tra i passanti, finché un giovane ragazzo decide di intervenire prima con le parole per circa 20 minuti, poi quando il migrante inizia ad urlare, a reagire, ad infierire contro il ragazzo gli fa capire che non gli deve rompere i coglioni, cosa sana e giusta. Certo, è stato brutto vederlo scaraventare per terra così, parlo del gelato, cioè l'ultimo pezzetto te lo cono, la parte più buona, me lo fai cascare, mi trasformo in John Cena e ti faccio una choc slam on the road, cosa che è successa, ma voglio di macchi chiunque, tu mi fai cascare lo gelato dopo mezz'ora che te sto di che non devi rompere i coglioni. E alcune testate giornalistiche ne hanno ripreso tutto, no, prendono l'ultima parte del video per fare hype, per far capire che noi di sinistra, vedete, siamo a difesa dei migranti. Ecco, io mi auguro che vi succeda a voi che state in mezzo allo traffico, arriva uno di questi migranti irregolari, tra l'altro anche grosso, ve via zambate la macchina, vi scoccia gli specchietti, magari se ci avete tuo figlio te gli dirà i capelli, poi vediamo se pubblicate quello che cazzo pare. E mi dispiace solo che non reagiamo così tutti quanti, perché purtroppo ci abbiamo paura di perdere qualcosa, perché sto ragazzo, visto che il video è andato virale, ci avrà delle ripercussioni. Ma se fossimo tutti così perché avete rotto lì, non dovete rompere il cazzo, vuoi andare a fare il maranza, lo spaccone della situazione, perché voi in Italia fate quello, fallo a casa tua e non rompere i coglioni.
1: 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Qui al bancone si parla di tutto, di attualità, di leggerezze che arriveranno nel corso della puntata sicuramente, ma intanto se vogliamo possiamo analizzare insieme sta cosa di San Benedetto su Globo.

0: ecco, di Giuseppe Barboni, che è questo militante di Futuro Nazionale, nuovo partito di Vannacci a San Benedetto del Tronto, che ha attaccato questo migrante iracheno che stava bloccando il traffico. Era in realtà parecchi giorni che questo stava là, bloccava il traffico,
1: affalmato,
0: La gente era abbastanza insomma esaurita, aveva creato una lunga coda e c'era questo Barboni là vicino, si vede perfettamente nel video anche
1: mangia
0: integrale,
1: gelato,
0: che sta là, si mangia il gelato e a un certo punto gli parte proprio, lo butta a terra, lo comincia a riempire di calci, di pugni, lo strattona via, insomma una scena oggettivamente orrenda.
2: Eccola là, l'impallata da Bologna.
3: Poche parole chiare e mordenti.
4: Tutto bloccato.
1: Scherzetto.
4: On Radio Globo.
0: Preso un colpo.
1: Sì, perché stava al telefono.
0: Sì.
1: Dopo arriviamo da te.
5: Gliene date pure poche.
6: A me questa storia dei Barboni mi dispiace proprio, gli è cascato il gelato, ma porca miseria.
7: Se guardate bene il video, lui gli parte solo dopo che quello gli fa cadere il gelato, quindi la sua reazione è del tutto giustificata.
8: Queste cose succedono per la strapotenza della classe politica, che ormai vivono in un mondo a sé fatato, non si rendono conto di quello che c'è fuori, non c'è certezza della pena, questi fanno come c***o che pare e la gente si è rotta i coglioni, perché non si sente mai tutelata. Più stai nel giusto, fai le cose come vanno fatte, righi dritto, e più la prendi nel culo.
9: Ma infatti è sbagliato, i calci non si danno, metti direttamente la prima e vai avanti, chi c'è.
10: Ha fatto bene, ha fatto. Anche io sono straniero, vivo in Italia, lavoro, non sono mai permesso di bloccare la strada, mettermi davanti a creare casino.
11: E i migranti non li potete vedere, e gli islamici non li potete vedere, ma manco gli altoatesini potete vedere, mamma mia.
1: Ma guarda, quello in cima alla lista proprio, considera che c'ho... Poi per assurdo dice parenti.
0: Ma infatti dovrebbe star più simpatico di tutti Sinner.
1: No, perché loro sono più fighi, soprattutto sono parenti. Sinner che io conosco, guarda un po'. Allora 0689 289 96, andiamo da Domenico, benvenuto a Radio Globo, vai.
12: Dicevo, no? Per fortuna che ci sono i nostri immigranti, perché sennò le campagne sono tutte abbandonate, ci mangeremo non lo so che cosa. Perché ormai noi italiani siamo tutti impiegati, tutti signori, non fanno più niente nessuno, tutti a rubare i soldi perché sono tutti ladri. Basta guardare i bambini di 12 anni che vanno in giro a sparare alla gente con i coltelli perché i genitori lavorano tutti e due. Per fortuna che ci sono gli emigranti,
0: no,
12: perché
0: ma...
12: è diventato un mondo veramente,
1: cioè,
12: brutto.
1: tu dici Domenico che grazie a Dio che ci sono gli immigranti, come dici tu, perché se no le campagne ormai sarebbero delle giungle sostanzialmente, non ne lavora più nessuno.
12: Sono già delle giungle, è rimasto pochissimo, sono tutti abbandonati i terreni, tutti abbandonati, ma davvero, te lo dico io.
1: Ma perché non ci sono più italiani che vanno a lavorare nei campi?
12: La terra è bassa e si rende poco, perché il latte lo pagano 35-40 centesimi, lo vai a comprare costa 2 euro, 2,50 il latte. Una volta c'era quello di mucca,
1: sì.
12: Adesso ci sono i tipi di latte, ma che latte è? Me lo dite voi.
1: Adesso
0: sta parlando poi con la persona sbagliata a proposito di latte, perché Roberto Marchetti non lo beve, l'ha sempre dichiarato, quindi assolutamente le paghe sono da fame e quindi nessuno vuole fare quel lavoro, e purtroppo poi dietro c'è pure tutto il problema del caporalato,
1: ed è un'ingiustizia enorme, questa, cioè mettere lì e trattare sta gente che arriva qui, trattarla come schiavi, ovviamente penso che siamo tutti d'accordo, no? che sia sbagliato. Un attimo solo, Domenico, scusami un attimo solo, Andrea.
13: Buonasera.
1: Sì, che c'è?
13: Volevo dire al signore se si è mai chiesto il perché non ci vuole andare nessuno in mezzo ai campi. A 3 euro l'ora. Se l'è mai fatta sta domanda?
1: Capito, Domenico?
12: A 3 euro l'ora? Appunto ci vanno
13: a 3 euro l'ora. Quando va bene. Ma secondo te è una cosa giusta? Ma secondo te è una cosa normale? Ma non ci devono andare manco loro. Non è che perché uno è extracomunitario va a stare con uno schiavo.
12: Ho capito, però loro se vengono qui devono mangiare. E 3 euro purtroppo quando è sera hanno guadagnato,
13: allora
12: la giornata.
13: Approfittiamo.
12: Bravo.
13: Che ragionamento
12: è? Hai visto quello di quello di Latina.
13: Se tu vieni qua, secondo me, se tu, bravo, bravo, quello là non sarebbe da ammazzarlo, da lasciarlo là.
12: No, quello lì, se ti dà, io gli davo 160 anni perché quelle cose non si fanno. Non si fanno quelle cose.
13: Sono d'accordo, e sono d'accordo.
1: Il punto, signori, signori, è giusto trattarli come schiavi, nel senso già mentalmente. Io immagino che Domenico sia una persona per bene, però dire ah, grazie a Dio, grazie che ci stanno loro, ha ragione Andrea a dire non ci dovrebbero stare nemmeno loro a quel prezzo.
0: Ma infatti Domenico non ha detto una cavolata, che è la classe politica poi che se ne approfitta. Perché la classe politica che poi si mette a controllare bene questa cosa, e quindi un giorno, no, bellissimo sarebbe che superiamo il caporalato e arrivano le paghe giuste anche da quel punto di vista, vedi quanto paghiamo in più le fragole e tutti i prodotti che ci mangiamo, e poi a quel punto non ci sta bene perché è troppo cara la frutta, è troppo cara la verdura.
1: No, ma se ci fosse uno stipendio decente magari ci va uno anche in italiano dei mille generazioni. Comunque, a proposito di italiani,
3: Socia!
1: Stavolta sì,
2: eccola là, l'impallata da Bologna.
3: Poche parole chiare e mordenti.
0: Arrivo con lo skiff.
1: Con lo skiffit. Sì.
2: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
0: Presidente!
2: Leona Caselli!
0: Ma che fa?
14: Lascio via che ti do quattro capocciate!
0: Io non ci ho capito più niente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Ileana Caselli, lei c'è mai andata a lavorare giù per i campi?
2: No, però delle mie amiche sì. Avevo anche un ex che lavorava nei campi, però delle mie amiche sì, e lo sono andate a fare in Francia perché diciamo pagavano di più, e poi quando tornavano avevano la possibilità di fare dei maghini con la disoccupazione.
1: Dei maghini?
3: Dei maghini, sì. Dei magheggi sarebbe.
1: Sì,
3: Fichine le amiche bolognesi della Caselli.
1: Capirai, la piovra.
3: Quindi anche gli italiani come le amiche della Caselli che vanno a fare quello che fanno gli immigrati qua, lavorano nei campi ma in Francia.
2: Però è tosta. Poi c'è da dire che lo facevano anche perché dicevano così dimagriamo un po', in realtà poi tornavano sfiancate.
1: Non avrebbe fatto per te. Oh, invece che cosa fa per te oggi? Dove ci porti?
2: Allora, andiamo sui social perché è tornata, diciamo, una tendenza in realtà che qualche mese fa se ne parlava del rimorchiare facendo la spesa. Cioè a Milano andava che tu mettevi l'ananas e dicevano che fosse
3: questa leggenda metropolitana.
2: Esatto.
3: Vero, sì.
2: E adesso in Finlandia invece l'hanno fatta anche loro in qualche modo, però con i carrelli, cioè i cestini della spesa rosa sono indicativi di sono single e quindi ci si può, diciamo, approcciare tra carrelli rosa.
3: Quindi prendi il carrello rosa e provi a rimorchiare al supermercato.
2: Esatto. E ci sono anche delle, cioè se tu provi ad approcciare, tu che non c'hai un carrello rosa e provi ad approcciare con quello col carrello rosa, non va bene.
3: Cioè, quindi devi essere
2: carino.
3: Anche disposto a farti rimorchiare se c'è il carrello rosa.
1: Se tu entrando al supermercato prendi già quello rosa, dichiari al mondo che volendo qualcuno proprio
3: che sei disponibile
2: al reparto ortofrutta, che comunque
3: c'è il consenso, ecco.
1: Esatto.
3: Il carrello rosa è il consenso finlandese,
1: è una sorta di consenso. Però esatto, quindi non è che a un certo punto uno si avvicina col carrello nero arriva questo col carrello nero giù mena,
3: perché io me immagino quelli che fanno col carrello nero poi beccano la figa, dice allora mo ci provo. È una scelta
1: dall'inizio
3: correndo il rischio che poi quelle col carrello rosa siano magari non tanto i tuoi tipi, insomma,
2: che poi in realtà una volta che vai a fare la spesa quanto ci stai a fare la spesa? Cioè ti devi fare un po' di giri per vedere
3: tanto. Io ad esempio sto tanto perché mi piace, mi rilassa, se ci fossero anche qua i carrelli rosa magari mi allungo pure un po' di più.
1: Due posti addirittura, un doppio.
2: Non è male, ci sta.
3: No, meglio di quando dicevano sta cosa dell'ananas, che poi non si è mai capito
1: se era vero o no.
3: Che se mettevi un ananas nel carrello facevi vedere i cari single e che eri disposta o disposto ad avere un approccio. Però ti pare che uno va là, mette l'ananas nel carrello e gira come una matta.
1: Ma poi, ma quanto me ne devo mangiare? No, ogni volta che compro un ananas quando vado a fare la spesa.
3: Col carrello rosa è carino.
2: Sì, è più evidente, anche perché sennò stai lì a guardare, non è che hai preso l'ananas.
3: Ma che dicono, funziona?
2: Ma insomma, adesso diciamo che mo lo stanno provando. Funzionare ancora non si è capito.
3: Cioè,
2: però
3: bisogna ancora vedere se sono nate coppie oppure no.
2: Carino.
1: Sono nati dei figli rosa e di plastica sono nati.
2: Però è romantico, dai, ci siamo incrociati, ci siamo conosciuti al super. Cioè, è bellina come incontro.
3: È una classica scena da film.
1: Bellino. La scena da film è in genere. Che tamponano, no, con la macchina. Dannazione, ma chi dà? Stai attenta, no? E poi da lì nasce l'amore. Oppure adesso il nuovo film sarà appunto con i carrelli rosa. Che finaccia.
3: Madonna,
1: comunque
3: bellissimo.
1: Del genere umano sembra oddio, non è proprio la stessa cosa, però mi è fatto venire in mente le crociere,
3: quelle, per single,
1: le crociere per single, ma se faranno ancora?
3: Sì, ci sono, ma non solo le crociere, organizzano un sacco di vacanze per single, anche ne so, la settimana al mare per single, al villaggio per single, oppure in vacanza in barca a vela per single, quindi c'è un gruppo più ridotto. Io c'ho un'amica che c'è andata alla crociera per single, ma ha detto
1: un'amica?
3: No, a me non ci andrei mai. Ma infatti mi ha detto che proprio c'è un ambiente.
1: Che livello c'è?
3: C'è il livello proprio saldi.
1: Del ranch proprio.
3: Saldi.
1: Quello che c'è.
3: Tutto buono. Certo, non si butta via niente.
4: Ma se può comprare sto carrello rosa che mo me l'appendo, mo porto tipo zaino?
1: No, lo porta direttamente dietro, dice non si sa mai come.
2: Giri per la città così, però non funziona.
5: Ma l'ananas perché rende dolce il succo dell'amore.
1: Lo sapevo, tanto sarebbe arrivato l'esperto e lui ne sa qualcosa a questo punto.
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo. A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
7: Radio Globo Meteo.
8: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono giornate bollenti nel Lazio, così come in gran parte d'Italia. Ancora una volta l'anticiclone nordafricano si è impossessato del Mediterraneo e dell'Italia. Punte già al momento fino a 35 gradi, sono valori all'ombra, figuratevi voi al sole, ma nel corso della settimana il Lazio arriverà a toccare anche i 37-38 gradi. Quindi caldo veramente pesante anche nelle ore serali e notturne, con l'umidità che a quel punto si farà sentire anche di più. Per sapere quanto durerà c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
9: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
7: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a mavaga boccia su raccordo. Andiamo, treni!
22: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli rivoltava.
21: Andiamo, no, sto tutta bloccata, figa patici!
23: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
24: Stai ascoltando?
7: Tutto bloccato.
25: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
7: On Radio Globo.
1: Allora, poco fa, perché si fosse collegato solamente in questo momento, si parlava, ecco, di momenti partendo dal carrello, quello rosa che in Finlandia,
3: sì,
1: no?
3: In Finlandia hanno sdoganato questa cosa per i single. Se prendi un carrello rosa al supermercato, ti riconosci tra single e puoi approcciare, un modo così per rimorchiare.
1: E chiedevo, e chissà se esiste più quella pratica di appunto crociere, mini crociere per single. E la Marchetti, in un fuori onda, mi ha dato dei dettagli che veramente mi ha lasciato allibito. allibito proprio, allibito. Ora, ragazzi, è inutile che ci inventiamo chissà che cosa, cioè basta approfondire sul web, ci sono dei guru anche dell'amore.
3: Ma che scherzi, danno dei consigli per approcciare alle donne soprattutto, che sono di un certo livello.
1: Oh. Quindi attenzione, perché abbiamo il signor El Pantera. El Pantera, grande maestro guru d'amore.
3: Un bel de fam.
1: Allora, sentiamo.
0: Arriva il giorno d'oggi, se stanno tutte quante a lamentare che non ci sta più l'uomo di una volta, che non ci sta quello che prende iniziativa a parlare, perché giustamente è tutto quanto un like, io ti aggiungo, tu mi aggiungi. Di conseguenza questi sono i periodi che devi andare dritto come una spada, dritto all'obiettivo. Quindi te quando becchi una pischella che ti piace, te la guardi proprio affamato, come
3: col verso così.
0: Sei finito di mangiare ma c'hai ancora appetito.
1: Dai,
0: ma là gli guardi le labbra, la metti in soggezione, gli fissi dritto le labbra, quella dice ma questo ma che vuole, è matto, è matto però me vuole, gli dici ma che ci fai con sti canotti.
1: Ecco, già mi sembra un ottimo punto di partenza.
3: Ma scherzi, ma comunque è un approccio funzionale,
1: è forte, forte.
0: Dopo se tu c'hai un minimo di confidenza, ma per minimo di confidenza io intendo che tu sai il nome, devi cercare di abbattere quella sorta di barriera, ok? Contatto, quindi gli tocchi una spalla, gli metti la manina sulla spalla, oppure subito. Se sei un vero king gli infili la mano a pettine qua dietro la nuca,
3: king, sì.
0: Gli dai pure qua la piccola tiratina e gli dici mandando pisci che sei tutta patata.
1: Oh, questa roba di casa, qui?
3: Sì, infatti il deck che mandiamo ogni tanto di quel messaggio che avevo ricevuto, a questo punto chissà se era il Pantera.
1: Chi lo sa?
3: O qualcuno che va a lezione dal Pantera.
1: Oppure il Pantera sta a lezione da noi, non lo sappiamo.
3: Capire.
1: Comunque, aspetta che ancora c'è proprio grande momento, grande chiusura.
0: Poi, cosa fondamentale, guardi, ma sto culo è tutto il tuo t'hanno prestato. Se vede che t'alleni, capirai, gli dici così va in follia,
3: certo.
0: Va proprio impazzisce perché se stanno a fare un bucio culo così in palestra che te dico fermate.
1: Oh, quindi dice giustamente ti ruffiani sul fatto, no, della preparazione atletica.
3: Da soddisfazione.
1: Oh, funziona, donne all'ascolto, amiche della comitiva di Tutto Bloccato. Ecco, un atteggiamento così può andare?

0: di conseguenza questi sono i periodi che devi andare dritto come una spada, dritto all'obiettivo. Quindi te quando becchi una pischella che ti piace, te la guardi proprio affamato, come
1: verso così.
0: Sei finito di mangiare ma c'hai ancora appetito.
2: Dai,
0: ma là gli guardi le labbra, la metti in soggezione, gli fissi dritto le labbra. Quella dice: ma questo ma che vuole? È matto. È matto però me vuole. Gli dici: ma che ce fai con sti canotti?
2: Ecco, già mi sembra un ottimo punto di partenza.
1: Ma scherzi, ma comunque è un approccio funzionale.
2: È forte, forte.
3: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
4: Ragazzi, se fossi una donna ma la cementerei con uno come quello.
1: Ma la cementerebbe.
2: Proprio il cemento, capisci? Fa l'impasto.
1: Avevo capito, mi ciminterei, come dici, però ci starei. No,
2: cemento. Ma chiudo proprio col cemento.
1: Tutti i torti, ce l'ha.
2: Tipo il peso per le nasse.
1: Mamma mia.
2: Allora, sentiamo, vai.
5: Guarda, sinceramente manco con quella di un'altra. Ci andrei con uno che fa una cosa del genere.
6: Se tranquillo, tanto ti dicono: Madonna che capone, Madonna che buzzurro. Però poi gli piace se qualcuno gli fa sti apprezzamenti. Fidate.
7: Amante, porco demonio, con sto approccio calcola che c'è l'estinzione dell'essere umano proprio. Ci castrano a tutti quanti, con tutti i calci sui mezzi maroni.
8: Per me il Pantera, se parla così ai ragazze, l'unica che potrebbe la rimorchia è che gli cianci che ha la bella gomma e gli fa: Ronzo, che fai? Dove vai?
1: Certo, ma ognuno ha il suo pubblico di riferimento, il suo parterre a cui, no? Parlare.
2: La Marchetti, come mi reagisce invece di fronte a un approccio così?
1: Per carità di Dio, ma non scherziamo.
2: Cioè, dici subito.
1: Ma stiamo a scherzare. Ma non lo faccio arrivare neanche alla seconda, al secondo complimento.
2: Giusto se fa la citazione quella patata.
1: Tutta patata lo abbraccio. Ecco. Lì lo abbraccio, ma perché è come stare a casa. E allora quello sì, ma del resto.
2: Caselli?
9: Beh, ti dirò. Ma sì.
2: Sì, io...
9: Ma sì, perché comunque fa, cioè dai, cioè ci crede, fa simpatia e dici: ma sai che...
2: Un giretto,
9: ma sì, dai.
2: Attenzione, ragazzi.
1: La Caselli è...
2: Cioè,
1: si dà.
2: Io sono convinto che ti ha appassionato il momento in cui dici della mano qua. Dietro al collo, dietro alla nuca, e pure una leggera tirata. Aia, mi sono fatto male alla schiena,
1: sì.
2: per far.
1: Pensa te.
2: Pensa come sto.
1: Tu sei un king.
2: No.
1: Abbiamo capito che tu non sei.
9: Abbiamo visto lo scatto, paralisi. Sei fermato così.
2: Mi sono fatto male davvero.
1: Ma sì, ma Marche, ma tu non ti cimentare in queste cose. Tu che dedichi le poesie, scrivi le lettere d'amore. Sì. Mi fai il Pantera, ti viene il colpo della strega.
2: Io ho fatto male.
1: No. Traffic News.
10: Da M.A. si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 €. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo. Traffic News.
1: Andiamo a vedere la situazione traffico. C'è un incidente che provoca disagi su viale di Tor di Quinto all'altezza di piazzale di Ponte Milvio. Via Salaria resta

e laterali, inevitabile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico. Per il trasporto pubblico sulla linea Roma Ostiense Vigna Clara è sospesa la circolazione dei treni nei pressi di Vigna Clara per il danneggiamento dell'infrastruttura. Da oggi nuovi lavori per la sostituzione dei binari sulla circonvallazione Gianicolense tra piazzale Flavio Biondo e piazzale Danant per tutta la durata dei lavori. I tram della linea 8 saranno sostituiti da bus per l'intero percorso tra Casaletto e Via degli Astalli. Sostituita da bus anche la linea 2 sull'intera tratta Flaminio-Mancini per lavori. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Radio Globo.
1: Venerdì Alin va in Romania e vuole chiedere una cosa a Marchetti. Vuole che venerdì passo e buso un'altra volta quei piedi.
2: Ma senti che coro! Quanto pubblico in quella macchina!
3: Mamma mia! Pensa che grado alcolico pure. Ah no, perché lui ha detto che non beve.
2: Poi c'erano i bambini. Comunque lui non beve, ma a quanto pare ti porta tutto, tutto a te. Le birre quelle erano quasi finite.
3: Allora, ma io chi sono? Io chi sono per dire di no? Però la compostezza e l'educazione impartita mi impone di dire no, non ti preoccupare.
2: Sta a fare la parte, come che, le vuoi
3: no,
2: birre.
3: Ma no, ma adesso ma mica sono messo così male. Però dico, vabbè, se ti fa piacere passare per un saluto, ma non veramente, non ti preoccupare perché troppa roba, dopo.
2: Anche perché, ma sono finite o no? Perché
3: no,
2: tu
3: no,
2: te,
3: no.
2: Se te la fai, c'è il frigo bar qua ormai.
3: Ah, qua dici qua in radio.
2: Qua in radio, quelle da Lin.
3: Quelle da Lin stanno un po' qui in radio, un po' a casa.
2: Ah, pure a casa.
3: Poi, no, poi ho trovato pure un frigorifero in giro per strada, l'ho messo pure là dentro.
2: Beh, certo, perché tante volte passi per un pit stop.
3: Sì, e qualcuna l'ho pure messa al parco, ho fatto una buca tipo i cani, ho messo sotto la birra, perché non si sa mai. Tempi bui potrebbero tornare utili.
4: C'è anche un incidente sulla pontina di direzione Latina.
3: Grazie.
2: Sempre.
5: A Roberti comunque si chiama Piazzale Dunant, non Danant.
3: Non sta a guardare, capezzolo pure questo.
2: L'ho francesizzato. Danant. Sembrava.
3: Danone.
2: C'è quello.
3: Dai.
0: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo.
6: Marchetti, buonasera.
7: Wait for me. I'll be back.
8: Copri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dal primo luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
7: Banana!
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
10: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura.
18: Magi Auto. Auto.
17: Dove l'auto è magia.
19: Solo le migliori. In FM.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
22: Le 5 superate da 2 minuti di lunedì 13 luglio 2026. Buon pomeriggio signore e signori, accomodatevi pure perché da queste parti c'è ancora tantissimo posto. Qui è tutto bloccato.
23: Ma comunque entro in macchina, scendo dalla radio e c'è la pubblicità, scendo dalla macchina che c'è ancora la pubblicità, rientro in macchina e c'è ancora la pubblicità. Io capisco che la pubblicità vi paghi gli stipendi, ma quanto cazzo dovete guadagnare?
24: Ma sempre la pubblicità che sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
25: Messaggio di servizio per Bruno del Sor Duca Conte, se ti chiedono lo spicciotti in più marchetti taglieri perché sto programma spigne.
19: Tutto bloccato on Radio Globo.
22: Ragazzi, ve l'ho detto a settembre, forse magari qualcuno ancora non ci conosceva. Qui.

0: camionata di soldi e via. E ovviamente poi dopo io, come un cretino che aspetto sempre un po' lento, vado là, parlo, cerco di parlare col super Duca Conte, boom, benvenuti, e mi fa: mi dispiace, amica tua, sono fuori budget, sono fuori budget.
1: Vale vero,
0: quante volte l'ho sentita sta storia del fuori budget, non c'ho budget.

0: tutto, perché ho detto no, vabbè, dai, ancora fammi tenere sobria. Abbiamo ancora due ore per volare alto.
1: Ma sì, ma diamo un'impennata fatta bene a questo programma.
0: Dai, subito allora.
1: Andiamo,
0: subito.
1: Andiamo a parlare, ragazzi.
0: Le inchieste. Serie. Oh, ecco.
1: Andiamo con le grandi inchieste. Attenzione, se abbiamo affrontato negli ultimi tempi i gatti della matta laggiù in Sicilia.
0: Sicilia, bam bam bam. Poi è arrivata veramente la notizia che ha monopolizzato gli ultimi mesi della primavera, che è quella dei pavoni a Punta Marina.
1: Mamma mia.
0: Anche lì c'è stata, insomma, un'attenzione mediatica non indifferente, servizi a tutte le ore, durante adesso, tutti i TG anche.
1: Adesso, sempre, tra l'altro, il grandissimo programma, salutiamo, che è La Vita in Diretta, che si occupa appunto anche di queste grandi inchieste.

0: coccodrillo di Pistoia. Ma sentite poi, tra l'altro, sentite la qualità dei servizi. È una roba incredibile, sembra qualcosa di apocalittico.
1: Certo, comunque sono ben curati, fatti bene.
2: Avete sentito sta storia del coccodrillo?
3: Sì, sì.
2: Ma è vera o non è vera?
3: Non lo so.
4: Crocodile?
3: Dice che sia davvero.
5: Un coccodrillo nel laghetto artificiale di un vivaio a Pistoia. Questa è la foto che un operaio giura di avere scattato a inizio maggio.
6: È grosso sto coccodrillo.
7: Dice di sì.
5: Secondo gli esperti interpellati si tratterebbe di un coccodrillo lungo 2 metri.
6: C'è il coccodrillo?
8: Sì, c'è il coccodrillo.
6: C'è il coccodrillo?
8: Sì.
5: Un altro conferma chiedendo di non essere ripreso.
9: No, c'è. Qualcosa ci dovrebbe essere.
5: Un altro si è fatto una maglietta a tema, ma non vuole farsi vedere. Un altro ancora risponde, fugando ogni dubbio.
6: Ma c'è questo coccodrillo?
7: C'è.
6: C'è il coccodrillo?
7: Sì.
5: Subito dopo ci racconta qualche dettaglio in più di una psicosi iniziata a metà maggio.
0: Avete sentito? Che passione nel racconto!
1: Ho avuto l'impressione del mostro di Loch Ness, no?
0: Infatti, cioè, poi lo dice. Senti come va avanti.
5: Il proprietario del vivaio non vuole rispondere alle nostre domande e chiude il cancello, ma negli ultimi giorni è corso ai ripari chiamando a sue spese un super cacciatore di coccodrilli.
0: Super cacciatore.
5: Per l'occasione ha fatto anche costruire questa gabbia costando quasi 5.000 euro.
1: Ma
5: i pistoiesi sembrano più divertiti che impauriti.
7: Paura no, perché è abbastanza lontano. Non credo che giri così all'asciutto.
10: Ci sta bene, per me ci può anche rimanere.
6: Ma come fa il coccodrillo?
10: Non si sa.
0: E mancava solo una grande domanda d'inchiesta. Il coccodrillo come fa?
1: La chiusa del servizio meriterebbe un Pulitzer. Guarda, lo dico da collega.
0: Ma aspetta, perché il meglio deve ancora venire, perché non finiva qui, non bastava qui tutta la tensione da trailer. Adesso si va col classico servizio. Vai, il coccodrillo di Pistoia, la vita in diretta.
11: Altro che mostro di Loch Ness, quest'estate il mistero parla toscano e si chiama il coccodrillo di Masiano.
12: Che ovvio potrebbe essere?
11: È tipo il mostro di Loch Ness.
12: Allora non esiste.
13: Abbiamo una figlia che sta in Scozia, vicino a Loch.
11: L'ha trovato il mostro di Loch Ness?
13: Ancora no.
0: Che domanda è?
11: Il paese ormai è spaccato, da una parte i credenti, dall'altra i negazionisti.
14: Sembra un po'
15: complotto.
14: Particolare un coccodrillo trova la Pistoia, magari un cervo, ma un coccodrillo no.
16: Coccodrillo a Pistoia la vedo dura che si sia sviluppato nelle lande di Masiano, ecco. Però mai dire mai, speriamo di no.
11: Ma il coccodrillo come fa?
17: Non c'è nessuno che lo sa. Io l'ho cantata per anni la mia figliola, ora pare che ci sia davvero sto coccodrillo.
0: Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto cosa vediamo nella TV pubblica?
1: Davvero che estate, si raschia al fondo del barile, però insomma un po' di dignità.
0: Ma non la mettete così, mettete così. Ma poi, cioè, per prendere il patentino lì, come si chiama, da giornalista,
1: sì.
0: C'è un esame da fare, cioè, da fare l'esperienza, cioè è una fatica, perché poi finire così? Aspetta. Perché nel weekend si doveva sapere qualcosa di più.
18: Ma le indagini vanno avanti e per tutto il weekend su quella barchetta si cercherà di catturare quel coccodrillo.
0: Ma non ho ancora veramente, dico, sono sveglio o son desto.
1: Ma tutto il weekend ci sono stati su sta storia del coccodrillo.
0: Sì, il coccodrillo. E vabbè, c'era anche questo, ci sembrava doveroso, ragazzi, informarvi. Questa è Radio Globo.

0: 17:12 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
0: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
0: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
0: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
0: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
0: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Io vorrei non bestemmiare, ecco, sto cercando di smettere di bestemmiare. Poi senti, i servizi sul coccodrillo e il germano Mosconi che è in me esce fuori, è impossibile non bestemmiare.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Eccoci qua, signori, buon pomeriggio, buona settimana. Ancora siamo in tempo perché è solo lunedì. E quando dico solo è perché è solo, effettivamente. Oh, 06 89 28 996. Andiamo da Rita. Benvenuta a Radio Globo, Rita. Rita,
2: ciao. Io mi sono sbagliato a chiamare.
1: Ma come? Aspetta un attimo, che vuol dire?
2: State in rubrica? Siete memorizzati nella mia rubrica.
1: Sì.
2: Il primo numero, sì. Proprio tra i preferiti. Io dovevo chiamare un'amica adesso e ho chiamato Radio Globo.
1: Ma la
2: mia amica mi sta chiamando perché aspettava la mia chiamata.
3: Ah, ma che gli devi dire? Che gli devi dire, Rita? Che gli devi dire?
2: Deve fare, mi deve ricordare una cosa, perché io ho la memoria che non funziona. Adesso c'è il giardiniere qui fuori che sta tagliando la siepe alla mia vicina e mi ha fatto un prezzo diverso, secondo me, da quello che mi aveva fatto al telefono. Siccome questa mia amica è la mia confidente, adesso devo chiedere a lei se si ricorda.
3: Ah, perché tu a lei gli avevi detto il prezzo e quindi adesso sei un altro, lei fa la memoria storica.
2: Sì, perché io sono smemorata e sono anche un po' scombinata, perché invece di chiamare lei chiamo voi.
1: Ma infatti non ci eravamo accorti, assolutamente, non ci eravamo minimamente accorti. Ma perché? Ci avete fatto mai caso a voi all'ascolto? È perché quelle che si chiamano Rita generalmente sono matte. Insomma,
2: siete matti,
1: tu ovviamente
2: conosci qualcuna?
1: Sì, ma guarda che poi in genere chiamano Radio Globo, non so se sei sempre tu.
2: Certo, magari sono sempre io, perché poi Mattia, proprio la vincita. Che si vince oggi?
3: Ma che se vince? Ma niente.
1: Guarda,
3: oggi
1: non mi far, non mi far andare giù con le mani verso il basso a imbuto.
3: C'hai
1: non mi puoi
3: dire.
2: Non vinco niente. No, niente.
1: Guarda, forse qualcosa, visto che c'è il giardiniere.
3: Bella motosega,
2: inizia però. Ma ve lo faccio sentire io se rinizio a tagliare alla vicina, eh? Ve lo faccio sentire io.
3: Ma
2: se mi avete risposto, qualcosa c'è? Che cosa c'è? Tutto bloccato? Che c'è?
3: Sì. Rita, sei in onda, tutto bloccato.
2: Perfetto.
3: Sei contenta?
2: Allora, tantissimo, mi fa piacere parlare con voi. Poi se mi rispondete anche.
1: Oh, ma st'amica? Ma st'amica è all'ascolto? Lei no?
2: No, lei sta sentendo la radio, potrebbe anche essere perché sta lavorando con la radio accesa.
1: Allora parlaci attraverso noi, no? Dille qualcosa, dille.
2: Allora, Barbara, ti ricordi quanto mi ha chiesto il giardiniere per tagliare la siepe? Perché a me sembrava 2,50. Oggi mi ha detto ti devo chiedere 300. Mi sta a fregare o me l'aveva già chiesto 300 l'altra volta?
3: Mi sfugge niente, Rita. Niente, e poi chissà quanto si prende in media un giardiniere per rasare una aiuola.
2: Te lo dico subito. I primi due preventivi sono, parlo piano che se mi sento mi alzo il prezzo ancora dalla
1: fine
2: della
1: testa.
2: Il primo 5,50 mi ha chiesto, io ho fischiato. Il secondo 500, questo 2,50 barra 300, però adesso mi ha confermato 300, si è affacciato a vedere la mia sepe e ha detto quanta roba devo portare via. È 300.
3: Ci può stare, se ne ha chiesto 200 di meno.
1: Ecco, immaginate che in realtà Rita è dentro un istituto, non ha nessun giardino, non il giardino.
2: È un istituto, una casa di cura, malattie mentali.
1: Esatto, qui cioè non esiste nessun giardiniere, non esiste l'amica Barbara. Non c'è niente.
3: La siepe è quella che lei vorrebbe scavalcare,
1: sì,
3: in realtà.
1: Esatto, quella che guarda da lontano, me la immagino, sta lì un misto tra Schopenhauer e leopardi e guarda i colli azzurri.
2: Scriverò un libro, sto facendo una scenografia, una
1: sceneggiatura.
2: Non mi viene il termine, sceneggiatura, perdonami, sceneggiatura.
1: No, ma anche una scenografia sarebbe bellissima, la immagino.
2: Ma se volete vi passo il giardiniere adesso,
1: Ma sì, ma sì, passalo un attimo.
2: No.
1: Perché no?
3: Dai, chiediamo uno sconto, Rita, ci proviamo.
1: Perché non c'è, ve l'ho detto, non esiste nessun giardiniere.
2: Mi vergogno, mannaggia, adesso se non riattacco.
1: Tu sta a vedere se il giardiniere è Fabrizio, quello Marchetti? Marchetti, buonasera. Muoio, mi sparo in onda.
2: Mauro come mio marito.
3: Mauro
2: come mio marito.
1: E passaci Mauro un attimo.
3: Ti chiediamo uno sconto noi.
1: Dai.
2: Mi vergogno troppo.
3: Ma che?
1: Oh, te famo fare un prezzo incredibile.
2: L'ho trattenuto e mi ha detto devo andare a lavorare. Scusa, ci vediamo il 22, ma dato appuntamento il 22. Se volete il 22 vi richiamo mentre è qui da me.
4: Ma non doveva farlo adesso il lavoro?
3: No, no, ma sta dalla vicina.
2: Sta tagliando la siepe alla vicina.
3: Non è che può sbucare dalla siepe.
4: Ma
3: dai,
4: sì, tipo Homer Simpson, vai. Sbucagli un attimo, che te famo un preventivo, ti facciamo il preventivo.
2: Faccio sentire il rumore, senti, senti, lo senti? Lo sentite?
3: Sì.
4: Eccolo. Sì.
2: Eccolo.
3: Vabbè, richiamaci il 22, gli chiediamo lo sconto noi, Rita.
2: Il 22 vi richiamo.
3: Gli chiediamo, cioè, vedrai, ti fa un prezzone.
2: Ragazzi, siete sempre nel mio telefono e nelle mie orecchie. Un ecco bacione fatto. Grande.
3: Ciao, sì, ciao, Rita, ciao.
4: Saluta la suora superiore.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Ecco qua, allora, chiappiamo sto coccodrillo a Pistoia, portiamo la Roma a casa di questa e famocela mangiare.
3: La gabbia dei pazzi.
5: Arida, stava a fare cose serie qua, vuoi attaccare?
6: Lo sai che c'è sta, quanto dice il giardiniere, c'è sta sto bella alberello.
7: Oh, ma mannate l'ando star coccodrillo, questa stampicciata. Oh.
8: Comunque, la signora Rita, i problemi col giardiniere e la piscina mi hanno fatto ricredere. Io pensavo che difficilmente si potesse cambiare. E invece, dopo una stagione intera, abbiamo scoperto una versione di Roberto Marchetti in Politically Correct.
4: No, in realtà ho menato anche abbastanza, però sì, una carezza.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Arita, sono giardiniere, passameli, tanto io mi sto a sentire Radio Globo che cuffiette, te sento.
0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: I cittadini di Roma ancora in possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail, senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una norma transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima, il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere, al costo di un normale biglietto urbano. Fino al 21 luglio la Fondazione Cinema per Roma organizza la quarta edizione dell'Arena di Corviale, in programma 14 serate a ingresso gratuito che si svolgeranno a partire dalle 21.30. Info su comune.roma.it.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi.
15: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: E te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.com.
16: E lo voglio di.
17: Cosa?
16: Te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su

0: Rate promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro. Totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
7: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
8: Quanto mi piace la pannocchia!
9: Dai, e bomberoni!
10: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
11: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
12: Stai ascoltando?
13: Tutto bloccato.
14: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
15: On Radio Globo.
16: Ma che ha chiamato una certa Rita? Perché da stamattina che è scappata dall'istituto, una riscima a trovare, questa si sta inventando a giro che gli serve e quello che gli taglia la siepe, non è vero? Oh, chiamatemi se poco poco questa è scappata e fa chiamato.
17: Questa è lei, eh? È lei che fa pezzi la gente, praticamente. Ma sì, ha chiamato stamatta, dai.
18: Allora, io mi sono collegato tardi, sì. Avete fatto sta telefonata, tutti belli, tranquilli, che ridevate, simpatici, sì. Io non ci ho capito niente, mi sono nervosito come un cane, perché non ho capito niente. Adesso voi rifate un'altra telefonata con un'altra persona, certo, in un'altra situazione, così io capisco tutto e mi tranquillizzo, ok? Grazie.
17: Ecco, ma magari questa Rita di qui sopra probabilmente avrà altri pazienti lì dentro la struttura dove ha chiamato.
19: Sanno.
17: Ecco, questa è la nostra chiave di lettura, perché chiama Rita, praticamente, caro amico, non ti innervosire, respira, perché chiama sta Rita e dice: mi sono sbagliata, non dovevo chiamare voi, dovevo chiamare un'amica, invece ho chiamato voi.
19: L'amica sua, perché a quanto pare lei non si ricorda niente, c'è sta questo giardiniere della vicina che il 22 deve andare da lei, non si ricordava quanto era il preventivo e l'amica sicuramente se lo ricordava.
17: Scusate, abbiamo un sacco di roba da fare. Mi spieghi che perché diavolo sono alcuni minuti che stai lì ad annusare? Questa s'annusa il polso, s'annusa la mano. Sì, sì. Ma che t'annusi? Ti ha pisciato i gatti addosso? Che hai fatto?
19: No, perché allora stamattina stavo al centro commerciale e c'era uno stand di quelli in mezzo, insomma, ai corridoi, sì, che vendeva dei profumi arabi. Mi sono incuriosita, mi sono avvicinata, mi sono fatta spruzzare diverse fragranze addosso e ancora ce le ho addosso, persistenti da morire, buonissimi, quindi credo di tornarci, uno me lo compro, mi piace più questo, costava 120, infatti ancora si sente.
17: Ma è così fondamentale durante un programma mettersi lì a odorarsi?
19: No, perché volevo vedere la persistenza. Questo l'ho spruzzato stamattina verso le 11, ancora si sente forte, questo da 60 un po' meno.
17: Comunque, ma proprio, ma mi caschi così proprio, stai attento. No, vabbè, sicuramente al centro commerciale magari questo non accade. Mai sentito la truffa del profumo?
19: No.
17: Gira sta truffa nuova, quindi occhio ragazzi, a breve toccherà più, cioè non potremo più prendere nessuna iniziativa.
19: Ma che è la truffa?
17: La truffa del profumo è praticamente funziona così, ti si avvicinano questi, ti dicono, magari anche belle persone, cioè eleganti, vestite bene, no? Sai, i ladri sono, i truffatori sono anche gentiluomini a volte in apparenza. E ti si avvicinano, allora facciamo questi profumi, sono orientali, sono fatti artigianali, costano poco, così parlano, costano poco, senta un po' qua, e tu gli dici magari no, non voglio comprare niente, però comunque non costa niente provare e annusare.
19: Certo.
17: Praticamente tu annusi e dentro ci sarà, non lo so, il cloroformio o qualcosa,
19: no,
17: qualche...
19: ti narcotizzano.
17: Prendi, caschi giù come una pera, no. E quindi la gente poi ti rapina, ti toglie l'orologio, i documenti, i soldi.
19: Ma questo sta succedendo? Ma è successo?
17: Sta girando questo, guarda, è successo anche ad Ancona, ma...

0: la scorsa settimana. Sì, sì, me lo raccontavano in questi giorni.
1: Per strada, però, cioè ti fermano per strada.
0: Questo era al cinema, addirittura anche dentro il cinema, capito? Cioè, ti si avvicina proprio lì così. Questo facciamo i profumi, li facciamo noi. Ah, sì, va bene. Provum.
1: No, che poi, ecco, se ti si avvicinano per strada, un po' il sospetto diviene, ma già dentro un luogo pubblico pensi, vabbè, sono dei rappresentanti e quindi io lo odorerei tranquillamente.
0: Certo.
1: Oh, stiamo attenti.
0: Quindi occhio ragazzi, occhio, mi raccomando.
1: Quindi poi tu addormenti e svieni per terra, loro ti rubano tutto, ti rapinano.
0: Esattamente, ti tolgono pure le mutande, tutto quello che hai. A sta ragazza che hanno fatto su ad Ancona, hanno preso l'orologio, i portafogli con i soldi, il telefono, tutto. Occhio!
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Ora invece alle 17:29, questa pure sembra la classica notizia ciclica che ogni tot anni ritorna, anzi sì, forse anche meno di anni.
1: Sì, questa è brutta, c'è un uomo che rischia di essere condannato a 5 anni di carcere per aver imposto la dieta vegana ai figli. In realtà lui è accusato di maltrattamenti perché oltre a imporgli la dieta aveva delle regole da matto dentro casa, cioè dovevi mangiare quello che ti diceva lui in rigoroso silenzio, a tavola non si poteva parlare. Se non rispettavi le regole, pare che ai figli gli facesse docce gelate, li puniva, se faceva stare giorni senza cibo, li chiudeva di fuori.
0: Non vedo insomma niente di male fino ad adesso. Dov'è la notizia? Quindi?
1: E quindi è accusato di maltrattamenti e potrebbe prendere 5 anni di galera. Ora, okay, senza arrivare ai maltrattamenti,
0: esatto,
1: questa è già, potrebbe essere per certi versi, non dico una forma di maltrattamento, però un'imposizione un po' troppo netta, quella appunto delle diete, no, coi figli, cioè
0: certo,
1: ai figli insomma uno li deve svezzare, poi deve dargli da mangiare un po' tutto. E in effetti ci sono diverse persone che fin da quando i bambini sono piccoli in qualche modo gli impongono o comunque li incoraggiano, sì, a seguire determinate diete, determinati regimi, che può essere quello vegano o quello magari più netto o quello vegetariano, no? Io conoscevo tante persone che erano vegetariane perché fin da ragazzini a casa si mangiava così e quindi loro hanno proseguito su quella strada. Ma è giusto?
0: Oh, io mi sono sempre chiesto, dico, se uno diciamo va incontro nella sua vita, giustamente ognuno poi sceglie di mangiare e vestirsi come vuole, insomma l'importante è che non vada in giro a compiere malazioni. Dico, se uno a un certo punto intraprende la strada vegetariana o vegana addirittura, che è pure più ristretta, ma poi quindi sarà sicuramente convinto del fatto che non vuole avere sulla coscienza centinaia di animali, e quindi di campare senza quella roba là. E quindi mi immagino che ormai è una scelta, cioè che difficilmente poi invece darai ai tuoi figli una dieta onnivora, che quindi prevede tutto.
1: Però bisognerebbe fare così, se ci pensi, no? Anche perché quante persone, poi questo è tutto un altro discorso perché va a toccare la fede, però quante persone dicono io mio figlio non lo battezzo perché da grande è giusto che decida lui, no? Questo è un altro discorso perché la fede va trasmessa, ma c'è chi non la pensa così e quindi dice un giorno se vuole avvicinarsi alla religione lo farà da solo. Questa è la stessa cosa, non puoi imporre, secondo me, una dieta, soprattutto se è una dieta ristretta, dove poi vanno a mancare degli elementi fondamentali, soprattutto nella crescita, fai lo stesso discorso, gli fai mangiare tutto e poi un giorno deciderà lui.
0: Però magari il genitore vegano magari ha il figlio, insomma gli dà da mangiare le verdure, tutta l'alternativa, quindi le verdure, i legumi e il resto, e poi darà qualche integratore, no, famoso,
1: sì,
0: B12.
1: Però poi tuo figlio è vegano per tua scelta, non sua, a 6 anni 7 anni, va al compleanno dell'amichetto e non si può mangiare la torta perché tu hai deciso che è vegano e magari questa cosa lui provoca disagio.
0: Io ad esempio che devo dire che sono cresciuto dentro casa con mio padre che mi obbligava al comunismo e io dicevo no, ti prego. Niente, io dovevo, io la mattina mi alzavo e dovevo fare il pugno chiuso verso dentro la camera. C'avevo Stalin, Lenin,
1: c'avevi il libro Il Capitale di Marx, sicuramente
0: Marx, certo,
1: come la Bibbia,
0: poi la federa del cuscino era di Gramsci, cioè insomma capisci che dopo ognuno, no, si organizza come può.
1: Certo, poi subentrano ribellioni
0: interne ed esterne. A quel punto sono riuscito a fare un intervento, adesso ho due bracci destri. Ma a parte

0: manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Ma sto profumo che ti addormenta funziona pure sui ragazzini? No, perché mi dice non è 8 mesi che è nato, è nato 8 mesi che dormo. Ah, botte di profumo. Poi va giù e dorme, secondo una notte le sonno per santa pace di mia moglie.
2: Allora, a me una volta dicevano che era il cloroformio che si mette, no, anche in un fazzoletto, l'ho visto, l'avrei visto 2000 volte nei film, no? E prendi e vai giù. Quindi provateci, non so se faccia male al ragazzino, adesso credo di sì.
3: Favorello, ma chiamate una tata piuttosto, ve lo tiene 3-4 ore e vi fa dormire un po'.
2: Povero cucciolo. 06 89 28 96. Siamo ancora alla ricerca di qualche vegano e qualche genitore vegano e come si relazioni con i figli. È una curiosità che abbiamo anche qua nello studio e potrebbe essere anche spunto per tanti altri ascoltatori. Intanto andiamo da Carolina, benvenuta a Radio Globo.
4: Buonasera ragazzi.
2: Buonasera.
4: Allora, io era il 2018-2019, mm-hmm. Una truffa sul profumo, l'ho ricevuta.
3: Cioè?
4: Però non mi hanno, insomma,
3: non ti hanno addormentato e poi rapinato.
4: Mi hanno addormentato, mi hanno spacciato la vendita di un profumo che cercavo per originale. E mi ha dato 20 euro, mi aveva chiesto. Dati, arrivo a casa, lì per lì, insomma, quando me lo stava vendendo, il profumo l'ho sentito effettivamente, me l'ha fatto provare.
3: Sì.
4: Però poi quando arrivo a casa per spruzzarmelo, praticamente ci sarà stato l'1% di profumo all'interno, il resto era tutta acqua.
3: Ma vabbè, quindi diciamo, ecco, non sei stata rapinata. No, però questa che spiegavamo noi, ti addormentano facendoti sentire il profumo e poi ti rapinano. A te ti hanno venduto un profumo che in realtà dentro era acqua, da come ce la sta
4: raccontando. Probabilmente era forse un profumo che loro avevano utilizzato e l'hanno rimboccato con l'acqua.
3: Certo, certo. E per strada ti è successo o in un negozio?
4: Sì, sì. No, stavo per strada, erano vestiti, mi ricordo che erano, no, era solo un ragazzo. Ben vestito, effettivamente stavo io e una mia amica, quindi ha venduto il profumo a me e allo stesso tempo alla mia amica, perché visto che stava lì anche lei
3: certo.
4: Si è comprato
3: certo, voi avete pensato che magari era un promoter, un rappresentante,
4: ma si era venduto, infatti si era venduto lui come un promoter che era appena uscito da qualche profumeria là in zona, insomma,
2: e le due polle subito, le pollastre giù, ma cadute
3: che
2: nella trappola.
3: Solo 20 euro, magari ti chiedeva, te ne chiedeva di più, ti aveva fregato, anche perché poi immagino che se, magari siete tornate lì sul posto non c'era più nessuno.
4: Ma nell'arco di 10 minuti c'era dileguato,
3: certo.
4: Però ripeto, era piena estate, era la stessa San Giovanni comunque.
2: La fragranza era sola. Questa proprio, sai quando sa, puzza proprio di sola praticamente.
3: Con l'accento là.
2: Esattamente.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Tutto bloccato.
15: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: traffico tanto non ci sarà più, sicuramente.
1: No, non si sentono.
0: No, no. Però noi per scaramanzia buttiamo dentro un clacsonetto firmato tutto bloccato, una bella nave.
1: Non fa mai male.
0: Oh, che libera comunque dal traffico.
1: Per non sapere né leggere né scrivere, la mandiamo.
2: La colpa è pure di chi ti ha dato il profumo, che dentro c'è stava l'1%. Ma pure a te ti piaceva pagarlo solo 20 euro, eh?
1: Vabbè,
0: Sarà,
1: ma sai,
0: motivo.
1: Ce ne sono certi però che sono, hanno proprio un nome specifico, magari era uno di quelli, che ti danno la stessa fragranza,
0: tipo l'equivalente
1: del profumo che tu cerchi, ma non c'ha quel brand e quindi lo paghi meno. Magari pensavano che erano uno di quelli.
0: 06 89 28 996. Vai Sonia, buon pomeriggio.
3: Ma a tutti.
1: Ciao Sonia.
3: Io sono una mamma vegana, quindi entro nella categoria che cercavate.
0: La mamma,
3: però
0: la,
3: ecco,
0: la mamma vegana.
3: Io
0: dici
3: mamma
0: un
3: vegana,
0: po'?
3: Vegana. E niente, io sono vegana da 11 anni. Ho smesso di mangiare carne e pesce a 13 anni, ho 41 anni, fatevi un po' due conti, insomma. Quindi avrei voluto fare. Infatti, dai. Avrei voluto fare tanto mia figlia vegetariana, ma diciamo alla fine. Ho dovuto scendere a compromessi e quindi lei è onnivora, mio marito è onnivoro e quindi...
1: A compromessi con tuo marito? Cioè lui non voleva?
3: No. No, però penso che comunque sia un'imposizione alla fine anche la dieta onnivora. Nel senso, lei mangia tutto, l'avrei fatto vegana è un po' complesso per bambini secondo me, sicuramente
1: tanto restringente.
3: Vegana mi sarebbe piaciuto. Chissà, un indomani, lei comunque mangia anche le mie cose, i dolci quando li facciamo insieme li facciamo solo vegani sostanzialmente, quindi
0: ma
3: alla fine mangia tutto.
0: Tuo marito che diceva, perché si è imposto, che non si fidava?
3: Perché lui è un carnivoro stretto, no, ma deve mangiare tutto, lui mangia carne, ma infatti il karma, la mia ginecologa quando mi faceva le ecografie faceva la vignetta bistecca e quindi mi è venuta fuori carnivora stretta, quando vedo la carne sbava un altro po', quindi
1: tua figlia
3: sì.
1: Allora le
3: io dico sempre
1: allora a lei piace la carne, quindi
3: lei piace,
1: allora è giusto ogni tanto perché però... uno troppa carne fa male.
0: No, ma scusate non ho seguito voi piccole donne qua, non ho capito il parallelo della visita del ginecologo con la bistecca, non ho capito quello.
3: No, perché il karma, sono le influenze negative della ginecologa, che diceva, no, la tua figlia deve mangiare tutto, e quindi, capito, me l'ha fatta diventare carnivora stretta, cioè le influenze, capito, no, scherzavo.
0: No, però, io mi ero immaginato, io non ti dico, mi ero immaginato di tutto.
1: Che ti eri immaginato?
0: Mi ero immaginato, che ne so, che durante una visita ginecologica, la signora, la dottoressa, la ginecologa, visitando l'apparato, diciamo, di Sonia, avesse riscontrato una sorta di forma a bistecca. Che ne so, magari come ce l'ha
3: vabbè.
0: Non lo so come ce l'ha Sonia, magari c'è molto carnoso, non lo so. Allora ho detto
1: senza osso.
0: Senza osso, non lo so, che a meno che è un calamaro, Sonia. Però dico, me lo sei immaginato tipo. Avete presente la bistecca, quella di WhatsApp, degli emoji,
1: sì,
0: no?
1: Sì, così, la forma.
0: Beh,
1: così.
0: Do bistecche, e allora ho detto, chissà, forse quella è venuta fuori carnivora.
1: No, la dottoressa insisteva e tanto ha insistito che sta bambina le piace molto la carne. Vabbè, Sonia, poi un giorno, se tu lo hai fatto per una scelta etica, un giorno lei potrebbe fare lo stesso ragionamento quando sarà grande, se le andrà.
3: Ma vediamo, perché ogni tanto mi dice, mamma, ma da quale mi viene il guanciale? Io quando gli ho detto dal maiale, mi ha detto, vabbè, mi dispiace, però mi piace.
1: Dispiace, però è buono.
3: Un'altra coltellata.
0: Ma è tutto lì, perché ad esempio pure sposerei volentieri, e a volte l'ho fatto, anche limito pure l'uso, però è più forte la soddisfazione poi che ti rimane.
1: E anche quella

0: La smetti di lanciarmi i bacini.
1: Ti piace.
2: Il karma, la mia ginecologa quando mi faceva le ecografie faceva la vignetta bistecca e quindi mi è venuta fuori carnivora stretta. Quando vedo la carne sbava un altro po', quindi
3: tua figlia
2: sì.
3: Allora le piace,
2: io dico
3: allora a lei piace la carne, quindi
2: lei piace, sì.
3: Allora
4: tutto bloccato su Radio Globo.
5: A Roberto si è immaginato, l'avevo capito pure io sinceramente così.
6: Ma vegetariana, i ragazzini devono mangiare tutto, dopo quando è grossa, quando è grande decide lei se vuole mangiare la verdura o se vuole mangiare tutto. Fai e mangia tutto.
7: Ma di solito le matte non era a fine puntata?
8: No, guarda, oggi c'è tutto uno scarrellamento.
3: Ormai non si capisce più nulla, siamo a metà luglio, vale tutto. Prendiamo tutti qua, telefono, messaggi.
9: Roberta, è duro, è grosso e non è solo osso.
3: Ma questa roba da pazzi, ma roba da pazzi.
8: Io animali, animali. No, ma forse sì, è un macellaio lui sicuramente.
3: Sì,
8: sta
3: sì.
8: Parlando magari.
3: Parlavamo di bistecche.
8: Sei,
3: osso,
8: nata, sei nata al macellaio recentemente?
3: Certo. No, no, una settimana che non ce vado.
8: Guarda che non ce va al macellaio.
3: Sì,
8: vedi?
3: Sì. Ho iniziato.
8: Sì, ho iniziato. Si chiama vecchiaia, perché adesso vai là a chiacchierare con quell'altro durante la macelleria.
3: Ma non sai il petto di pollo che ho preso l'altra settimana, ma non c'è più, tagliato fino così.
8: Ah, petto ci ho, robe, ecco. Traffic
4: news. Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo,
3: Traffic News. Adesso la viabilità, Lido di Ostia chiusa per incidente via Tancredi Chiara Luce all'altezza di via della Martinica in direzione di via del ponte di Tor Boacciana. Incidenti con code anche su via Laurentina all'incrocio con via di Acqua Cetosa Ostiense verso il raccordo anulare. Via Salaria resta chiusa fino al 18 luglio all'altezza della motorizzazione civile in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia e traffico è deviato sulle rampe laterali e quindi è inevitabile la formazione di rallentamento. Lentamenti e code nelle ore di maggior traffico. Per lavori notturni sulla A12 Roma Civitavecchia, chiuso dalle 22 alle 6 di domani mattina lo svincolo di Fregene in entrata verso Roma. Per il trasporto pubblico, per incendio, servizio ferroviario sospeso sulla Roma Sulmona Pescara tra Tor Sapienza e Lunghezza. E inoltre sulla linea Roma Ostiense Vigna Clara è sospesa la circolazione dei treni nei pressi di Vigna Clara per il danneggiamento dell'infrastruttura. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
10: Tutto a posto?
4: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
8: Allora ragazzi, le 5.52 e 52 secondi, attenzione, di lunedì 13 luglio 2026. Mi sono fatto male per far macellaio.
3: Sto fragile. Quando giochi ti fai prendere dall'entusiasmo come i ragazzini, poi sì. Ti fai male e uno ti deve venire a dire.
8: Mamma,
3: la piaga cameretta, ogni giorno c'è un giocattolo in più.
8: Male.
3: Oggi c'è questo. Io sto solo col colletto.
8: Per fare la scenetta. Vabbè, perché appunto sei andata al macellaio. Per fare la scenetta del macellaio, sbattuto forte. Sbattuto. Donne,
3: sei calato nella parte come un attore.
8: La mannaia.
3: Sappiamo che tu nasci attore.
8: Esatto. Ma attenzione, a proposito di tuo attore, mi piacerebbe introdurre un attimo insieme agli ascoltatori, insieme a noi qua dentro, agli ascoltatori, la storia, questo piagnisteo, questa confessione di una ragazza. Senti qua, senti qua che tristezza.
11: Non si è presentato nessuno alla mia lezione di yoga. Indovina un po', non è la prima volta che mi succede, però è la prima volta che decido di parlarne qua, di dirlo ad alta voce, di raccontare la mia fatica, perché qua su Instagram si vede spesso solo uno spicchio della realtà. La verità è che anche noi facciamo fatica e ultimamente il mio lavoro sto facendo fatica e questa era la mia paura più grande quando ho aperto una partita IVA. E se non va E se le cose a un certo punto smettono di funzionare e se non si presenta nessuno? E proprio grazie alla partita IVA ho capito che in realtà questo succede, è successo a tutti e continuerà a succedere.
3: Vabbè, Borina.
8: Ma sì, nel senso, benvenuta, cara, cara ragazza.
3: Il mondo delle partite IVA.
8: Ma del rischio in genere, dell'imprenditoria, di progetti che uno vuole provare a buttare là. Cioè, se cammini per forza sempre in un campo sicuro, sicuramente magari otterrai anche poco. Tutto
3: certo, se investi su te stesso può andare bene come può andare male. Soprattutto devi aspettarti, secondo me, i primi periodi di magra. Lezione senza nessuno, poi magari verrà uno, passerà il passaparola.
8: Ma soprattutto, ma yoga, chi ce va?
3: No.
8: Ci vanno? Yoga, sì.
3: Ma poi soprattutto quando poi c'è la bella stagione, nei parchi, molti gruppi di yoga.
8: Ma pure uomini?
3: Sì.
8: Fanno yoga?
3: Sì, poi sai, yoga ci sono, non c'è una sola disciplina di yoga, yoga è tutto.
8: C'è yoga magro,
3: c'è
8: yoga greco.
3: Alla fragola. No, ci sono vari tipi di yoga.
8: Adesso c'è quello, fa yoga.
3: C'è quello più riflessivo, c'è quello più fisico dove suti tantissimo. Ce ne sono di diversi tipi a seconda di quello che fanno. Tantissimi uomini fanno yoga e hanno un fisico clamoroso.
8: Sì,
3: Sì, soprattutto questi dove si suda di più.
8: Però sono sempre, hanno una tipologia anche di look. In genere è sempre capello un po' lungo, messi legati, però con l'elastico, quello da donna, quelli grossi. E col ciuccio sopra.
3: Ma quelli tipo i maestri di yoga.
8: No. Sì, è vero. Perché qualcuno che ho visto qualche video che ci va, è pelato con la panza ed è un programmatore informatico. Sì.
3: Sono gran fighi a fare lo yoga. Poi c'hanno sti pantaloni larghi di solito.
8: Gli insegnanti.
3: Ma anche chi lo va a fare?
8: Il perito informatico.
3: Lo fai. Certo, se fai lezioni di yoga a Ponte di Nona, in palestra, non è come quello che fa le lezioni di yoga col gruppo a Villa Ada.
8: Certo, dipende da dove vai. Sì. Se te butti al parchetto quello dietro Piazza Sempione che gioca una freccetta con le siringhe, non credo che venga bene lì lo yoga. Oh, quanta gente c'è che abbiamo all'ascolto che effettivamente ha provato a mettere su qualcosa, un'impresa, un'attività anche piccola, un laboratorio di qualcosa,
3: esatto.
8: E poi si è trovato di fronte alla difficoltà e magari invece può dare una sferzata, un attimo, una scrollata a sta ragazza qua che si buttava giù.
0: Si chiama rischio d'impresa, ma poi te voglio assicurare che esce un pacchetto cliente prima di iniziare a aprire la partita yoga per fare corsi di yoga. Ma se te conosce nessuno, ma che cazzo ci deve venire?
8: Ma poi, ma scusate, ma yoga, ma lo farai in nero, no? Vedete, a fa tutto dichiarato. Yoga è una roba da nero, dai.
3: Ma
8: su.
3: Che gli consigli?
8: Ma non è un consiglio, dico, penso. Se faccia così.
3: Se fossi il tuo commercialista.
8: che sì, capirai.
12: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
8: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
13: Wait for me, I'll be back.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame?
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
18: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da €13,750 in pronta consegna.
17: Auto Import a Roma dal 1957.
15: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
16: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
19: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
20: Ave Cetus!
21: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
22: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
23: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
24: Un disastro.
23: Ah, e le escursioni?
24: Abbiamo naufragato!
23: E tua moglie?
24: È scappata! Con uno del posto!
23: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
24: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
23: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
25: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
26: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
27: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
28: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
29: Tutto bloccato.
30: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magi Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
32: Solo le migliori. In FM.
33: E sul canale 91 del digitale terrestre
34: Globo TV.
8: Eccoci qua signori, le 6 e 3 minuti di lunedì 13 luglio 2026, buon pomeriggio.

0: Ah, raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
1: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
2: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
3: Ma fatteli c***o, no.
4: Tutto bloccato.
5: Ma tu sei proprio stupido, tu sei matta, sei.
6: Ma tu sei cretino.
5: Ma perché cretino? Ti guardo.
6: Ma mi guardi con l'occhio vitreo. Esatto, che io penso che ti sta prendendo un coccolone da un momento all'altro. Mi impressiono, mi spavento.
1: Marchetti, Marchetti, buonasera. Ecco.

0: no,
1: di yoga.
0: Di yoga, di rischio d'impresa, sì, di roba.
1: Beh, comunque siamo alti,
0: Certo.
1: Siamo alti.
0: Certo, riagevoliamo però.
1: Fanno yoga e c'hanno un fisico clamoroso.
0: Sì,
1: Sì, soprattutto questi dove si suda di più.
0: Però sono sempre, c'hanno una tipologia anche di look. In genere è sempre capello un po' lungo, messi, legati però con l'elastico, quello da donna, quelli grossi, e col ciuccio sopra.
1: Ma quelli tipo i maestri di yoga.
0: No. Sì, è vero. Perché qualcuno che ho visto qualche video che ci va è pelato con la panza ed è un programmatore informatico. Sì, sì.
2: Raga, voglio dare un consiglio a sta ragazza. Anche mia moglie la pensava sempre in maniera negativa, anche lei partita IVA. Se non viene nessuno, sto a fare una cavolata. Io gli dicevo sempre: pensa positivo, pensa se viene tanta gente, guadagni soldi. E infatti alla fine, raga, hai chiuso il negozio.
0: Ecco, vabbè, però
1: l'importante è che lui l'ha incoraggiata. Poi ragazzi, le cose possono andare bene come male, soprattutto le attività commerciali.
3: Che va detto a voi di Ponte de Nona, mamma mia, la Marchetti stasera come ghettizza.
4: Ma quanto tocca guadagnare per avere una partita IVA? Almeno dai 3-4 mila euro in su, puliti, minimo.
5: Non ho capito, Roberta Marchetti, che problema c'hai con Ponte de Nona?
1: Niente.
5: O yoga se fa da paura là, Meglio di Torre Gaia.
6: Ma Roberto non sei andato bevuto fino a mo' con tutte le cazzate delle fantastorie. Guardiamo se te fai beve all'ultimo per nero, Te fanno conoscere loro il nero.
1: Ma che chi ce l'ha?
0: Con me che dicevo che lo yoga, secondo me, mi immagino una cosa nero, cioè no, che apri la partita IVA per fare l'istruttrice di yoga. Se fa un po' così al parco, come se fossi tra amici. Dice, poi
1: magari ci saranno allenatori in generale, coach, non solo di yoga, che dicono: vabbè, ti alleno io, mi dai ogni tanto qualcosa. Poi io fanno a nero, ma certo.
0: Allora 06 89 28 996, andiamo al telefono, andiamo da Cristian. Buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Ciao Grim.
0: Vai Cristian, dici.
7: Io sto apri un edificio artigianale perché la gente beve tutti i giorni. E vado a yoga.
0: Vado a yoga.
7: Non c'ho la panza. La panza non ce l'ho.
0: Non c'è la panza.
7: No, non ce l'ho. E vado a yoga per guardarci certi. No. Certi pacchi di figa.
0: Ma allora.
1: Si è censurato da solo prima. Mi sa.
0: Non si era sentito bene la prima parte. La seconda si è sentita molto bene. Ma allora, un attimo, Cristian. Quanti anni hai tu, caro maestro?
7: 53.
0: 53 anni. 53 anni. Frequenti yoga da quanto tempo?
7: Da un annetto più o meno.
1: Poco.
0: Un annetto. E come ci sei arrivato adesso, dottor Cristian, a frequentare yoga?
7: Dai video porno.
1: Come dai video porno?
0: Ma come video porno? Ma che cosa?
1: Perché c'è la categoria yoga.
7: C'è la categoria yoga, sì.
0: Ma davvero?
7: Mi vedono queste con un viardo di posizioni strane, dico, fammi andare a vedere.
1: Ah, cioè, tu lo fai per una sorta di tutorial, quindi, Cristian.
7: E poi va a chiappare qualcuno quando ci casca.
1: Ah, ma ci sono cascate finora?
7: Diciamo di sì, poco.
0: Ha messo un po' di pastura, l'ha buttata un po' di pastura, pesca d'alto mare proprio.
7: Quando pasturi qualche pesce a bocca.
1: La pesca strascico fa Cristian.
0: Il famoso. Senti, il famoso proprio bombardamento a grappolo. Lui bombarda a grappolo, dice qualcosa a chiappi. Esatto. Ma ok, quindi un
7: calzoncino attillato.
1: Tu hai quel look lì, tipo.
7: Sì, chiaramente. Certo.
0: Madonna,
1: sei atletico, Cristian.
7: Sono molto atletico. E ho tutta la schiena tatuata.
0: Bello. Che c'hai tatuato? Cristian, che c'hai tatuato sulla schiena?
7: San Giorgio il drago, è una croce templare.
0: Ma davvero? Ma tu sei il mio mito, sei! Ma noi stiamo diventando amicissimi in questo momento.
7: Ti mando la foto.
0: No, non ti preoccupa.
7: San Giorgio. No, la foto del membro.
0: Che ne so.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Ma se non ne provate, io che ne so che foto può arrivare qui.
1: Mi
0: si spegne il computer qui davanti.
7: Hai ragione, non fidarsi mai di nessuno.
1: Ma soprattutto di te, Cristian, che ci sono bastati 2 minuti di telefonata, senti come ride.
0: Mi immagino il drago come possa essere. Comunque, quindi tu un annetto fa prendi, stai lì, dici, sai che c'è, mi butto a yoga. Perché,
7: a yoga.
0: Perché ho visto su Pornhub, su non lo so dove vai, hai visto roba di
7: queste cose così.
0: Che c'era una categoria dedicata allo yoga.
1: Quindi era una tua fantasia.
0: Sì. E quindi, ma
7: da chi sono i busti giapponesi?
0: I busti?
7: I bus, gli autobus giapponesi.
0: Ma che passione è?
1: Se vuole bomba a bus,
7: vedi la categoria autobus giapponesi e poi mi dirai.
0: Guarda, lo chiedo alla Caselli un attimo, se non mi si scandalizza, se può andare a controllare un attimo lì in assistenza.
1: Vabbè, ma Cristian ha un abitué, insomma, di certe piattaforme, mi sembra di capire.
7: Quello... ahimè, quando si è single bisogna adattarsi.
0: Certo.
7: Necessità, virtù, che devo fare?
0: L'allenamento è importante, Cristian, dirlo.
7: L'ho visto pure io, bravo, esatto, così sto pronto.
1: Sempre pronto, lui sempre pronto, Cristian.
7: Sempre duro io.
0: Eccoci qua. Ma, l'avevi detto però tu, un secondo fa, Roberto, avevi detto... Abbiamo tempo, esatto, per far salire il livello della trasmissione.
1: Infatti,
0: di 6:10
1: mi sembrava il momento.
7: Ma io ci voglio ringrazio.
0: Sì. Un attimo solo, Cristian, fammi capire, sì, poi dopo. Come, cioè, dove sei andato dopo a yoga? Cioè, da chi ti sei buttato? A casaccio? Hai chiesto a qualcuno, magari qualcuna che ci andava?
7: No, ho preso. Elenco. Allora, siccome io non sto a Roma, sto in un, diciamo, in un paese, una città, però un po' più piccolina.
0: Sì.
7: Ho preso il corso di yoga con più femmine in assoluto.
0: Ma cioè, che hai fatto l'indagine del mercato?
1: Esatto, perché gli hai chiesto il registro delle iscrizioni?
7: Io sono commercialista, le faccio le indagini di mercato, per forza. Come fai se no?
0: E quindi, ma queste donne che stanno lì, no? Sti pacchi, sti cose, sti chiap, come sono? Cioè, sono grandi queste donne o sono più giovani?
7: Allora, diciamo che la maggior parte sì, sono da 40 in su, la maggior parte. Sono qualche giovane, però.
0: Però sono vecchie, rachitiche, messe male.
7: No, perché le guardanti, da guardare in su, stanno come me, insoddisfatte. Certo. Quindi.
1: Ma tipo il Tinder, il Tinder fa forma di yoga là.
7: Oh, questo è quello reale. Che dobbiamo fare? Scusa, io non ci sono buono online, sono vecchia scuola.
0: È giusto,
1: dai, vuoi il contatto? Quello concreto, tu vai.
7: Sì, a parte che te devo vedere, esatto, primo, perché
0: certo,
7: a pelle c'è la reazione, già, capito? Se c'è reazione a pelle.
0: Ma tu ti metti in fondo, quindi ti metti in fondo, quindi, Cristian.
7: Io mi metto sì.
0: Certo, pronto come un alce delle Alpi.
1: E l'approccio, Cristian, qual è, se posso saperlo?
7: Dai,
1: se non è un segreto.
7: Le lezioni uno va, cioè uno comunque diventa, dico amico, però diventa friendly, quindi comincia a parlare, comincia a fare. Poi io la collezione di fumetti, Lego, maglie di calcio più grande d'Italia, e quindi spesso l'abducco e ti faccio vedere la collezione delle farfalle.
1: Ah, nel siamo caso, così ancora.
7: Nel mio caso è una collezione da centinaia di migliaia di euro, quindi parliamo della collezione grossa.
1: Ma di Lego? Grande. Di Lego?
7: Di Lego, sì, tutti i Lego imbustati, assolutamente mai aperti. Maglie di calcio, Maradona, Cristiano Ronaldo, cioè tante cose, insomma. Dai.
0: Sì. Senti, ma perché San Giorgio?
7: Sì.
0: Perché San Giorgio?
7: San Giorgio perché appunto dai fumetti
0: ho
7: avuto un periodo della mia vita un po' problematico, sono successe delle cose brutte e la lettura del fumetto Lazarus Led mi ha tenuto un po' a galla. Praticamente c'era San Giorgio che era il protagonista principale, quindi sono cristiano, insomma, credente.
0: Sì.
7: E San Giorgio è il simbolo della lotta del bene contro il male.
0: Certo, come no, quello sicuramente. Perfetto, anche se io penso che tu abbia una devozione verso un'altra divinità maggiormente.
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
9: Ehi Google, cerca categoria porno bus giapponesi. No, vabbè, questo mi ha aperto un mondo. Mi mancava, l'avevo viste tutte le categorie tranne questa, grande Cristian.
10: Ma ci sei andato con l'autobus giapponese al corso di yoga?
11: Cristian, c'ho i miei stessi gusti.
12: Oh, ma andavate trovata a questo.
13: Oh, Cristian, 53 anni, la schiena tatuata, tutto quattone, che va a fa yoga per passurà. Ma pure a Chakit la dà.
14: Cinque parole, quattro parolacce, ma chi è chiappa? Cristian, una parola sola, professionista serissimo.
9: Cristian, ridendo e scherzando, te stimo.
15: Se va sempre peggio, se va sempre peggio.
16: Non so voi, ma io ci avrei messo la testa sul ciocco con una ronca ammaccata a farmela tagliare se il dottor Cristian non sparava una perla di saggista.
1: Ma è ovvio, ma sarà capito da subito.
0: Iliana Caselli, gentilmente mi ha controllato questa cosa dei pullman giapponesi.
17: Confermo la presenza di porno giapponesi nei bus.
1: La categoria bus giapponesi.
17: Bus giapponesi.
1: Che categoria è?
17: Praticamente c'è questo approccio da parte di persone con ragazze in questo caso. Sì. Niente, ci stanno e poi cominciano a usare anche il palo in modo creativo.
1: Ah, i pali, quelli per
0: quelli
1: per mantenersi. Sì.
17: Beh, e quindi parte.
0: Dopo ditemi che in questo programma non si imparano cose nuove ogni giorno, ragazzi. Ogni giorno. La saggezza qui aumenta, signore e signori.

0: Sono le 18:17 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Tutti in Giappone, la la la la la la.

0: Ragazzi, io sono un autista di Pullman, mi propongo per fare la stessa categoria qui in Italia. E i Pullman hanno i pali, non lo so, contattatemi.
1: Categoria autobus italiani, chissà che verrebbe fuori.
2: Comunque io sono arrivato dopo, avevo capito buste cinesi. Beh, vabbè, sono busti.
1: Ma magari cercando ci sarà pure quello, figurati.
3: E buste di cioè nel senso.
1: Perché piace? So già.
3: Sì, magari no, dice a me piacciono le brutte, io c'ho quel caro amico che abbiamo anche in comune, che c'ha, lui c'ha i momenti, c'ha i periodi, è periodo mamme, cioè nel senso stava al parco, vedeva le mamme col passeggino, sì, perché dice che la mamma che va a giro col passeggino sta leggermente ricurva verso avanti, quindi c'è un po' di posa, capito, un po' di pendenza.
1: Ma a quale parco va?
3: Al parco, dove vanno tutte, e quindi passeggiare, c'è il momento mamme, momento, lui dice momento ciccione, diciamo un momento quello un po' più in carne,
1: sovrappeso,
3: molto sovrappeso,
1: piazza,
3: ma scherzi, poi sono momenti.
1: Vabbè, ma sono fantasie, sono guilty pleasure,
3: ecco qua, mancava
1: anche quello della famosa
3: chi?
1: La pioggia dorata.
3: Vabbè, adesso no, mamma mia. Allora, comunque, diamo una risposta anche a quella ragazza che si lamentava per lo yoga, che non diceva nessuno.
1: Sì, veramente.
3: È arrivata una risposta che può essere motivazionale. E per tutti quelli che non ce la fanno con un'attività. Forza, ragazzi, tenete duro.
4: Tieni dura, tieni dura. Io ho tenuto sempre dura.
3: Ci credo.
4: Ancora non è morbido. Ancora non è morbido. Quando sarà? Beh, nessuno lo sa.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
6: Ciao a tutte e tutti e tutto.
5: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
7: Radio Globo.
5: Radio Globo.
7: Promotion.
8: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and day care d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
15: .it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta

0: Buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
4: Tutto bloccato. Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura.
6: Magi Auto. Auto.
5: Dove l'auto è magia.
7: Bello accendere alle 18:21 e sentire momento ciccione e pioggia dorata. Molto bene.
8: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
9: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
10: Mamma mia come parla bene Roberta.
11: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
12: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
13: Vogliamo ritornare al coccodrillo di Pistoia per uscire dal pantano.
14: I temi di queste settimane.
13: Ecco.
14: Potrebbe esserci comunque il coccodrillo a Pistoia.
13: No, è tutto vero, adesso magari qualcuno si è collegato appunto adesso, come la signorina qua di prima. Che
14: c'è,
13: dice.
14: C'è questa voce che nel laghetto artificiale di un vivaio ci sarebbe un coccodrillo, qualcuno l'ha visto, ha messo in giro la voce. No, perché non è che, è ovvio che non è che, che nasce e cresce un coccodrillo a Pistoia, ma sai il mercato clandestino, no, di animali esotici, magari quelli l'hanno schiaffato nel laghetto artificiale e qualcuno lo ha beccato, va a capire.
13: Anche perché la generazione spontanea l'abbiamo superata con Francesco Redi nel 700, quindi insomma. Allora, attenzione, 18:26, sento sbracciare, anzi vedo sbracciare. Che succede, Caselli?
15: Ho delle domande.
13: Sì. Mancavano, guarda, il lunedì un po' di domande, capirai.

0: Vai con l'assolo, vai con l'assolo.
1: Sempre di più, bravo. Un po' sfiatato, ma comunque bene.
0: Guarda, veramente come fossi normale. Allora, Ileana Caselli, domande, ti sei posta delle domande
1: sì,
0: nel weekend?
1: Un sacco, soprattutto sulle ferie, no? Ah, perché si dice, praticamente, dice giorni feriali.
0: Sì.
1: Però le ferie sono quelle in cui stai a casa, invece i giorni feriali sono quelli in cui lavori.
0: Cioè tu dici feriali, però poi quando ci sono le ferie è una festa.
1: È una festa in teoria. Quindi, però invece poi feriale è invece dice...
0: Cioè uno dovrebbe dire adesso mi prendo una settimana di feste.
1: Certo.
0: Non una settimana di ferie.
1: Esatto.
2: Perché se il feriale si lavora, se ti prendi le ferie, secondo il tuo ragionamento dovresti lavorare proprio i giorni delle ferie.
1: Oppure è un giorno feriale, a posto, sto a casa. Quindi tipo tutta la settimana. No, è male come.
2: Questi suoi ragionamenti vogliono un po' cambiare il mondo.
1: Sì.
0: Ma
1: no?
0: Io credo che comunque siano delle domande spontanee che vengono fuori e sicuramente abbiamo noi una platea all'ascolto che saprà sicuramente darti la risposta giusta.
1: Speriamo. Poi stavo anche pensando a un'altra cosa, effettivamente, perché allora, si dice osso duro.
2: Sì.
1: Si dice osso duro, però come se. Che

0: che ne sai tu della differenza della durezza dei vari ossi, no?
1: No, cioè, aspetta, allora tu dici, si dice osso duro, ma no, la traduzione, no, certo, ogni tanto l'osso duro è riferito a una persona,
0: a una persona che è tosta, tosta.
2: Quello è un osso, è un osso duro. È cioè una persona che non, insomma, non la sposti di una virgola,
1: non molla.
0: Ma tu, uno lo dice come se sapesse, avesse la percezione della durezza dei delle varie tipologie di ossa, che sei un sommelier. Vabbè, di ossa
2: in generale è duro,
1: le degustazioni,
0: hai capito?
1: No, però ha ragione, perché non è, potresti dire, siccome le ossa sono dure,
0: tutte,
1: no?
0: Dure.
1: Potresti dire quello è un osso,
0: è un osso
1: anche, osso
2: perché,
1: duro.
2: Anche perché non è che esiste un osso morbido,
1: un osso moscio.
0: Poi mi è venuto in mente l'osso sacro, anche perché quello è speciale, che c'ha, è dotato di investito di funzioni più, non lo so, no? Perché?
1: Quello è una divinità, quello sacro, capisci?
2: Infatti quello quando te lo rompi
0: tocchi il cielo col paradiso,
2: certo,
1: sì. Guarda, ti assicuro che anche con la tibia non giochi, il collegamento con il divino scatta immediatamente, una sorta di scala verso l'alto.
2: Non parlare del mignolo del piede.
1: Quello è una sorta di rosario, cioè nel senso, sì, ti mette proprio la preghierina, siccome accade anche più spesso, perché in genere non te lo rompi, però l'urto insomma fa male. Quindi torniamo, osso sacro che non abbiamo mai visto dentro, che ne so, un tabernacolo, cioè no, uno non è che c'ha a casa un tempietto con dentro un osso sacro.
0: No. Sarebbe carino,
2: sono,
0: però
2: le reliquie, però sono altri tipi di osso, vabbè,
1: sarebbe carino.
0: Che poi è un osso importante. Tante, oltretutto sta giù, no?
2: Sì.
0: Cioè, nel senso, sta vicino al sedere.
2: Quindi, sì,
0: perché
2: adesso non andiamo.
0: Perché dobbiamo. Proprio quello è l'osso sacro,
1: perché
0: no?
1: Perché è sacro quello, esatto, e non la prima vertebra qua su attaccata alla testa, al cranio.
0: È che comunque la testa, no? Ragionamenti come questi meritano anche un certo supporto, e aveva più senso chiamare quello osso sacro, tipo.
3: Ma mi prendo le ferie, Elia, e mi prendo le ferie significa mi prendo i giorni feriali.
1: Attenzione, questa potrebbe essere un'interpretazione.
4: Ferie deriva dal latino, che significa quando cazzo arrivano.
1: Ah, ecco, questa è la vera traduzione.
2: Sì, devo dire, sì.
4: Osso sacro perché sta subito sopra il profano.
1: Ah, attenzione. Quindi sacro e profano.
0: Sì, bello.
2: Comunque veramente ci regalano dei ragionamenti incredibili.
1: O anche profondo e profano, E lì potrebbe lo stesso coincidere.
0: Sì, ci sta, perché è coerente effettivamente con la profondità.
1: E lei mi esaurisce le sue domande qui.
0: Sì, vabbè, poi avevo tutto un ragionamento anche sul far lavorare i bambini, perché secondo me il lavoro minorile era, diciamo, perché viene così tanto denigrato? No, cioè, allora... Adesso così, una teoria, sì, ok. Vogliamo parlare di teorie, no? Divisione del lavoro, faccio Adam Smith. Allora, secondo me dovremmo far lavorare i bambini.
1: Sì.
0: Perché comunque si irrobustiscono, hanno tanta energia.
1: Si responsabilizzano anche.
0: Anche, certo, e poi tirano, cioè, insomma, no? Sì, hanno le manine, sono veloci, si affaticano.
1: Ma ragionano così nel Chad.
2: veramente.
1: Per prendere i materiali, tra l'altro, per fare lo smartphone, pensateci sempre che tutti questi materiali qua dentro sono tirati fuori dalle cave dai bambini.
0: Guarda che efficienza, però sono ben belli. Vabbè, comunque, ma facciamo lavorare i bambini fino tipo a, che ne so, 25 anni. Li facciamo crescere.
1: Che non sono più bambini,
0: no,
1: però,
0: non sono
1: vabbè,
0: più
1: bambini, okay.
0: Però sono cresciuti, okay.
1: Con il lavoro.
0: Da lì, dai 25 anni in poi, studiamo. Cioè, gli adulti si danno allo studio, iniziano a andare a scuola, all'università,
1: sì.
0: Così. Hai una certa età pensionabile, tipo 50-60, vabbè, facciamo 50-60 anni. Da lì in poi tu dirigi le aziende, perché chiaramente se fai lavorare i bambini, chi è che gli dice cosa fare? Un anziano che ha studiato. Quindi, capito, lui ha studiato, ha già lavorato, è perfetto per dire ai ragazzetti cosa, cioè, insomma, certo. Dirigerli un attimo.
2: Quindi,
0: questi...
2: fino a 25 anni un mondo da analfabeti,
0: però ti sanno fare, capite? Sanno operare col calcestruzzo.
1: Ma tanto, poi... ma poi che ce fai? Se vai a vedere, no? Adesso che qualcuno all'ascolto mi sappia qualche poesia a memoria, oppure
0: la dimentichi tanto.
1: O ha studiato matematica, che poi non userà mai, cioè tanto c'hai calcolatrici, c'hai roba del genere. Ma che ce fai? Ma la scuola
0: niente.
1: Io la chiuderei domani, guarda.
0: Sono d'accordo.
1: A lavorare subito, da piccoli.
0: Poi comunque
1: nei campi.
0: Sì.
1: Nei campi! Si lamentava quello prima, dicevano. No, perché sennò devi prendere gli immigrati. Ma sì, quali immigrati? Volto. Immigrati a casa vostra, non ci venite più qua, che tanto ci sono i bambini. Ecco. Yeah.
5: Io ti giuro che quando tu vai dietro a lei arriviamo a un livello di follia in questo studio che mi spaventa. Guarda, che io me ne andrei mo.
1: È tutto fantastico.

0: qua, qua dentro, sono tirati fuori dalle cave dai bambini.
1: Guarda che efficienza, però sono ben belli. Vabbè, comunque, ma... facciamo lavorare i bambini fino tipo a, che ne so, 25 anni. Li facciamo crescere.
0: Che non sono più bambini, no, però,
1: non sono
0: vabbè,
1: più
0: bambini, okay.
1: Però sono cresciuti, okay.
0: Con il lavoro.
1: Da lì, dai 25 anni in poi, studiamo. Cioè, gli adulti si danno allo studio, iniziano a andare a scuola, all'università, sì. Così. Hai una certa età pensionabile, tipo 50-60, vabbè, facciamo 50-60 anni. Da lì in poi tu dirigi le aziende, perché chiaramente se fai lavorare i bambini, chi è che gli dice cosa fare? Un anziano che ha studiato.
2: Iniziamo ad armare i camion! Dai,
3: esomai! Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
2: Andiamo, Dredi!
4: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Ma perché io quando sento la Caselli che fa sti ragionamenti me la immagino tipo con i rasta, col cannone in bocca,
0: ma...
6: con tutti i vestiti diversi, di colori diversi,
7: tutto.
6: I piedi sporchi, luridi, neri, ma... sbragata tipo su un'amaca.
8: Roberta, non è il titolo di studio che rende istruito o analfabeta una persona, perché sono laureati che sul lavoro sono veramente pippe e comunque pretendono 3.000 euro al mese perché sono laureati.
1: No, certo.
8: Devo pagare la laurea, pollo.
9: Ma che sa, dai, il lavoro va abolito. I soldi si creano con la carta. Tirano giù le foreste e poi domani a lavorare. Dai, tutti con uno stipendio fisso e basta.
10: Levate gli erbino!
0: Ecco, forse cosa serve la scuola per evitare di dire levate Irvino nel 2026. Forse servirebbe solo a quello, magari poi il vantaggio. Allora, attenzione ragazzi,
11: Comunque ce l'avrei pure io una domanda tossica. Ma perché la molla si chiama molla se poi in realtà è rigida?
12: Certo.
11: Cioè, che senso c'ha?
0: Attenzione, ha ragione.
1: Ma la molla non è rigida.
0: Ma come no?
1: Oh, la molla. La molla bassa.
0: Sì, ma c'ha una sua rigidità, perché se no non.
1: Sì, però rispetto a.
0: Cioè, non è elastico.
1: No, ma rispetto a un'altra cosa di ferro rigida, tipo un chiodo, bullone, la molla è molla apposta, nel senso fa un'oscillazione, un movimento.
0: Non difendere l'indifendibile, si sono sbagliati in antichità, si sono sbagliati.
1: Ma

0: perché, regà, il fuoco di Sant'Antonio, le bolle, perché fuoco di Sant'Antonio?
1: Antonio,
2: vedi, non lo so, dovremmo un po' andare a fare l'esegesi di questo momento che magari ha riguardato la vita di Sant'Antonio, non lo sappiamo.
3: Allora, aspetta, che questa mezza che la sapevo. Fuoco, perché credo che sia dovuto.
2: È uno sfogo,
3: che si collega.
2: Tutto rosso,
3: esatto,
2: si dà questa sensazione di bruciore terribile, tra l'altro.
3: E Sant'Antonio dovrebbe essere, tra l'altro, non Sant'Antonio di Padova, che è quello che si festeggia il 13 giugno, ma Sant'Antonio Abate, quello del 17 di gennaio, quello degli animali, no? Che ci porti gli animali per le benedizioni.
2: Quello che benedice gli animali.
3: E quello
2: ha a che fare con incendio?
3: No, credo che sia semplicemente era il santo per quel tipo di malattia.
2: Ma dai.
3: No, magari sto di una cretinata.
2: Il santo dei pompieri.
3: E va

0: sera adesso.
1: Guarda un po', se no dopo diamo le cose sbagliate.
0: Allora dai, lo cerco. Cercarlo, dai.
1: Cerca un po'.
0: Secondo.
1: Dai. Sì, ma dai.
0: Fuoco, oh, eccolo, eccolo.
1: È sempre la freccia, è velocissima.
0: Il fuoco richiama l'intenso bruciore, le dolorose eruzioni cutanee che provoca la malattia. Sant'Antonio deriva dall'antica tradizione di invocare Sant'Antonio Abate per guarire da questa infezione.
1: Esatto.
0: Un tempo misterioso e incurabile. Quindi, se un tempo ti veniva questo sfogo, tu ti appellavi a Sant'Antonio Abate. E quindi da lì il fuoco di Sant'Antonio.
1: Guarda un po' di dov'era Sant'Antonio Abate.

0: dove è? Di dove è?
1: Ma basta che scrivi,
0: è nato a Coma, un villaggio dell'antico Egitto vicino a Eracleopoli, nel basso Egitto.
1: Ah, davvero?
0: Sì, intorno al 251 dopo Cristo.
1: Dopo Cristo, certo. Benissimo.
2: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
3: Oh, lasciatemi perdere i caselli, eh.
2: Radio Globo Meteo.
4: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di martedì l'anticiclone africano tenderà di irrobustirsi sull'Italia. Sul Lazio sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, solo con lievi velature di passaggio. Caldo intenso ed afoso e valori più elevati si registreranno nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi. Venti moderati nel corso del pomeriggio nell'entroterra, un po' più di vento invece si farà sentire sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
8: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
16: Dentro la città, fuori dal mondo!
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma! Io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Tutto bloccato.
17: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Comunque poi dopo ci ragioni, capito? Continui a ragionarci anche, anche fuori onda, no? Ma perché questo dice così?
2: Sì. Ti incastri su tutto.
1: Ad esempio questa, no? Adesso stavamo così parlando tra di noi, dicevamo, ma perché buio pesto?
2: Se il pesto è verde, perché si dice buio pesto?
1: Ma forse già ci avevamo ragionato pure già sopra.
2: Forse perché pesto, non lo so, una cosa di pestata, che comunque una volta pestata si annerisce del nera.
1: Se ti pestano di botte sugli occhi,
2: nero.
1: Non ci vedi più.
2: Forse per quello.
1: E quindi...
2: Però detta così, buio pesto, io penso al verde.
1: Oppure il pesto non quello genovese che è verde, ma quello tipo siciliana che è fatto con...
2: Che è fatto quello siciliana?
1: Con la melanzana.
2: Ah sì?
1: Non mi ricordo.
2: Non lo conosco.
1: Ma sto mischiando la pasta alla norma, magari. Esatto. Fate che c'ho una fame.
2: Mi metto non me lo dire.
1: A chiacchierare. Oh, hai sentito invece, alleggeriamo i toni, assolutamente. Hai sentito di quel bambino caruccio che è diventato l'eroe?
2: Carino.
1: Sentilo.
3: Io ero nell'acqua. Ho visto tipo quella granata, pensavo che era una pallina, l'ho presa e mamma ha detto, ma quella è una granata, e ha chiamato i bagnini, poi la polizia, mi sento un piccolo supereroe.
4: Matteo oggi si sente un supereroe, la mamma ed il nonno invece si sentono davvero fortunati considerando il rischio corso. È stato proprio il piccolo, appena 7 anni e frequentatore della spiaggia dell'Idomercatello in via Leocosi a Salerno, a trovare ieri in acqua l'ordigno bellico che in un primo momento ha spaventato i bagnanti e fatto scattare l'immediata macchina dei soccorsi.
1: Allora, a parte che la madre, insomma, abbastanza esperta, cioè di dire subito no,
2: quella, sembra che ci ha messa lei.
1: No, quella è una granata. E vabbè, ci può stare il bambino che vede una cosetta per terra e dice questa è una palla.
2: Certo.
1: Invece è una granata. Tra l'altro sarebbe da imbastire anche una domanda tossica. Perché granata che non ha, cioè non è che ha quel colore, non ha quel colore. Perché granata sia un colore che è anche una bomba?
2: Quello rosso.
1: Perché questo, ma adesso non lo sappiamo. Però, ecco, vedi, questo adesso sta lì, si sente il supereroe.
2: Tra l'altro no, fortunatissimo, perché insomma quelle sono cose pericolose. Però vedi l'ingenuità dei bambini a volte, no? Lui si è avvicinato pensando fosse una pallina, una cosa con cui giocare, e si è ritrovato un ordigno bellico in mano.
1: Pensa se fosse esploso.
2: Madonna, era una tragedia.
1: Tipo Gli Intoccabili, non so se l'avete mai visto, il film che quella bambina esce con la valigetta. No. Signore, la sua valigetta.
2: Tragedia.
1: Esplode in mano.
2: Ma
1: che tragedia, è un film.
2: Vabbè, però
1: un film di mafia, di gangster. E quindi, comunque, adesso questo ce lo scorderemo subito tra qualche giorno. Nessuno si ricorderà di questo bambino.
2: No,
1: però c'ha il suo piccolo momento di
2: fama, no?
1: Di fama, di gloria.
2: Lui
1: sì.
2: Se lo ricorderà tutta la vita. Perché,
1: certo. Non sai chi so io.
2: Capito.
1: So il piccolo supereroe.
2: Anche perché quando fai le cose da bambino, appunto, soprattutto, vabbè, questa è una cosa eclatante, però quante volte anche sono successe cose in famiglia, che hai fatto una cosa, no? E che tutta la famiglia si ricorda e ti
1: e magari,
2: appiccica l'etichetta per tutta la vita, dice tu sei quello che quel giorno...
1: Sì. O nel quartiere, magari quello che hai fatto qualcosa cioè ognuno la sua piccola cosa l'ha messa là. Io appunto l'ho già detto un sacco di volte, adesso vedrai, manderà il messaggio, allora mettere nella top 5, no, però per me a 10 anni quella cosa di lettera a un iracheno che è andata su Famiglia Cristiana,
2: certo.
1: Ero il classico bambino, hai visto? No, non sono preso la mia lettera,
2: certo.
1: Famiglia Cristiana,
2: certo, ognuno ha dei momenti. Io avevo mio cugino che faceva le sfilate, ad esempio, da bambino, era bellissimo. E una volta ne fece una per Valentino.
1: Ma dai.
2: E ancora oggi diciamo, ma ti ricordi quando hai fatto la sfilata per Valentino? O chi se la ricorda più questa sfilata, no? Delle persone, della moda. Nessuno, lui e noi in famiglia ancora ce lo ricordiamo.
1: Certo, oppure a volte anche meno, nel senso, sei andato al telegiornale, t'hanno intervistato per un servizio. No, ma c'è qualcuno che magari non ha fatto mai, non ha recitato mai, che ne so, manco una frase, manco mi illumino di mezzo.
2: Certo.
1: E allora quel giorno dice, non paga. Avevano intervistato il TG3, sono andato in diretta. Oh, ma che? Dai, sentiamo se c'è qualcuno che ha avuto il suo piccolo.
2: I famosi 15 minuti di celebrità.
1: Ma anche 15 secondi potrebbe essere sufficiente, immaginando il tenore o il grande bagaglio dei nostri amici, la nostra comitiva. Quindi tutto bloccato.

0: Ma Roberto, io mi sto preoccupando, non è che niente ti sta a fare un po' troppe serate con Liana Caselli, no? Con no. Questi fumi di pensieri, cioè, io mi sto a preoccupare. Traffic News.
1: Da M.A. si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
2: Traffic News. Adesso gli aggiornamenti sul traffico, che è intenso sul raccordo anulare. Ci sono code a tratti lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria, più avanti tra Nomentana e lo svincolo per la A24 in esterna dalla Roma Fiumicino alla via Anagnina. È trafficata anche la tangenziale est con code nelle due direzioni da Corso di Francia alla Salaria. Per il trasporto pubblico, per un incendio, servizio ferroviario sospeso sulla Roma Sulmona Pescara fra Tor Sapienza e Lunghezza. E inoltre sulla linea Roma Ostiense e Vigna Clara è sospesa la circolazione dei treni nei pressi di Vigna Clara per il danneggiamento dell'infrastruttura. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Punto it.
4: Radio Globo. Ammazza che puntualità!
5: Roberti Marchetti,
4: dai! Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Marchetti, la granata, perché le granate, praticamente ripreso dal frutto, no? È che quando esplode volano mille schegge.
2: Ah,
3: pensa te.
2: Capito, bella come immagine, cioè brutto, orribile, però ho capito adesso il senso.
3: Ma magari se l'ha inventata, magari. Però no, credibile. Vabbè ragazzi, ci dobbiamo lasciare, ma a questo punto io, no? Ce la metterei comunque. Il salutino ce lo metterei. Ah, aspetta, che ci abbiamo gente al telefono.
2: Sì, c'è una telefonata.
3: Vabbè. Paolo.
9: Buonasera.
2: Ciao,
9: buonasera.
2: Vai.
9: Dai. Io ho avuto i miei, diciamo, due minuti di gloria, non da supereroi ma di gloria, perché facevo il barman quando era appena iniziato il Fiesta alle Capannelle.
2: Sì.
9: E sono stato intervistato mentre preparavo un cocktail dal TG1.
2: Ah, ok. Che cocktail preparavi?
9: Semplice Cuba Libre.
2: Ah, beh, certo, al Fiesta al Cuba Libre. Te la sei rivenduta? Ancora te la rivendi con gli amici, sta intervista, Paolo?
9: Sì, perché poi praticamente è passato sulla divulgazione.
3: Sì, ma si sente malissimo. Sì. Mannaggia te, veramente se lavorai per i telefoni. Mauro, vai!
10: Eccomi.
3: Sì.
10: Volevo risollevare un pochettino il programma, ma sono arrivato troppo tardi, purtroppo.
3: Che succede?
10: Pochi minuti.
3: Perché?
10: Sono l'autista di Pullman che voleva correre la lap dance sul Pullman italiano invece che giapponese.
2: Per quella nuova categoria che ci ha suggerito Christian, l'ascoltatore che ci aveva chiamato.
3: Sì.
10: Vabbè, a parte gli scherzi, insomma, volevo ringraziarvi per tutto quello che fate, perché siete veramente molto importanti per tutti noi, per tutta questa comitiva.
3: Ma Mauro, grazie.
2: Grazie.
3: Adesso così mi arrivi a bomba.
2: Del lunedì già commossi.
3: Adesso stanco.
10: Mi tenete veramente compagnia, perché sono veramente una persona sola. In tutti i miei viaggi che faccio aspetto sempre il morning show la mattina e Tutto Bloccato la sera. E senza di voi veramente siete veramente importanti per me e per tanti altri come me e come tutti quanti che ti ascoltano.
3: Perfetto.
10: Grazie ragazzi.
3: Grazie a te, Mauro.
2: Veramente. Anche perché vedi, allora dà un senso a tutto quello che facciamo.
3: A sto punto Marco Casamonica non lo metto.
2: No, perché veramente.
3: Dai, oggi la chiudiamo così.
2: Ciao
3: a tutti.
6: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
12: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
6: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
13: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
14: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
15: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
16: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
17: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
16: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
17: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
16: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
17: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
16: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
17: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
18: Chuck, motore, azione!
19: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
20: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
19: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
21: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
22: E usata da 0100.
21: Assistenza e ricambi da 0100.
22: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
21: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
22: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
21: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
22: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
21: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
22: Gruppo 0100.it.
23: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
24: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su Autoroyal Company. Kia.it.
25: 19 e 3 minuti ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
26: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
25: Tipo?
26: Tipo trovare l'auto giusta.
25: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
26: Perché?
25: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
26: Fermo,
25: elettriche.
26: Fermo, che sto iniziando a sudare.
27: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
25: Allora, se ripenso dove ero in onda 24 ore fa, mi sale un magone, ragazzi. 19:03 minuti, lunedì 13 di luglio. Io sono

0: colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella.
1: Globo TV.
0: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Lucky Chance, Stone and Dance.
1: Vabbè raga, ma che ve lo dico a fare, era il 2013. Radio Globo.
2: Raffica da traffico,
1: come sempre a quest'ora sulla radio, che sono solo le migliori. 393-777-7172. Insomma, com'è messa la strada che state percorrendo? È percorribile oppure siete veramente fermi, impantanati, bloccati? 393-777-7172. Innanzitutto vogliamo saperlo, più che altro per aggiornare anche gli altri e soprattutto per sapere tra quanto voi, povere anime sperse, arriverete a casa. 393-777-7172

0: localizzazione, location Zerb su Radio Globo.
1: A Tommy, oggi sono uscito tardissimo dal lavoro e manco tutto bloccato, ho sentito. Però sono arrivato subito a casa, ci ho messo solo 20 minuti.
0: Mamma mia,
1: che bello, non mi pare vero.
2: Allora Tommaso, Salaria, sì. Direzione fuori Roma, subito dopo la tangenziale, altezza Mercedes. Ci sono 300 metri di corsia chiusa per un incidente. Corsia a destra, quindi tutti sul sorpasso. C'è il traffico che si ripercuote sulla Salaria fino a Billata, fino a tangenziale, è un po' un casino, direzione fuori Roma.
0: Vabbè, mi pare di aver capito che comunque siete lì, c'è chi se la cilla che ci ha messo solo 20 minuti per tornare a casa e ovviamente continuerà ad ascoltarci tramite applicazione oppure Alexa o Google Home e via dicendo, e altri invece ancora lì, lottatori nel traffico.
3: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
12: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Essere in auto, state superando i limiti di velocità e la vostra auto decide autonomamente di frenare, ridurre la velocità entro il

Thunder alle 19:27, magari molti di voi sono già arrivati a casa, altri invece stanno tornando, non vedono l'ora di aprire la serratura e basta, chiudere con questo lunedì.

0: proposta, nuova idea che sta arrivando dall'Unione Europea di rendere obbligatorio un aggeggio, chiamiamolo così per non entrare troppo in situazioni tecniche, che è capace di ridurre autonomamente la velocità dell'auto, in modo che se vai praticamente oltre i limiti, che cosa succede? Rallenta o, per esempio, in molti casi emette un segnale acustico. So che questa cosa del segnale acustico è stata già messa nelle auto che sono state prodotte e matricolate dopo il 2024, però vogliono proprio passare così all'azione. Sapete che c'è? Basta, adesso vogliamo assolutamente ridurre la velocità.
1: La mia auto fa esattamente questo: se gli imposti l'automatismo, leggi i cartelli del limite, inchioda quella velocità, inchioda, rallenta la velocità. Solo se in città tra 50 e 30 è semplicemente impossibile, si incastra, e quindi lo devo eliminare la funzionalità, non la uso mai.
0: Ma a voi sembra una cosa utile questa? Summer!

0: dal 2017 su Radio Globo. Summertime in questo praticamente lunedì 13, però 19.34, un lunedì che ci vede dopo un fine settimana praticamente protagonisti a Santa Severa, e devo dire che per i corridoi si respira ancora quell'aria, quella tristezza. Poi arrivano anche delle notizie stamattina. La prima notizia che ho letto è quella di Sam Neill, che è stato un attore famosissimo, l'abbiamo sicuramente visto nei panni di Alan Grant, e tra pochissimo ne parleremo ovviamente qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: E te lo voglio dire.
12: Cosa?
11: E te lo voglio dire.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio dire. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: 19.38 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Tra pochissimo parleremo di Sam Neill, questo artista che praticamente ci ha lasciato.

0: Sound Fest sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Insomma, raga, oggi ci ha lasciato Sam Neill, che sicuramente molti ricorderanno per Alan Grant in...
1: Professor Grant, mia cara professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park.
0: Che spettacolo! Ed ero lì che pensavo, sì, dispiace, però personaggi come i suoi sicuramente resteranno per sempre. E quindi perché non parlare anche di rewatch, ovvero quei film che guardi, riguardi, non ti stanchi mai. Per esempio, nel mio caso, Jurassic Park 1, Jurassic Park 3 e perché no, anche Jurassic World, soprattutto quando c'è la scena di lei che viene inzuppata e mangiata poi dal megalodonte. Film che rivedete con molto piacere, ne parliamo alla Globo.

0: film di Wes Anderson, visto che praticamente stiamo parlando dei film che vorremmo assolutamente rivedere o che comunque non ci stanchiamo mai di vedere. Madame, mamma non mamma, questa è Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
2: Ben trovati al Lido di Ostia, chiusa per incidente via Tancredi Chiaraluce, altezza via della Martinica, in direzione di via del Ponte di Torboacciana. Ci spostiamo sul raccordo anulare, dove il traffico intenso sta provocando code lungo la carreggiata interna tra Flamini e Salaria. Regolare il traffico lungo tutta la carreggiata esterna. Trafficata la tangenziale est, code nelle due direzioni, da Corso di Francia alla Salaria. La via Salaria resta chiusa fino al 18 di luglio, all'altezza della motorizzazione civile, in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia. Traffico deviato sulle rampe laterali. Al momento si registrano code nei due sensi di marcia e sempre sulla Salaria file per incidente nei pressi della tangenziale est in uscita da Roma. Radio
3: Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: Wake up! Good morning,
11: the morning show.
12: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiede il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
14: On Radio Globo.
10: Sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
16: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
17: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
18: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
19: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
20: Quest'estate cambia marcia con l'usato Autoequip.
21: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
20: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
21: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
20: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
21: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
20: Ti aspettiamo da Autoequip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
21: Scopri di più su gruppo autoequip.com.
22: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.
0: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: 19.59 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
24: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
23: Tipo?
24: Tipo trovare l'auto giusta.
23: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
24: Perché?
23: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
24: fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Eccolo qua nella seconda ora, in questo lunedì sera fino alle 23 sulla radio, che sono solo le migliori. Si riparte con Olivia Rodrigo, questo è Drop Dead.

questa è Radio Globo. Radio Globo. Raga, ma quanto è bella questa notizia di questo rullino fotografico che è stato ritrovato. Pensate che questo rullino era del 1986 ed è stato ritrovato per caso da un geologo e un climber, praticamente di quelli che si arrampicano su corda dalle parti di Frassassi. Questo Lorenzo Rossetti era riuscito quindi a trovare questo rullino fotografico e ha detto: ma sai che c'è? Visto che è qui un po' arrugginito, quasi quasi lo mando a sviluppare. E ha ricostruito in parte le fotografie con l'intelligenza artificiale e poi c'è stato un tantam mediatico, finché la moglie dell'alpinista protagonista delle fotografie di questo rullino, che è morto ahimè nel 1999, ha riconosciuto il marito e gli amici mentre si arrampicavano, quindi compagni di cordata. E secondo me è una bella notizia, anche perché quante volte ci capita di perdere qualcosa e dire: ma chissà che fine ha fatto. Per esempio, ogni tanto, e poi anche nella giornata di ieri, stavo pensando a una maschera che mi era stata regalata e che persi anni e anni fa. Chissà se qualcuno ha ritrovato quella maschera da sub che avevo. Voi avete perso qualcosa? Magari vediamo un attimo, qualcuno riuscirà a trovarlo. Ovviamente se avete perso la dignità non possiamo fare nulla.

Machine con la collaborazione di The Magician. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo alle 20:15. Mentre intanto siamo per riascoltare quello che è successo questa mattina nel Morning Show, e noi intanto parliamo di questo rullino.

0: o addirittura delle conchiglie. Sapete che è vietato, e infatti ne hanno parlato anche questa mattina nel Morning Show, e tra pochissimo ne parleremo anche qua.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno, e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali, e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti, per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
2: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità, e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: 20 e 19 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Uscita da pochissimo con un nuovissimo album, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter.

0: mattina nel Morning Show.
1: Invece, ragazzi, sta facendo parlare moltissimo la notizia di questa sabbia, la sabbia della Sardegna, che è stata rubata praticamente 50 anni fa.
2: Sì.
1: Allora, 40 kg di sabbia riportati dalla figlia in Sardegna per riconsegnarli al territorio. Ecco, questo si era rubato negli anni 70, 40 kg di sabbia, ok? Il problema, la domanda che tutti quanti stanno, ma che ci devi fare con 40 kg di sabbia, ragazzi?
3: Metti che hai il tuo terrazzino dove vuoi fare l'aiuola stile sardo.
4: Qui c'è stato il caso specifico, era un giardino zen. La mamma aveva fatto un giardino zen. Quando la mamma è venuta meno, ovviamente, come stiamo vedendo nelle immagini, canale 91, sempre il digitale, l'ha riportata lì. Il sindaco, talmente contento, ha detto: speriamo sia un esempio anche per gli altri, perché sembra che c'è già.
1: Come un esempio per gli altri.
4: Io per esempio pensavo a quella spiaggia in Sardegna, che era quella rosa che si rubavano.
1: Scusatemi, è segno di rispetto. Segno di rispetto non la prendevi. Non è che vai a
2: fare. Lo so, ma era 50 anni fa.
3: Quando l'ha fatto lei non era in essere questo divieto.
4: Poi è diventato.
3: Quindi l'ha fatto in buona fede.
2: Ma poi anche non si sapeva 50 anni fa quanto è importante tutelare il territorio in questo senso.
4: Stiamo
1: parlando della storia.
2: Beh, insomma, non eravamo così educati a livello ambientale.
4: Anche perché questa si è rubata 40 kg di sabbia.
3: Ragazzi,
4: come sei portata via?
3: Vabbè, ma sono, guarda che sono 20 secchielli, eh. Radio
1: Globo. Anche perché prima c'erano delle cose che facevamo che insomma davamo per scontato. Per esempio, ricordo che mio padre insomma mi raccontava che alcune cartacce venivano tranquillamente lanciate fuori dal finestrino, bottigliette di plastica. Ci sono alcuni atteggiamenti che sono, secondo me, cambiati anche nel tempo. 393

0: Che sono solo le migliori 20 e 32, ancora una buona serata, io sono Tommaso, qua fino alle 11 stiamo parlando un po' di abitudini che sono cambiate con il tempo. State chiedendo perché? Perché abbiamo parlato per esempio della sabbia, la sabbia che è stata portata via in Sardegna riascoltando un piccolo pezzo del Morning Show, e ci siamo resi conto che effettivamente alcune cose che davamo per scontate prima, come per esempio la possibilità di rubare della sabbia da una da una spiaggia, effettivamente potrebbe essere un danno ambientale. Ma quante cose sono cambiate nel tempo, quante nostre abitudini sono cambiate. Per esempio, prima essere vegani, no, veniva vista come una cosa, oh mio Dio, strana, ma che cos'è il veganesimo, cos'è il vegano? Adesso invece è stato un po' più accettato. 20:33, questo è Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di martedì l'anticiclone africano tenderà ad irrobustirsi sull'Italia. Sul Lazio sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, solo con lievi velature di passaggio. Caldo intenso ed afoso e valori più elevati si registreranno nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi. Venti moderati nel corso del pomeriggio nell'entroterra, un po' più di vento invece si farà sentire sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 20:36 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Abbiamo parlato di sabbia, viaggi, ma in quanti hanno ancora paura di prendere l'aereo? E soprattutto, attenzione, se ne sentono di tutti i colori questi aerei.

0: che sono solo le migliori.
1: Radio Globo.
0: Sì, è proprio lei, Radio Globo. Alle 20.43 siete lì che magari state organizzando un viaggio e sbam, vi parlo di incidenti aerei. Ricordate per esempio l'incidente di Air India nel 2025? Ecco, l'unico sopravvissuto era seduto al posto 11A. Mentre invece quello di Ryanair di qualche giorno fa, dove praticamente il passeggero è stato quasi risucchiato fuori, era seduto all'11F, più o meno alla stessa identica posizione. Però stavo dando un'occhiata che per esempio su 50 incidenti che sono avvenuti tra il 1969 e il 2013, la zona più sicura dell'aereo resta le ali e la coda, quindi praticamente più o meno sulla linea 11, quindi 11A, 11F, ed è, c'è maggiore probabilità di sopravvivere soprattutto se si prendono i posti all'interno, quindi non quelli verso il finestrino. Vi ho anche svoltato la serata, visto? Così la prossima volta non dovete imbottirvi di Xanax quando prendete un aereo, eh? Ve l'ho detto io.

0: Jason Derulo, Hit Girl, era il 2011. Ed è proprio una canzone d'estate questa. 20:55, ancora una buona serata. Io sono Tommaso, qua fino alle 23. Insomma, stiamo parlando di aerei. Alzi la mano chi almeno una volta ha provato paura, terrore durante un viaggio. Però vi ho dato anche la possibilità di poter scegliere una fila che è praticamente sicurissima, che è quella che va dall'11A all'11F, tralasciando anche per esempio che c'è maggiore possibilità di sopravvivere se per esempio vi mettete nelle parti centrali dell'aereo, quindi praticamente a ridosso del corridoio centrale. Mi raccomando, non posto finestrino. È sicuramente il ragazzo che è stato risucchiato fuori, quasi risucchiato fuori dall'aereo Ryanair di qualche giorno fa, ne sa qualcosa.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus!
6: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
9: Autoimport, a Roma, dal 1950.
11: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
12: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
16: Ah, e questa è la vista dal finestrino
15: della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Le 20:55 dell'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
18: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
19: Tipo?
18: Tipo trovare l'auto giusta.
19: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
18: Perché?
19: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
18: Fermo,
19: elettriche.
18: Fermo, che sto iniziando a sudare.
20: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM
22: e sul canale 91 del digitale terrestre
23: Globo TV.
0: Arrivati alla terza ora, 20:56. Ancora una buona serata, io sono Tommaso. Dai su, che questo lunedì ci sta scivolando tra le mani. Si riparte dai pinguini tattici nucleari.

i nostri comportamenti, perché se ci sono degli errori che spesso i turisti fanno, è quella di mettere per esempio il formaggio sul pesce, che secondo me è una cosa bruttissima assolutamente da fare, oppure per esempio mangiare in orari decisamente sballati. Mi capitava di vedere, quando facevo il commesso, persone pranzare tra le 11 e mezzogiorno e mezza, o addirittura cenare intorno alle 17:30-19, oppure aspettare il conto al tavolo, piatti italiani che in realtà non esistono, come la Caesar salad. Ma chi si è mai mangiato la Caesar salad, o per esempio le fettuccine all'Alfredo? E un'altra cosa che mi ha sempre ucciso tra i tanti errori è il cappuccino al posto dell'amaro, cioè mangiare, bere il cappuccino a fine pasto. Non so se poi ne ho dimenticata qualcuna per strada, però potete tranquillamente integrarla alla Globo WhatsApp 393 777 7172, perché è arrivata una lista di cose della BBC che ha detto a tutti i ragazzi che stanno per visitare l'Italia: per favore non fate questo, perché ci prendono in giro proprio per questi nostri comportamenti. Vabbè, che poi quando noi andiamo all'estero, mica stinchi de santo,

0: parlando proprio delle scelte che spesso fanno i turisti arrivando proprio qua in Italia e si ritrovano magari persone allibite, perplesse, no? Per esempio, una volta chiesi in un ristorante a Trastevere, perché io sono abituato a mangiare gli spaghetti con il cucchiaio, quindi praticamente faccio una sorta di rotolino con il cucchiaio, insomma, gli spaghetti, e poi li porto in bocca in modo da poter portare anche parte del sugo. E mi è stato detto da un cameriere: ah, ma questa qua è una cosa che spesso fanno i turisti. E invece no, è una cosa che di solito si fa spesso, soprattutto nel sud Italia, mi pare di capire.
1: Allora, io in Toscana ho visto un turista, suppongo tedesco o austriaco, insomma di quelle parti lì, che ha tagliato gli spaghetti, li caricava con l'ausilio del coltello sulla forchetta e se li metteva in bocca tagliati. Ho dovuto chiamare il cameriere per chiedergli se gli poteva portare via il piatto dopo avergli fatto notare questa cosa, e si è messo a ridere pure lui.
0: Cameriere, porti via il piatto a questa persona che non merita assolutamente di mangiare cibo italiano.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Anno Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Tesoro, l'hai sentito?
6: Nah, se sta bene non chiama.
5: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
6: proviamo a sentirlo?
5: Sì, dai.
6: Amore di mamma, come stai? Mangi?
7: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tommy, buonasera. Invece noi questa sera tipico piatto estivo qui a Terracina, pasta che hai lenticchie. Ciao, un abbraccio, Fernando da Terracina.

0: Miley Cyrus, Dua Lipa su Radio Globo. Radio Globo. E questa è la radio che suona solo le migliori. Parliamo di animali. Alzi la mano chi è un animale domestico. Sapete che un lavoratore su due europeo cambierebbe la propria azienda pur di portare al lavoro il proprio animale di compagnia? Pensate, addirittura il 65% in Romania. Quindi sì, uno su due, ma proprio i rumeni sicuramente all'ascolto sono attaccatissimi al proprio animale domestico. Insomma, parliamo proprio delle vostre abitudini. Ma vi immaginate portare il vostro gatto, il vostro cane in ufficio, al lavoro? Magari c'è qualcuno che lavora in un cantiere, oppure per esempio mi capita di vedere tanti animali domestici nei negozi. Vabbè, il negozio, soprattutto se è di proprietà, è più semplice portarlo, mentre invece quando è un open space tipo quello che abbiamo qui in radio, se dovessero esserci più di qualche animale, belli, potrebbe esserci il caos. Parliamone. Favorevoli o contrari al proprio animale domestico in ufficio? Sappiamo che il 50% è favorevole ed è addirittura disposto a cambiare azienda pur di portare il proprio animale in ufficio. 393-777-7172. Adesso, ma che se ride, Machine Gun Kelly. Che te ridi? Questo è Radio Globo.
1: Sounds good. Real good.

0: 2018 sulla radio che suona solo le migliori.
1: Ma stai scherzando? Ovviamente cambierei lavoro anche solo per portarmelo appresso il mio cagnolino, ovviamente.
0: Ma ti pare? Ma poi soprattutto se non dà assolutamente fastidio, perché non portare il proprio animale domestico a lavoro? Certo, poi dipende anche da che colleghi hai, perché per esempio ci sono dei colleghi che potrebbero apprezzare, altri un po' meno. Poi c'è chi mette su tutta la pantomima delle allergie o comunque dei seri problemi personali, che comunque va rispettato. Comunque abbiamo parlato quindi di quello che sta accadendo, ovvero che un italiano, cioè il 50% degli italiani, mentre invece il 65% dei rumeni vuole assolutamente portare il proprio animale domestico al lavoro. E quindi 393-777-7172, siete favorevoli o meno? The Morning Show
2: on Radio Globo. Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo. Reload.
3: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo:
4: un ragionamento ineccepibile.
5: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto: sulla Bibbia. Guarda, c'è uno dei comandamenti, è non desiderare la donna d'altri. E io la volevo rispondere, però pure tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti, che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo. Ma non ho potuto, perché il comandamento è non desiderare la donna d'altri, punto, bene, a sì. Capo. Ho detto: ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna. Sì. E allora forse Dio è donna.
4: Viralissimo. Ed ora una risposta ineccepibile.
6: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
7: Veloce.
4: Viralissimo. Una buona azione.
8: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue.
9: Perché?
8: Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Dove l'hai preso? Perché stai in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione.
9: C'è qualcosa che non va. No.
4: Viralissimo. Cosa succede se metti 4 sosia di Michael Jackson in una stanza?
9: Sentiamo.
10: Bello, stupendo. Bel dialogo.
4: Viralissimo. L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
11: Nice to meet you.
12: Okay.
11: My name is.
12: Okay.
11: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
12: Oh wow.
11: It's live.
12: Okay.
11: It's live.
12: Yes, it's live.
11: Yeah.
12: How excited are you?
11: Yeah.
12: You were so excited, right? Japan,
11: no,
12: right?
11: Excuse me.
12: Okay.
11: I cannot speak English, but.
12: Okay.
11: But. I'm excited!
12: Yeah, baby! Let's go!
11: Japan!
12: Japan, baby!
4: Viralissimo. Pazzie per amore.
13: Hai mai fatto una pazzia per amore?
14: Sì,
13: e quale?
14: 80 euro d'anello. No, 80 euro d'anello, è 100 pure.
4: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
17: Kia. Movement that inspires.
16: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
18: E te lo voglio di.
16: Cosa?
18: E te lo voglio di.
16: Che cosa?
18: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
20: Mamma, io mi annoio.
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
22: Dentro la città, fuori
7: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
0: 21:38, questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Mamma mia, adesso invece arriva una canzone spettacolare, la

anche qua sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora, 21:45, stavo leggendo di quest'uomo di 35 anni che è stato condannato a Torino a 3 anni e 10 mesi per rapina aggravata. Fin qui, insomma, una cosa che può capitare e che capita, ahimè, spesso. Però praticamente lui ha aggredito questi due ventenni, prima con una bottiglia, e ha aizzato contro di loro il proprio cane, Astro, ed è stato considerato dall'accusa una vera e propria arma, ed è stata fatta una perizia proprio sul comportamento dell'animale. E allora mi sono detto, ma mettiamo caso dovesse capitare una cosa del genere, ovvero fare una perizia al mio cane, ok? Cioè, che cosa può diventare? Tipo, per esempio, indifesa aggravata sul divano, oppure per esempio ninne protratte oltre l'orario. Per cosa possiamo mandare in carcere i nostri animali domestici? 393 777 7172, oppure per esempio morsicata di ciabatte fino allo sfinimento, anche questa potrebbe essere. Dai, 393 777 7172.

0: Pitbull, Hotel Room Service sulla radio che suona solo le migliori. Lui che ha organizzato una cosa fighissima, praticamente uno degli incontri più grandi con i calvi, cioè nel senso che hanno indossato delle patch cutanee fingendosi calvi, però voleva tantissimi calvi al suo ultimo concerto. 21.53, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Vi ricordo che nella prossima ora andremo anche a riascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio e riapriremo proprio un argomento che ha avuto tanto successo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
7: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi.
10: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata!
14: Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: Le 21.57 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
14: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
14: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
14: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
14: fermo,
17: elettriche.
14: Fermo, che sto iniziando a sudare.
18: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
22: Mamma mia come scorre sto programma con Tommaso. Dai che stasera non c'è sta nessuno per strada. Tutti fuori, olè!

0: Boulevard on Broken Dreams. Ma sapete in quell'estate che temperatura c'era? Radio Globo. Sentite qua.
1: Le temperature massime registreranno lievi incrementi. I valori saranno compresi fra 26 e 34 gradi. Le minime oscilleranno fra i 13 gradi di Bolzano e i 26 di Reggio Calabria.
0: Avete capito bene. Praticamente durante l'estate del 2004, nel 2003 c'è stata quella più calda in assoluto, a Roma c'erano 31 gradi. Mentre invece mercoledì ci prepareremo a una vera e propria ondata di caldo, perché ci sarà il bollino rosso, non solo a Roma, più o meno nel tutto il centro Italia. Ci sono delle città che verranno comunque colpite un po' di più. Prendi per esempio la città di Firenze, Perugia, poi Bologna, Brescia, Frosinone, Torino e Roma. Tutto questo, insomma, ragazzi, sarà veramente pazzesco, anche perché farà molto molto caldo. Allora facciamo così: si respira o no in questo lunedì sera? Dai, ditemi un po' qual è la temperatura che avete sul vostro cruscotto. 393 777 7172. Più o meno sempre a quest'ora vi chiedo qual è la temperatura, perché mi preparo ad uscire tra meno di un'ora dallo studio.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Solo le migliori. Radio Globo.

0: mia.
1: Come ci si riprende da questa canzone, raga, pazzesca. È stato veramente un tornare indietro di 25 anni sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Tra pochissimo invece torneremo indietro di qualche ora, perché riascolteremo un argomento che è stato trattato da Tutto Bloccato, quindi da i Marchetti, e sinceramente non vedo l'ora di sapere invece qual è il vostro pensiero a riguardo, voi che ascoltate la sera fino alle 11 con me, Tommaso Di Vito.
2: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
8: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The Morning Show.
12: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
10: The Morning Show.
14: On Radio Globo.
10: Sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
18: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
5: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
19: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
5: Auto Import a Roma dal 1950.
20: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
21: Grano Salis.
22: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
21: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
22: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
21: Grano Salis, il gusto che emoziona.
22: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Pronti a fare hippie hippie, yayo! Insieme a J-Ax, questa è la sua canzone estiva. Perché anche no, è il sottotitolo. 22:20.
23: Sono le migliori. 1, 2, go!

0: Sunday con Heaven sulla radio che sono solo le migliori. Radio Globo. Allora facciamo così, alle 22:26 andiamo a riascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio i marchetti in Tutto Bloccato.
1: Vai Sonia, buon pomeriggio.
2: E io sono vegana da 11 anni, ho smesso di mangiare carne e pesce a 13 anni, ho 41 anni, fatevi un po' due conti, insomma. Avrei voluto fare tanto mia figlia vegetariana, ma diciamo alla fine ho dovuto scendere a compromessi e quindi lei è onnivora, mio marito è onnivoro e quindi...
3: compromessi con tuo marito? Cioè lui non voleva?
2: No, però penso che comunque sia un'imposizione alla fine anche la dieta onnivora, nel senso lei mangia tutto, l'avrei fatto vegana è un po' complesso per bambini secondo me, sicuramente
3: tanto restringente.
2: Vegana mi sarebbe piaciuto, chissà un indomani, lei comunque mangia anche le mie cose, i dolci quando li facciamo insieme li facciamo solo vegani sostanzialmente, quindi alla fine mangia tutto.
1: Tuo marito che diceva, perché si è imposto, che non si fidava?
2: Perché lui è un carnivoro stretto, no, deve mangiare tutto, lui mangia carne, ma infatti il karma, la mia ginecologa quando mi faceva le ecografie faceva la vignetta bistecca e quindi mi è venuta fuori carnivora stretta, quando vedo la carne sbava un altro po', quindi
3: tua figlia
2: sì.
3: Allora le
2: io dico sempre
3: allora a lei piace la carne, quindi allora è giusto che ogni tanto perché però... uno troppa carne fa male.
1: Scusate non ho seguito voi piccole donne qua, non ho capito il parallelo della visita del ginecologo con la bistecca, non ho capito quello.
2: No, perché il karma sono le influenze negative della ginecologa che diceva no, la tua figlia deve mangiare tutto e quindi capito me l'ha fatta diventare carnivora stretta, cioè le influenze, capito? No, scherzavo.
4: A Ruben, tu sei immaginato, ho capito pure io sinceramente così.
5: Vegetariana, i ragazzini devono mangiare tutto, dopo quando è grossa, quando è grande decide lei se vuole mangiare la verdura o se vuole mangiare tutto. Fai e mangia tutto.
6: Ma di solito le matte non era a fine puntata? Radio
0: Globo. Allora parliamo ecco proprio di dieta a questo punto, quindi vegana, vegetariana, addirittura seguo un ragazzo su Instagram che la fa crudista o addirittura fruttariana, che secondo me è veramente complicata da seguire, anche perché devi stare molto attento a quello che mangi. Ma parliamo soprattutto di diete quando hai a che fare con bambini. Per esempio una mia amica ha provato a far crescere i propri figli con una dieta vegana e ci sono stati dei problemi soprattutto nei primi anni di crescita. Ecco, 393-777-7172, io vorrei un attimino capire il vostro parere. 393-777-7172, canzone dedicata ad Orlando Bloom, Katy Perry, la nuova su Radio Globo.

0: Waves, bellissima, era il 2013, pensate. Summer. E stiamo parlando di dieta, dieta vegana in questo caso, o comunque non del tutto onnivora, perché abbiamo sentito la telefonata che è venuta praticamente oggi pomeriggio, dove questa ascoltatrice diceva che la dieta onnivora è quasi un'imposizione, ma che comunque si può scegliere, evitando magari quelle un po' più restrittive come diete, sui bambini.
1: E come dici te, devono mangiare tutto, gli serve tutto, proteine, ferro, calcio, perciò devono mangiare tutti i bambini. Non esiste che mangiano vegetariano o solo pesce, devono mangiare tutto.
0: Guarda, io sono d'accordo su quello che dici, e poi magari se te genitore fai un altro tipo di dieta puoi comunque spiegare: guarda, io ho scelto questa strada, questo tipo di dieta perché, e fai vedere magari delle immagini, perché per esempio io non vi nego che ho insomma mi è passato diverse volte per l'anticamera del cervello di cambiare dieta e quindi di passare ad una vegana vegetariana, proprio perché non sopportavo il dolore che gli animali provano nel momento della macellazione. Ecco, possiamo continuare a parlarne. 393 777 7172.
2: Radio Globo Meteo.
3: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di martedì l'anticiclone africano tenderà ad irrobustirsi sull'Italia. Sul Lazio sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, solo con lievi velature di passaggio. Caldo intenso ed afoso e valori più elevati si registreranno nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi. Venti moderati nel corso del pomeriggio nell'entroterra, un po' più di vento invece si farà sentire sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio,
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, become Big.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Sabrina, Madonna, come here. Scelgo voi alle 22:39.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Devi dare il 2003 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, artista che praticamente ha caratterizzato i primi anni 2000 e che fa sempre un piacere riascoltare, soprattutto nelle ore serali, visto che sono

0: vecchia Francia, io impazzisco, Giselle su Radio Globo. Ed è subito Amélie. Bellissimo. Allora, 22:53. Grazie mille a tutti da Tommaso. Noi ci risentiamo domani dalle 19 alle 23 qua sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo, vi auguro una buona notte. Dai, lavoratori lì fuori, voi che dovete sopportare e superare la notte. Ci siamo noi con la nostra musica. Quindi ci sentiamo domani a partire dalle 19. Grazie mille a tutti da Tommaso. Ciao!
1: Wait for me. I'll be back.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
10: E usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: proviamo a sentirlo.
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
16: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
18: Sponsored by
19: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Se volete vi passo il giardiniere adesso.
3: Ma sì, ma sì, passano un attimo.
2: No.
3: Perché no?
4: Dai, chiediamo uno sconto, Rita, ci proviamo.
3: Perché non c'è, ve l'ho detto, non esiste nessun giardiniere.
2: Mi vergogno, mannaggia, adesso se non riattacco.
3: Tu sta a vedere se il giardiniere è Fabrizio, quello Marchetti. Marchetti, buonasera. Muoio, mi sparo in onda.
2: Mauro, come mio marito.
4: Mauro.
3: E passaci Mauro un attimo.
4: Ti chiediamo uno sconto noi.
3: Dai.
2: Mi vergogno troppo.
4: Ma
3: oh, te famo fare un prezzo incredibile.
2: L'ho trattenuto e mi ha detto, devo andare a lavorare. Scusa, ci vediamo il 22, mi ha dato appuntamento il 22. Se volete il 22 vi richiamo mentre è qui da me.
3: Ma non doveva farlo adesso il lavoro?
4: No, no, sta dalla vicina.
2: Sta tagliando la fiata alla vicina.
3: Sbucagli un attimo, che facciamo il preventivo.
2: Faccio sentire il rumore, senti, lo senti? Lo sentite?
4: Sì.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Ecco qua, allora chiappiamo sto coccodrillo a Pistoia, portiamo la Roma a casa di questa e famocela mangiare.
4: La gabbia dei pazzi.
5: Arida, stava a fare cose serie qua, vuoi attaccare?
6: Lo sai che c'è sta, molto dice il giardiniere, c'è sto bella alberello.
7: Oh, ma mannate l'ando star coccodrillo, questa stampicciata.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
11: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.

0: concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 27 luglio.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con me
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.

0: wait for me. I'll be back.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma. Dal 1957.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città,
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: No. Ti pacchi di figa.
3: Ma allora.
4: Si è censurato da solo prima. Mi sa.
3: Non si era sentito bene, ecco. La prima parte. La seconda si è sentita molto bene. Ma allora, un attimo, Christian, quanti anni hai tu, caro maestro?
2: 53 anni.
3: Frequenti yoga da quanto tempo?
2: Da un annetto più o meno.
4: Poco.
3: Un annetto. E come ci sei arrivato adesso, dottor Christian, a frequentare yoga?
2: Dai video porno.
4: Come dai video porno?
3: Ma come video porno? Ma che cosa?
4: Perché c'è la categoria yoga.
2: C'è la categoria yoga, sì.
3: Ma davvero?
2: Che vedono queste con un miliardo di posizioni strane, dico, fammi andare a vedere.
4: Ah, cioè, tu lo fai per una sorta di tutorial, quindi, Christian.
2: Sì, e poi... E poi va a acchiappare qualcuno quando ci casca.
4: Ah, ma ci sono cascate finora?
2: Beh, diciamo di sì, poco.
3: Ha messo un po' di pastura, l'ha buttata un po' di pasture, pesca d'alto mare.
2: Quando pasturi qualche pesce a bocca.
4: Pesca strascico fa Christian.
3: Famoso. Senti, il famoso proprio bombardamento a grappolo. Lui bombarda a grappolo, dice qualcosa a chiappi. Esatto.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.